0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

cadavre. Sempre che fuori piove, sempre che per un po', sempre cammina per la strada sicura.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Javier, batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Nel nome di Francesco chiediamo la pace, così il Papa ieri nella solennità di San Francesco negli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Leone ha poi invitato a seguire l'esempio dei più piccoli nell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario.
2: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: Ieri ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La guerra non è un destino, dice il presidente della CE, il cardinal Zuppi, nell'omelia. Gli fa ecco il presidente Mattarella. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Andiamo in Ucraina. Una persona è morta, 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico russo a Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina sotto le bombe. L'Ucraina, ha detto Merz, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Le esportazioni di petrolio greggio dai paesi medio orientali, escluso l'Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione, nonostante gli attacchi nello stretto di Hormuz. Sono i dati della società di monitoraggio marittimo Kepler. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forza di razzismo, suscitando dure reazioni da parte delle organizzazioni ebraiche. Il ministero degli esteri israeliano ha annunciato la sua contromisura, ha vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi, Polanski. Legge elettorale, dopo il via libera del Senato, prosegue alla Camera l'iter del cosiddetto stabili, come giovedì il voto definitivo. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, domina Verstappen, Antonelli secondo, agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Evenepoel. E questa era l'ultima notizia.

0: placenti.
1: Bentrovati, sì, siamo tornati dopo lunga, lunghissima pausa, però siamo di nuovo qua, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un saluto e grazie a Daniele Caruso per accompagnarci anche per questa stagione in regia e come al solito tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Una Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. La formula è sempre quella, quindi nell'avvio di mattinata speriamo di informarvi e tenervi compagnia in modo piacevole. Poi in corso d'opera ci saranno anche delle novità, ma non vi anticipo niente. Vado invece subito sui quotidiani, così riprendiamo le care vecchie abitudini, perché è da qui che prendiamo le mosse del nostro Buongiorno in Blu. Giornali in edicola questa mattina che rispetto all'apertura variano, ci sono anche quotidiani che hanno proprio aperture molto molto specifiche, però possiamo dire che per la maggior parte i giornalisti si dividono tra chi ha aperture sulla politica estera, a cominciare dall'Ucraina. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina durante i bombardamenti russi, e una stagione di guerra che non sembra assolutamente chiudersi, anzi sembra proprio intensificarsi. E poi sempre sul fronte internazionale, la Spagna, la Francia con le proteste da una parte per la casa. Riguardo la Spagna, oggi bisognerà capire quali saranno le intenzioni di Sanchez, se aprirà a elezioni anticipate oppure no, e dall'altra la Francia, dove a scendere in piazza sono stati soprattutto gli studenti, ma non solo, non per il diritto alla casa ma per il diritto allo studio. E questa mattina parleremo di scuole, anche di decreto scuola che tanto sta smuovendo in Italia, perché cercheremo di capire meglio la questione dell'insegnamento dell'italiano, non tanto e non solo agli studenti quanto ai genitori. Non so se avete sentito la polemica rispetto ai CPIA, vi ricordate cosa sono? Beh, insomma, restate con noi che tutto vi raccontiamo. Restando però entro i confini italiani, l'altro temone che occupa le pagine dei quotidiani è quello della legge elettorale, perché siamo ai giorni decisivi dello stabilicum o melonellum, come preferite, sempre con il latino su una mano e la fantasia sull'altra. Se volete, insomma, tutte le leggi elettorali ultime sono state ribattezzate in ossequio al Latinorum. E legge elettorale che oggi dovrebbe prevedere dal governo la fiducia, ovvero l'esecutivo dovrebbe porre la fiducia sui primi tre articoli dello stabilicum, e poi giovedì dovrebbe esserci il voto definitivo, staremo a vedere. In realtà c'è anche la cronaca sui giornali, o meglio un risvolto della cronaca. Ieri, dopo un lunghissimo silenzio, sono tornati a parlare i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, proprio rispetto agli sviluppi di un'inchiesta estremamente articolata, complessa, densa anche di polemiche piuttosto accese, e hanno espresso la loro stanchezza e soprattutto hanno ribadito come dopo 19 anni la memoria della figlia, insomma, richieda e pretenda pace. Quindi ricchissime le pagine dei giornali. Corriere della Sera: Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky dice gli Stati Uniti vogliono un trilaterale a ottobre. L'appello alla pace è arrivato ieri anche da Mattarella, proprio in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco celebrati ad Assisi. C'è poi una riflessione, un commento di Giuseppe Sarcina che guarda al famoso Helsinki, o meglio Helsinki 2, quello che in questi anni più volte è tornato, no? Come possibilità di trovare una pace sostenibile con la Russia. E Sarcina dice: perché non serve una Helsinki 2 finché c'è lo zar? Che cosa vuol dire in questo titolo, che poi veramente è un'ottima sintesi del commento di Sarcina? Allora, sapete che Helsinki è il patto, è l'accordo che è stato siglato nel 75 in Finlandia, accordo multilaterale sulla sicurezza che doveva ridisegnare gli equilibri, i confini, i patti scritti e non scritti, per quello che poi è passata come espressione, garantire l'ordine mondiale, quindi garantire l'equilibrio anche nel disequilibrio o nelle relazioni internazionali imperfette di quella che poi ricordiamo come periodo, come la guerra fredda. E in molti è stato detto quello che vuole veramente Putin è tornare a ridisegnare gli equilibri mondiali per la sicurezza e il riconoscimento della Russia come superpotenza. Però Sarcina dice che questo non ci potrà mai essere, perché ormai Putin si è spinto talmente oltre che nessun risultato nero su bianco può essere per Putin una carta valida da giocarsi e da presentare all'interno della Russia, se non appunto il raggiungimento dei suoi obiettivi massimalisti rispetto all'Ucraina. Assolutamente da leggere e riflettere il pezzo questa mattina di Sarcina. Vogliamo direttamente a Roma, legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva, il governo porrà la fiducia e Meloni che dice si va fino in fondo, onoreremo il mandato. La stampa, anche la stampa apre sulla nuova giornata intensa di bombardamenti ieri russi sull'Ucraina, Putin bombarda anche Merz, Zelensky dice gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. Abbiamo detto i colloqui che ci sono stati finora, bilaterali sicuramente, non trilaterali, a meno non trilaterali che abbiano coinvolto i leader, perché poi colloqui, tavoli con rappresentanze ucraine e russe sedute ce ne sono stati, ma non hanno dato sicuramente risultati importanti, perché bisogna capire se sono tavoli per tenersi buono Trump oppure tavoli su cui veramente si decide di investire, e da parte russa insomma questi dubbi sono piuttosto evidenti. Io vi porto però nelle pagine interne della stampa, siamo a pagina 8, dove si parla di politica economica, perché c'è un focus sulla manovra, manovra che si restringe, imprese, taglio IRPEF, meno tasse sugli affitti. Sappiamo che da qui a fine anno sarà una ridda continua di notizie smentite rispetto alla manovra, perché così è, ormai siamo abituati, tanto più in un momento sicuramente complicato per i conti pubblici come questo. Ma vi porto a pagina 8 soprattutto per il pezzo di fondo pagina di Fabrizio Goria, che scrive: gli Stati Uniti sembrano sempre più come l'Italia, ma a dirlo non è Fabrizio Goria, è un editoriale del Financial Times, dove si scrive, virgolettato, l'America sta iniziando a somigliare all'Italia, un paragone che giunge nel momento politico ed economico più delicato, cioè l'America con la sua instabilità somiglia sempre più al paese che noi rappresentiamo ora. Non è soltanto una questione di instabilità politica, perché sicuramente siamo di fronte a due sistemi politici completamente diversi, e vedremo dopo le mid term se veramente parleremo di un'amministrazione azzoppata o meno, ma in realtà si prende come esempio non solo la tradizione politica italiana, che nell'eccezione del governo Meloni è sempre stata molto molto ballerina, ma si guarda anche ai titoli di Stato, e questo arrivando dal Financial Times è più come dire di una nota politica antropologica, perché il Financial Times che dica che gli Stati Uniti sono instabili da un punto di vista di titoli di Stato tanto quanto l'Italia, dunque riferimento allo spread, non ci fa molto piacere in un momento in cui dopo una certa stabilità in effetti per tanti motivi che già a luglio prima di salutarci avevamo indagato, insomma vedono i nostri titoli, per la verità non soltanto i nostri, tornare ad essere meno stabili. Allora, bisogna vedere quanto il Financial Times sarà in grado di condizionare i mercati e le agenzie di rating, insomma speriamo che perlomeno questo editoriale del Financial Times lo leggano in pochi. E a proposito di Italia e conti, è sempre la stampa che ci ricorda, da oggi stop allo sconto sul gasolio, però verranno attivate le accise mobili, e questo rispetto a quello che viene definito price cap volontario prima di Eni e poi sappiamo di altre compagnie e gruppi petroliferi. Con Repubblica andiamo in Spagna, battaglia per la casa, lo scontro sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni, l'emergenza alloggi però è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia sono 3 milioni le persone in difficoltà. Nelle pagine interne Repubblica dedica un ampio approfondimento all'emergenza alloggi, ricordando appunto che in Italia sono addirittura 3 milioni le persone in crisi, quindi o senza casa o sotto sfratto, oppure che occupano, diciamo, quindi nella condizione di morosi, non lasciano casa. E a proposito di Berlino, viene giustamente e opportunamente ricordato che Elifi Eralp, eletta a Berlino, ha promesso di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. Quello che, detta, come dire, come cultura della sinistra, si traduce appunto con socializzare, forse qualcuno da destra, volendo mantenere queste categorie, anche se poi col populismo vanno a mischiarsi sempre più, perché è anche un cavallo di battaglia dell'FD, che parla invece proprio di espropri, quindi parole che non risentivamo veramente da decenni stanno tornando. Quello che certo è che la questione casa è sempre più deflagrante, forse perché politiche per la casa in Europa sono state abbandonate, convinte che il mercato avrebbe regolato tutto in modo autonomo. Così non è stato, e anzi con l'esplosione dei B&B questo è ancora più evidente nelle grandi città. Anche il Sole 24 Ore, nella pagina del lunedì, che sappiamo è una pagina fredda di riflessione, accompagnata, corredata sempre da dati molto molto puntuali, sta sulla questione casa, immobili, l'affitto. Qui parliamo di affitto, l'affitto a stanze, quindi parliamo dei studenti fuori sede o dei lavoratori fuori sede, quelli che fanno solitamente una settimana corta. L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 la crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Siamo sul Messaggero. Mattarella d'Assisi, in tempi di guerra, faro per la pace, uccidere in nome di Dio, la colpa più grande, l'attualità della lezione di San Francesco. Quindi il Messaggero decide proprio di aprire sulle parole di Mattarella, riprendendo anche quelle del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, nell'omelia della celebrazione, della messa di celebrazione ieri ad Assisi. Siamo sul Fatto Quotidiano, i progressisti 5.5 punti sopra, questo fa abbastanza intrecciare la lingua, 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Sondaggio esclusivo del Fatto Quotidiano dell'istituto Cluster, che dice che i 5 Stelle AVS insieme vanno oltre i Dem, e questo ovviamente rispecchia le frizioni interne al campo largo per individuare il candidato premier Bannacci. Questo è l'altro dato interessante che arriva da questo sondaggio, si piazza al 9%. Il Giornale, Conte apre a Gualtieri, smaschera Elli e lei a bloccare tutto. Anche Il Giornale sta sulla maretta interna al campo progressista. Il Foglio, il paese della gogna, l'errore giudiziario, il suo brodo di cultura. Il Foglio torna sulle questioni di giustizia in Italia, lo fa con un pezzo a firma di Gian Domenico Cagliazza. Sapete che il lunedì Il Foglio, oltre ad avere una pagina di riflessione, spesso ha anche firme, diciamo, eccellenti o prestate. Gian Domenico Cagliazza è l'ex presidente delle Camere Penali, parla di errore giudiziario, guarda anche alla vicenda Garlasco e dice: un caso di scuola nell'Italia che subisce l'irresistibile fascino della forca. E proprio sul caso Garlasco, ripreso questa mattina da quasi tutti i quotidiani, stiamo su QN La Nazione, che come taglio centrale ripropone un frammento ieri dell'intervista televisiva dei genitori di Chiara Poggi. Sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV dicono: Stasi è l'assassino, perché questo ci ha detto la giustizia in 5 processi, poi anche ricorsi che ci sono stati fino alla Corte Europea. Stasi, lo ricordiamo, condannato in via definitiva a 16 anni, anche se adesso la Procura di Pavia ha aperto una nuova indagine che vede come unico indagato Andrea Sempio. Però dicono i genitori di Chiara Poggi: quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro, cioè rispetto a quello che ci ha dato con l'individuazione passata in giudicato di Alberto Stasi come colpevole, dice, ne prenderemo atto. Quindi veramente grande e ferma rispetto della giustizia e delle istituzioni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Chimi prende più, il mondiale è vicino, secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, l'abbiamo detto, i quotidiani, molti quotidiani principali aprono proprio sulla domenica, un altro giorno di bombardamenti a tappeto della Russia sull'Ucraina, in modo particolare è stata colpita Kharkiv, è stato colpito anche una struttura elettrica e 22.000 persone sono rimaste al buio. Questo mentre Zelensky, che dice che gli Stati Uniti vorrebbero entro ottobre un incontro trilaterale, quindi Stati Uniti, Russia, Ucraina, ma i commentatori sempre più sono convinti che Putin non abbia intenzione di fermarsi adesso. Noi subito ci colleghiamo con Claudia Bettiol, giornalista, vive tra l'Italia e l'Ucraina, la leggiamo su Osservatorio Balcani Caucaso, Meridiano 13 e Valigia Blu. Claudia, buongiorno.
0: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Claudia, ci aiuti a capire cosa significa oggi vivere in Ucraina e vivere anche proprio in città dove tu vivi, come Kiev, quindi anche lontane dal fronte, no? Eppure vediamo, ormai sono mesi, è stata un'estate terribile per l'Ucraina, perché i bombardamenti sono potenti, sono continui e sono chiaramente indirizzati anche contro e sempre più obiettivi civili.
0: Sì, diciamo che da agosto appunto la Russia ha cambiato decisamente il modo di bombardare e di attaccare non solo l'Ucraina in generale, ma soprattutto Kiev, nel senso che la capitale è un bersaglio, il primo bersaglio, ecco. Lo scopo è quello appunto di stravolgere semplicemente la vita dei civili, della popolazione ucraina, e riesce a fare sempre più morti. Perché un po' è cambiato anche il sistema di difesa della capitale, che non è più quello da primavera, diciamo, è cambiato perché non ci sono più i Patriot a difendere la città, e quindi chiaramente c'è difficoltà anche a difendere proprio questi attacchi.
1: Quindi c'è un combinato
0: questi droni, ecco.
1: C'è un combinato micidiale, sì. Perché da una parte, e sicuramente anzi per questo motivo, la Russia ha cambiato strategia proprio perché l'Ucraina si è ritrovata a corto di Patriot, quindi questi due fattori fanno sì
0: che di difesa principalmente i Patriot sono quelli che abbattevano comunque i missili, e chiaramente c'è stato questa riduzione di abbattimento di

0: sottolineiamo che non c'è assolutamente panico, nel senso tra la popolazione il panico non c'è, semplicemente c'è più paura e c'è molta, c'è un rispetto maggiore per il suono degli allarmi, che è anche cambiato anche quello perché da agosto il sindaco di Kiev ha deciso di cambiare il tipo di allarmi, quindi ci sono due tipi di allarmi, c'è l'allarme per il drone e l'allarme per la balistica. Quindi chiaramente sono due tipi di allarmi diverso e suonano praticamente ogni 10 minuti, nel senso che non c'è assolutamente una pausa e l'allarme può durare anche 24 ore di fila e quindi è abbastanza stancante, ecco.
1: Ma scusami Claudia, quindi, giusto per capire proprio concretamente poi questo che significa, cioè le persone suona l'allarme, non so, ovviamente cercheranno un riparo, oppure se l'allarme droni aspettano e cercano di continuare a fare quello che stanno facendo, oppure passano a quel punto tutta la giornata nei rifugi, proprio per capire questo come impatta nel quotidiano.
0: Il quotidiano è un po' cambiato perché chiaramente questi allarmi sono molto più frequenti e la città non era abituata a questo tipo di attacchi, perché i russi fino ad agosto appunto hanno attaccato principalmente di notte, quindi c'era il disagio dell'insonnia, però durante la giornata si tornava a lavorare e bene o male c'era magari qualche allarme, però era un falso allarme, diciamo, e quindi era anche vivibile la situazione, vivibile per quanto, sì, sì, certo, per quanto si può chiamare vivibile, ecco. Ora appunto è tutto un allarme, tutta un'attenzione, e i droni appunto o la balistica che arriva sono molto più pericolosi, sono droni difficili da intercettare, fabbricati comunque in maniera molto più potente, e quindi la gente ha paura, quindi la gente principalmente cerca di andare nei rifugi, di essere in una situazione di sicurezza, solo che la sicurezza non è più anche quella di prima, perché a meno che non si trovi un rifugio adatto come una metro molto profonda, adesso i rifugi che c'erano anche prima, che venivano usati come ad esempio i sotterranei, i parcheggi sotterranei, sono molto pericolosi anche quelli, quindi,
1: sì, perché anzi c'è il rischio di rimanere intrappolati, no?
0: Sì, e il rischio appunto di, l'abbiamo visto con l'attacco all'Accademia delle Scienze che ha preso fuoco, e era in pieno giorno, la gente continuava a lavorare perché chiaramente la città deve andare avanti. Il problema maggiore è anche che la città è sul fiume Dnipro, quindi ha due rive, e la riva sinistra rimane, stanno cercando di, i russi stanno cercando di isolare la riva sinistra del Dnipro, che è quella che si trova a est del paese, e cercare di isolare completamente la città, perché dalla riva sinistra molto spesso la gente va a lavorare sulla riva destra o viceversa, e quindi c'è questa voglia proprio di isolare completamente le due sponde del fiume e quindi della città. Gli ucraini non si fanno sicuramente molti problemi a crearsi altri metodi per arrivare da una riva all'altra, però abbiamo visto che i russi hanno cercato di abbattere il ponte nord più volte, perché hanno lanciato almeno 4-5 attacchi al ponte nord, che è quello principale perché ovviamente è quello più trafficato tra auto e ferrovia, e quindi hanno tentato di buttarlo giù, ovviamente

0: quel ponte è difficilissimo da buttare giù con un semplice drone, nel senso che comunque è abbastanza...
1: Beh, è lo stesso ponte che è stato bombardato ieri anche durante la visita,
0: sì,
1: di Merz, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Ma è vero, Claudia, che molti, cioè che Kiev, passami l'espressione così giornalistica da slogan quasi, che Kiev rischia di svuotarsi perché proprio, anzi, con l'arrivo dell'inverno e vedendo che i bombardamenti si stanno intensificando, chi può si sposta in altre aree del paese, casomai più decentrate, oppure verso Leopoli, torno a dire, per chi può, poi non è che spostarsi, soprattutto se una famiglia diventa così semplice, il lavoro, la scuola, anche se c'è ovviamente l'istruzione a distanza.
0: Sì, chiaramente c'è questo pensiero, soprattutto in vista dell'inverno, perché chiaramente i russi stanno bombardando qualsiasi cosa, ormai non si distingue più tra infrastrutture critiche o meno, però ovviamente ci sono anche quelle. E c'è stato già un primo blackout, perché appunto, come succede spesso, i russi cercano di colpire le centrali elettriche anche per causare un disagio maggiore a livello di vita normale e quotidiana. Quindi chiaramente la gente sta pensando di andarsene. Soprattutto dal centro città, che ormai è praticamente impossibile da vivere normalmente, e quindi si va verso le periferie o nei villaggi. I villaggi sono decisamente più sicuri e anche un po' più comodi a livello di possibilità di avere delle risorse invernali migliori, diciamo, nel senso ci sono le stufe,
1: certo.
0: È meno dipendente dall'elettricità un villaggio, e quindi ovviamente adesso l'obiettivo di Putin è proprio prendere di mira la capitale, isolarla completamente e anche rendere impossibile tutto quello che è fornitura sia dall'esterno che proprio dall'interno, nel senso che Kiev è comunque un polo importante a livello economico,
1: certo.
0: Quindi se la vita economica non continua in città, diventa difficile anche per l'intero paese andare avanti. Però appunto anche le scuole sono passate a distanza. E all'inizio c'erano dei turni, facevano addirittura dei turni, perché ci sono scuole con rifugi ben dotati, eccetera, però ormai non è più possibile, ecco, perché appunto uscire di casa semplicemente diventa difficile.
1: Chiaro. Grazie Claudia, sì, per averci permesso di conoscere. Prego, prego.
0: Se posso aggiungere, vai, un'altra cosa, c'è un problema ancora maggiore in Ucraina, perché abbiamo visto che appunto i russi si stanno concentrando sulla capitale, però in realtà, allora, la linea del fronte e le città addirittura sulla linea del fronte sono quasi meno pericolose a livello in confronto a Kiev, ma in realtà, perché il fronte è praticamente stagno, nel senso gli attacchi sul fronte sono i russi non vanno avanti, gli ucraini non vanno avanti, eccetera, quindi è più una guerra di cielo in questo momento. E il problema è che hanno isolato anche una zona di Kherson, nell'area, ecco, di Kherson, e c'è un problema proprio di carestia, perché i russi vogliono cercare di isolare completamente quell'area, anzi l'hanno già isolata, e nessuno ne parla, però a Oleshki, in questa cittadina a pochi chilometri da Kherson, c'è proprio in atto una vera e propria carestia
1: No, ma è la tecnica medievale,
0: non arrivano.
1: Certo, perché la tecnica medievale dell'assedio, no? Se non riesci con le armi, cerchi appunto di convincere le resistenze affamandole. Questo veramente è atroce. È atroce.
0: Esatto, e giornalisti, volontari e operatori umanitari non riescono a entrare in quell'area e quindi nemmeno a fornire qualcosa a una comunità che comunque prima appunto della dell'invasione aveva comunque 24.000 persone. Adesso appunto ci sono addirittura civili in condizioni disumane che non riescono neanche a scappare, ecco.
1: Grazie veramente Claudia per questo racconto, perché ci hai aiutato raccontandoci anche cose che non troviamo poi sui quotidiani o l'informazione generalista. Grazie sempre veramente a Claudia Bettiola, giornalista, vi ricordo, la leggiamo sul Meridiano 13, Osservatorio Balcani Caucaso e Valigia Blu.

0: questo è sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000. A noi l'11 settembre causa ancora sospensione della trasmissione, non siamo andati in onda, quindi non abbiamo fatto approfondimenti, eppure ce ne sono stati tanti, tantissimi, non che l'informazione abbia risentito della nostra assenza, proprio perché l'11 settembre sono ricorsi 25 anni, quindi un quarto di secolo, un bilancio uno con un quarto di secolo lo fa e come, dall'attentato alle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001. Intendiamoci, abbiamo sempre detto, no, momento assiale della storia americana, però è stato anche detto, ma in realtà poi l'America è rimasta la super grande potenza che conosciamo. Sicuramente il 12 settembre 2001 l'America era ancora la principale potenza mondiale da un punto di vista politico, economico, proprio di potenza come capacità anche di condizionare altri contesti mondiali, però è innegabile che qualcosa sia successo, o meglio, c'è stata un'accelerata rispetto a quello che forse a livello di ragioni seminali aveva già cominciato a succedere. Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrat e freschissimo di pubblicazione per New Compton Editori, ha scritto C'era una volta l'America. Buongiorno Andrea, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie mille per l'invito.
0: Che poi C'era una volta l'America motteggia il film imperdibile di Sergio Leone, C'era una volta in America. È carino anche vedere forse alcune affinità, un po' forzandole. Allora, c'era una volta l'America, non c'è più l'America, o stiamo parlando di un'altra America che non c'è e non ci potrà più essere?
1: L'America che non c'è più, e dovremmo capire se in fin dei conti è mai esistita, è l'America che poteva essere e voleva essere l'unica grande superpotenza globale, l'ordinatrice di tutte le regole degli scenari internazionali, quella che qualcuno ha definito addirittura l'iperpotenza dopo la caduta dell'Unione Sovietica e la fine del confronto bipolare, un evento che, per quanto ovviamente decisivo, seminale nella storia europea e soprattutto europea orientale, sul piano globale forse fu letto dagli Stati Uniti come un via libera al trionfo del loro modello. In questo senso, per un circa un decennio, ma potremmo già pensare che su alcuni fronti si arrivò anche ben oltre l'11 settembre, gli Stati Uniti hanno pensato che la fine del bipolarismo aprisse la strada a un mondo gerarchizzato con gli Stati Uniti in testa, le organizzazioni internazionali a blindare l'ordine liberale e soprattutto il modello statunitense destinato a espandersi nel mondo, in un mondo sostanzialmente privo di sfide strategiche, avversari geopolitici e problematiche a tutto campo. Ecco, l'11 settembre ha avuto il ruolo di iperevento che ha in un certo senso mostrato la fallacia di certe previsioni ottimistiche e soprattutto costretto gli Stati Uniti a rifare i conti con la storia che al netto di certe profezie non era finita.
0: No, tutt'altro. Infatti l'espressione, no, che era stata ripresa per contestare la fine della storia, guardando appunto alla conclusione della guerra fredda, noi l'abbiamo ritirata fuori con l'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, no? È lì che abbiamo detto che finita la storia non è finita, però in realtà dovevamo già capirlo 25 anni fa, quindi nel 2001 con l'11 settembre, già quello era un segnale che la storia forse è più potente della volontà umana.
1: Assolutamente, anche perché a suo modo la storia è fatta della sommatoria delle scelte, delle decisioni, degli errori, degli attori, e in un certo senso è un processo che si autoalimenta e si consolida, anzi forse potremmo dire che questo quarto di secolo di storia ne ha prodotta fin troppo, guardiamo solo il nostro ultimo decennio, però ecco, l'11 settembre in questo senso avviene come uno spartiacque, proprio perché c'è un mondo di ieri fiducioso, ottimistica, progressivo anche nelle intenzioni di voler sdoganare un certo tipo anche di visione che pian piano si è deteriorato, perché è arrivato dopo anche la crisi finanziaria, il ritorno delle guerre, per gli Stati Uniti anche l'ascesa cinese è stato uno shock importante, Covid e via dicendo, il resto ai noi in larga parte è cronaca.
0: Sì. Tu dici che è sempre affascinante scrivere un libro dalla fine, no? E per la fine ovviamente facciamo riferimento all'evento tellurico statunitense, ovvero Trump, soprattutto la seconda presidenza Trump.
1: Esatto, la seconda presidenza Trump si inserisce alla perfezione in questo fil rouge, in questo romanzo a capitoli che sta raccontando un po' la storia dell'America ma anche la storia del mondo post 11 settembre, e questo ci conferma che certe dinamiche che il Trump 2, che è molto più politico, molto più strutturato del primo Trump, sta portando avanti, siano un po' i figli di questa difficoltà americana di venire a patti con il mondo nuovo, un rinnovato nazionalismo economico, un unilateralismo politico volto a rimettere al centro ferocemente l'interesse nazionale, il rifiuto che qualsiasi attore, fosse la Cina, fosse la Russia, possa sfidare la gerarchia americana, il tentativo anche di difendere ciò che resta di questa primazia, ma anche un certo timore per ciò che dall'esterno viene percepito come invasivo, problematico, siano essi nella percezione della molta parte dell'elettorato trumpista, gli immigrati, gli stranieri, si torna a rimettere in discussione cosa vuol dire essere americani, ossia la conquista economica da parte di attori esterni di molti settori strategici su cui si basa la supremazia statunitense. Ecco, pensare che il trumpismo sia stato un accidente della storia, ossia qualcosa legato unicamente alla figura, per quanto maiuscola, importante del suo portavoce più chiaro, sarebbe fuorviante. Trump e la svolta del Partito Repubblicano sono un prodotto di questi 25 anni di tensioni, introversioni e anche cambi di paradigma della politica americana.
0: Però Trump ha sicuramente determinato, no, un effetto acceleratore, anche perché forse quello, con un'analisi diciamo così un po' più attenta, quello che veramente stupisce e si nota della nuova presidente americana è che prima, bene o male, con tutte le differenze e le contraddizioni interne e esterne, su certi fondamentali c'era una sorta di identità e continuità tra un'amministrazione a guida democratica e un'amministrazione a guida repubblicana, no? Soprattutto se vogliamo rispetto al concetto strategico e quindi la politica estera. C'erano sicuramente invece differenze più interessanti e più evidenti a livello di politica interna. Ecco, con Trump invece c'è stato uno strappo completo anche rispetto alla linea repubblicana precedente.
1: Sì, l'intervento di Trump è soprattutto su questa parola chiave, strappi. In questo contesto in cui spesso l'America ha provato a reagire con cambiamenti adattivi, reattivi, Trump arriva provando ad accelerare i tempi, a cambiare nettamente i paradigmi, e quell'unilateralismo che tanti hanno applicato ora è sbandierato, e abbiamo in più in questa amministrazione un certo portato, potremmo dire, ideologico della supremazia statunitense. Guardiamo a certe scelte del Dipartimento di Stato, guardiamo a certe dinamiche plateali in America Latina, e si è votato in Brasile sotto l'ombra delle influenze USA in queste ore qui, quindi è proprio qualcosa di mostrato esplicitamente. Gli Stati Uniti intendono adesso mostrarsi, presentarsi come una nazione diverso da tutte le altre, più capace di agire di tutte le altre. Trump vuole ribadire un eccezionalismo americano che però mostra chiaramente anche le difficoltà poi nell'applicare cambiamenti concreti. Ora potremmo vedere questo sia come uno sfoggio di potenza che una manifestazione di fragilità che ci mostra come in tanti casi il re sia nudo.
0: Ma infatti il tuo libro C'era una volta l'America, poi come sottotitolo ha dall'11 settembre a Trump, la crisi di una superpotenza fragile. Della fragilità ci è spiegato, ma comunque è e resta una superpotenza oggi l'America?
1: Sì, assolutamente, infatti ho voluto usare questo ossimoro della superpotenza fragile per mostrare come la fragilità stia nella capacità sempre più erosa di mantenere l'America baricentro del mondo. Ma se questo baricentro continua a essere vicino agli Stati Uniti, un motivo c'è. Hanno le prime forze armate del mondo, hanno una capacità di innovazione nella difesa e non solo, senza paragoni, stanno spingendo su frontiere come l'intelligenza artificiale, il dollaro non sta venendo pienamente smantellato come potere, come influenza, tutto sommato anche ora le borse continuano a parlare americano, anche se abbiamo dei problemi, delle tensioni, certo. Pensiamo al debito e pensiamo in passato a quello che è successo al dollaro. Gli Stati Uniti stanno cercando poi strategie nuove anche per provare a contenere quei problemi interni, il debito, il deficit commerciale, e in un certo senso quando l'America decide per degli strappi come Trump ha fatto, il mondo almeno per un breve periodo deve ballare al ritmo deciso da Washington. Il punto di fondo è che la fragilità arriva nel momento in cui questo non si inserisce in una strategia coerente, che magari potrebbe anche essere spregiudicata, ma deve trovare degli elementi di fondo e un punto d'arrivo. A me sembra che molto spesso gli Stati Uniti, ora ma anche nelle amministrazioni precedenti, abbiano ben compreso il punto di partenza. Non siamo più solo noi a dare le carte nell'ordine globale, ma non abbiano mai chiarito quale sia il punto d'arrivo che vogliono. Riaffermare quello che c'era negli anni 90 è ormai impossibile. Un sistema, quello dei primi anni 2000, dopo la grande crisi, le guerre in Medio Oriente, difficilmente tornerà. Come trovare un ordine sensato, razionale, tra potente? In questo senso, quando Trump incontra Xi Jinping 3 volte in un anno, mostra che al contempo questo discorso negli apparati e nei vertici si sta ponendo. Come concretizzarlo sarà un'altra cosa.
0: Ecco, veniamo alla Cina, che è la potenza competitor degli Stati Uniti, non c'è dubbio, da un punto di vista economico, ma insomma la Cina è sempre più ingombrante, sta diventando ingombrante anche da un punto di vista proprio di potenza. E l'America ha sottovalutato la Cina, perché il primo presidente statunitense a dichiarare tranquillamente, no, che la strategia statunitense in qualche modo doveva cambiare, guardare all'Asia, è stato Obama col famoso pivot to Asia, e lo stesso Obama aveva declassato a potenza regionale la Russia, no? Che poi Putin se l'è legata al dito, come si dice, e tutto quello che ne è conseguito. Però è indubbio che se oggi la Cina è una potenza economica è anche perché l'America ha permesso, in qualche modo ha favorito l'economia cinese. Ecco, lì c'è stata una sottovalutazione, si era convinti che comunque la Cina più di tanto non si sarebbe scostata dall'essere la grande fabbrica del mondo e che quindi non sarebbe mai potuta divenire dimensionalmente, potenzialmente quello che è oggi?
1: Allora, qui c'è stata un'incentivazione e una sottovalutazione. Agli Stati Uniti andava benissimo, vuoi per contenere i costi dei prodotti, vuoi per ottimizzare l'economia verso servizi più avanzati, vuoi anche per espandere il commercio internazionale, che la manifattura si spostasse in larga parte verso la Cina. Il primo China shock, per così dire, è stato concordato, uso questa espressione un po' fuorviante, ma ben accetto anche da una certa elite politica, economica, industriale, tecnologica americana. Il quid che si perse tra fine anni 90 e primi anni 2000 fu innanzitutto la magnitudine del fenomeno, che con quei 5 milioni di posti di lavoro manifatturieri persi tra metà anni 90 e metà anni 2000 si manifestò in tutta la sua ampiezza. Ma al contempo, come dicevi giustamente tu, il problema emergente era che la Cina fu sottovalutata nella capacità di andare oltre questa dinamica e questo fenomeno. E il punto è che la Cina proseguì in parallelo le sue traiettorie di espansione, anche mentre poi il sistema mondo invitava negli ultimi anni 2000, negli anni 2010, a una maggiore convergenza. Pensiamo al ruolo che la Cina ebbe, come fu salutata durante la grande recessione, quasi come salvatrice dell'economia globale. I semi della competizione però stavano già germogliando, e in un certo senso l'amministrazione Obama lo manifestò, perché quando la Cina era una grande manifattura inserita in una globalizzazione saldamente a guida americana, poteva essere comunque considerato un problema relativo. Quando la globalizzazione diventa un po' meno americana, i surplus cinesi si espandono, la dipendenza anche in filiere critiche, tecnologie, automotive e via dicendo, diventa palese, ecco che emergono tutti gli altri nodi strategici da Taiwan, Xinjiang e via dicendo, che non erano mai stati tolti dal tavolo, ma acquisiscono rilevanza perché la Cina era su una traiettoria che si palesò al mondo con le Olimpiadi del 2008 che gli americani pensavano avrebbe impiegato decenni a raggiungere.
0: E invece no, anzi, no, hanno avuto, come dire, una velocità algebrica, cioè non aritmetica, ma proprio geometrica nel rincorrere l'America e adesso nel rischio anche che venga superata. Sì, adesso è un po' da capire se c'è stata una sottovalutazione anche degli analisti, dei consiglieri, delle amministrazioni, oppure se sia stata una scommessa sbagliata, cioè in qualche modo sì, c'era il rischio di favorire troppo la Cina, di innescare la potenza cinese, però un rischio che si è voluto cogliere e adesso se ne raccolgono, come dire, le conseguenze.
1: Un po' entrambe le cose, a mio avviso, perché analisi di scenario ben documentate, attente, che guardavano la rilevanza del contesto cinese non mancavano. Diciamo che l'ottimismo del mondo globale ha anche un po' favorito l'idea di una svolta così progressiva e in un certo senso è stato il deterioramento della sicurezza internazionale nel suo complesso a rendere più entropica la relazione sino-americana, perché anche Obama, con il suo pivot to Asia, pensava soprattutto all'idea di una concorrenza commerciale, di rafforzare la deterrenza americana, mostrare bandiera, ma indicava la Cina come un rivale prettamente economico da contrastare sicuramente, da sfidare con i trattati commerciali, gli accordi, ma senza la prospettiva di un confronto aperto. Fu poi il deterioramento dell'ordine internazionale dettato dalla rottura con la Russia, dall'entropia medio orientale e via discorrendo a far aprire discussioni su quel mondo sempre più multipolare in cui la Cina appariva un polo d'attrattore alternativo rispetto agli Stati Uniti in tanti teatri. Ed ecco che finché la Cina era una grande potenza asiatica, un grande colosso economico, era un conto. Quando la Cina diventa una superpotenza economica, ma anche un paese con raggio d'azione non solo di investimenti globale, ecco che gli Stati Uniti vanno un po' in cortocircuito. Questa seconda cosa, a giustificazione parziale delle amministrazioni, era molto difficile da prevedere, una svolta politica così strutturale. Quindi diciamo possiamo arrivare all'idea che fu un concorso di colpa.
0: Quello che è certo è che gli Stati Uniti, e questo è evidente sempre più da 2 anni a questa parte, però anche prima, che come dire, l'America col cambiamento d'evento del contesto ha cambiato lei stessa quelle regole, quegli ordinamenti, quelle linee che l'America stessa aveva proposto e imposto.
1: Esattamente, esattamente, questo è una svolta notevole, il fatto che a un certo punto gli Stati Uniti diventano revisori del loro stesso ordine globale. Credo non sia mai successo in precedenza di un paese che mette in discussione anche violentemente con i toni, la retorica, le azioni, pensiamo solo alla rottura tra gli Stati Uniti e il contesto internazionale guidato dall'ONU, le regole stesse su cui aveva fondato la propria egemonia. Rischiamo di arrivare a una contraddizione in termini: il multilateralismo è stato molto spesso un'infrastruttura del potere americano, il fatto che gli Stati Uniti cambino rotta da questo versante, cambino rotta sull'economia, sui dazi, su una serie di competizioni anche a livello di mercato, mostra quanto comunque siamo alla vigilia di un cambio di paradigma che però ancora non intravediamo, e la somma delle singole mosse ci darà un po' il quadro. Dovremo aspettare però la visione definitiva per capire dove sta andando questa America, che sicuramente su tanti temi è cambiata. Pensiamo come Trump, ad esempio, banalmente, faccio un esempio, nel mondo dell'IA mostri la mano pesante di un interventismo pubblico, andando addirittura nella velocità oltre gli stessi colossi della tecnologia che magari chiedono un freno a certe forme di innovazione. È tornato anche un'autorità politica dalla mano pesante nella condizionare anche la traiettoria del paese. Questo è anche un unicum sicuramente negli Stati Uniti post seconda guerra mondiale, che sarà gravido di conseguenze.
0: Sì, poi c'è un altro discorso, casomai adesso il tempo a nostra disposizione sta terminando, è capire come l'America, questa America, sia arrivata a eleggere per la seconda volta Trump e capire cosa succederà adesso alle elezioni di mid term, però capire non soltanto come la strategia americana sia cambiata o si sia adattata ai cambiamenti, ma proprio anche come l'America in sé, la cosiddetta America profonda, sia cambiata e se l'America che vediamo oggi e che non riconosciamo in realtà un po' sempre questa è stata.
1: Assolutamente, in questo senso l'America è stata anche le sue polarizzazioni. Le polarizzazioni hanno sempre fatto parte della storia statunitense, anzi in un certo punto sono diventate anche un fattore di arricchimento della società americana con la spinta a superarle. Solo che adesso queste faglie interne che spesso abbiamo anche commentato non sono più viste come punti di contatto tra componenti diverse della società, ma da ogni parte, diciamo in maniera molto sfacciata da Trump, su alcuni fronti anche dal mondo progressista, sono viste come linee di faglia su cui è possibile produrre scossoni tellurici, no? Per consolidare chi sta da una parte contro chi sta dall'altra. Un po' il Trump 2.0 è la vittoria, un terremoto letterale di alcune di questi arcipelaghi della società americana a cui Trump dà la percezione di trovarsi su una fortezza assediata che si deve compattare, e l'America tutta che forse un po' si sente una fortezza assediata dall'interno e dall'esterno. Questo è il paradosso: ogni elezione sembra un Red Rationem, quando invece dovrebbe essere il compimento della vita democratica di un paese, invece ogni volta in America sembra che sia una spada di Damocle pronta a cadere sul sistema intero. Questo dovrebbe destare allarme.
0: Grazie Andrea Muratore, noi ci sentiamo prestissimo. Intanto ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo, per New Compton Editori c'era una volta l'America. Grazie Andrea, a presto.
1: Grazie, a presto, buona giornata.
0: E arrivano le news.

0: Giorno in Blu 2000.
1: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
1: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
3: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
4: Il meglio di
3: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
5: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
4: Playlist in blu.
5: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
4: Playlist in blu. In Blu 2000.
6: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: In Blu 2000, news.
7: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Javier, batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%. Andiamo in Ucraina questa mattina, massiccio attacco russo a Odessa. Nella notte invece i missili russi sono caduti soprattutto su Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica a Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ieri a Kiev visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ha detto l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Le esportazioni di petrolio greggio da parte dei paesi mediorientali, escluso l'Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione, nonostante gli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Sono i dati della società di monitoraggio marittimo Kepler, che uniti alla notizia del rilascio delle scorte petrolifere da parte dei paesi del G7 oggi sui mercati fa scendere il prezzo del petrolio, con il Brent che è tornato sotto i $102 al barile. Legge elettorale: dopo la via libera del Senato prosegue la Camera l'iter del cosiddetto Stabilicum. Giovedì il voto definitivo, oggi verrà posta la fiducia. Intanto, dalla chiusura della Leopold a Firenze, Renzi ha rilanciato il centro sinistra unito. Meloni a un bivio, dice o va al Quirinale o va a casa. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, domina Verstappen, Antonelli secondo. Agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Even Opel, la foto finish su Ciccone, azzurro anche il terzo gradino del podio con Scaroni. Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera, nonostante abbia abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha dichiarato il commissario tecnico Jorge Jesus dopo che la squadra ha battuto la Norvegia senza l'attaccante in squadra, raggiungendo i quarti di finale alla Nation League. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Questo è ancora il Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come vi ho annunciato proprio in rassegna stampa, di scuola che torniamo a parlare, di decreto scuola e di due aspetti che stanno facendo ancora molto molto discutere, nonostante l'intervento anche recente del ministro Valditara contro quelle che ha definito fake news, ovvero il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Valditara ha spiegato che non è una questione di stigma dello straniero, ma di difficoltà linguistiche che possono in qualche modo rallentare tutta la classe, in qualche modo anche ghettizzare gli studenti stranieri stessi, quindi il 30% è rispetto agli studenti che non hanno, come dire, praticità con l'italiano, non è fluently. E l'altra questione, ed è su questa che vogliamo questa mattina concentrarci, è la questione dei genitori che hanno, come dice il ministro Valditara, che possono avere difficoltà linguistiche, dunque corsi proprio per i genitori di origine non italiana che non parlano bene l'italiano. E qua cosa entra? Qual è lo strumento che entra in campo? È quello dei CPA, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nati ovviamente non solo per gli stranieri, nascono un po', come dire, dalle ceneri delle scuole serali, no? Quindi quanti italiani sono passati dai CPA e sono stati istituiti nel 2012, operativi da 3 anni dopo, e sono appunto le strutture destinate adesso dal governo a formare i genitori stranieri che non parlano l'italiano. E uno dice: bene, benissimo, è un'opportunità in più. Sulla carta sì, ma bisogna capire se ad oggi i CPA hanno la possibilità di accogliere, anche perché non sono numeri esigui. E quindi oggi i CPA cosa sono? Come lavorano? Come fanno? Quali difficoltà hanno? Sono in grado di rispondere a quanto contenuto dal decreto scuola? Buongiorno Emilio Porcaro, dirigente del CPA di Bologna, presidente RIDAP, la rete italiana per l'istruzione degli adulti. Tra l'altro insieme ad Alfonso Rubinacci ha pubblicato, fresco di collaborazione, il quarto rapporto largo ai CPA. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, quando vi siete sentiti chiamati in causa per rispondere all'esigenza di formare, aiutare genitori con difficoltà linguistiche, qual è stata la prima reazione?
1: Allora, sicuramente il tema è un tema importante, anche estremamente delicato. Genitori che non parlano la lingua italiana, tra l'altro sono è già un gruppo di utenti che frequenta i nostri percorsi, ma la cosa che in qualche modo abbiamo cercato di segnalare, di evidenziare, è una criticità legata a due fattori, due elementi. Il primo è legato alle sedi, agli edifici presso cui i CPA erogano, svolgono i loro percorsi. Noi siamo l'unica scuola in Italia che non ha un proprio edificio, quindi noi siamo tra virgolette ospiti all'interno di altre scuole, all'interno di istituti comprensivi, di scuole medie, con tutti i vincoli che questo comporta. Quindi possiamo fare le lezioni solamente al pomeriggio, quando non ci sono altre attività programmate, eccetera eccetera. Quindi il primo elemento di criticità è legato alle sedi. Il secondo elemento invece di criticità è legato al numero di iscritti che proprio il rapporto dello scorso anno scolastico realizzato da noi internamente come rete dei CPA su 120 CPA che hanno risposto evidenzia un numero importantissimo, elevatissimo di domande di iscrizioni e altrettanto un numero significativo di liste d'attesa, cioè persone che si iscrivono e che noi non riusciamo ad accogliere perché non abbiamo né edifici, come si diceva prima, ma abbiamo anche un organico che non è sufficiente a rispondere a tutti questi bisogni. Ecco, questa è un po' la criticità.
0: Ma una domanda, quindi ovviamente per potenziare i CPA e ancora di più ne avrebbero avuto bisogno anche prima, però soprattutto se si pensa di investire i CPA anche di un nuovo rafforzato ruolo rispetto ai genitori stranieri, c'è bisogno di investimenti per quanto riguarda le strutture ma anche per quanto riguarda i docenti. Domanda su questo secondo aspetto, è una questione solo economica oppure da parte dei docenti c'è anche qualche resistenza a insegnare nei CPA?
1: No, da parte dei docenti non ho notato resistenze, anzi tutt'altro.
0: Bene.
1: c'è un interessamento particolare dei docenti per venire a insegnare nei CPA. È un mondo, è un sistema abbastanza particolare rispetto alla scuola tra virgolette ordinaria, richiede competenze specifiche, richiede passione, richiede flessibilità, richiede tutta una serie di condizioni da parte del docente che forse sono stimolanti anche per i docenti, e quindi c'è una richiesta annuale di venire, di trasferirsi, di venire a lavorare nei CPA, ma il problema è sempre che non abbiamo molti posti, ecco questo. Quindi andrebbero, allora, se effettivamente il CPA può diventare una scuola, può anche essere una scuola che nel prossimo futuro io penso che avrà molte più importanza, perché c'è un dato di invecchiamento della popolazione. I CPA non fanno corsi o attività solamente per le persone straniere, i CPA fanno corsi per la popolazione adulta in generale,
0: certo.
1: E fanno attività anche per recuperare la dispersione scolastica. Noi abbiamo tantissimi ragazzi di 15-16 anni che sono al di fuori del circuito scolastico, sono in situazioni di abbandono, di dispersione scolastica, e il CPA riesce a recuperarli, riesce a far conseguire loro un titolo di studio, a reinserirli in un percorso di istruzione e di formazione. Quindi è un ruolo molto importante per la coesione sociale, ma per il benessere collettivo in generale, per la cittadinanza, ecco, questo è,
0: su questo non c'è dubbio. Infatti mi chiedo ad oggi, però perlomeno forse sono poco informata, però i CPA sono, come dire, ospitati, si trovano all'interno delle strutture scolastiche già esistenti, giusto? Non è che avete un edificio CPA, un istituto CPA a parte, oppure no?
1: Sono pochissimi i CPA che hanno un edificio dedicato, un edificio a parte, e tra l'altro i CPA non sono tanti, in quest'anno scolastico sono 129 a livello nazionale, poi hanno una estensione provinciale, quindi sono articolati sul territorio, ma svolgono le loro attività, facciamo le nostre attività all'interno di altre scuole, quindi non abbiamo nostre sedi, non abbiamo neanche la competenza pedagogica di personalizzare un'aula. I nostri docenti entrano in aule che sono già personalizzate dai docenti e dagli insegnanti sulla classe che c'è in quel momento, quindi noi facciamo fatica a personalizzare un'aula rispetto ai bisogni dei nostri studenti.
0: Quindi casomai ospitate adulti italiani e stranieri, che ne so, in una prima elementare con tutti i disegnini, banchini, cioè così ci sta dicendo, c'è proprio un contesto.
1: Sì, siamo in un contesto che è già pensato per altre esigenze, per i ragazzi della scuola media, della scuola superiore, insomma della scuola elementare, quindi noi utilizziamo, è un semplice utilizzo delle aule. Ecco.
0: E per quanto riguarda, ma stava già dicendo qualcosa prima però non volevo interromperla, non c'è neppure una formazione dedicata dei docenti che insegnano nei CPA, perché immagino che ci sia, come dire, no, esigenze di alcune competenze anche non propriamente didattiche, ma non solo propriamente didattiche, nel insegnare e rivolgersi a questo tipo di studenti.
1: Sì, non sono solo competenze didattiche, tra l'altro una didattica per adulti, una didattica per persone che hanno esigenze e fabbisogni completamente diversi,
0: certo.
1: Sono classi molto eterogenee, anche per fasce d'età. Pensi che In una nostra classe possiamo trovare dei ragazzi che hanno 15 anni o 16 anni accanto ad adulti che hanno 30, 40, 50, 70 anni, persone che lavorano, mamme che vengono anche con i figli. Quindi c'ho delle situazioni completamente differenti, dove la relazione forse è la cosa più importante, le relazioni certo. che si riescono a costruire, le relazioni tra gli stessi studenti, le relazioni tra docenti e studenti, quindi un ambiente che sia rispettoso delle esigenze di tutti. Poi il CPA si personalizza, ognuno ha un suo percorso personalizzato, perché ogni adulto poi è portatore di esperienze, di competenze che già acquisito con la vita, con l'esistenza stessa, quindi in qualche modo le attività didattiche partono sempre da quello che una persona già conosce, già sa e già sa fare. E questo richiede un impegno ulteriore, richiede ambienti di apprendimento dedicati e specifici, insomma, quindi andrebbe rivisto un po' anche l'infrastruttura all'interno delle quali i CPA si muovono e operano, proprio per avere una maggiore aderenza a un principio pedagogico che una pedagogia per adulti. Non c'è, ritorno su quella sulla formazione, i docenti, il CPA è una scuola statale, e quindi si accede con le graduatorie, con i concorsi, così come in qualsiasi altra scuola, quindi non c'è una formazione specifica, c'è l'insegnante di lettere che è lo stesso insegnante di lettere di una qualsiasi altra scuola, la matematica, l'inglese eccetera eccetera. L'unica specificità forse che si può ritrovare in questo momento è quella di una classe di concorso che si chiama A023, che è una classe di concorso relativamente nuova, giovane, e che ha formato e che è composta da docenti che sono specializzati nell'insegnamento dell'italiano straniero. Ecco, questi posti organico sono stati in un primo momento attribuiti, assegnati ai CPA per evidente ragione, anche perché il CPA forse in questo momento è l'unica scuola che da ordinamento fa percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, ordinari che si concludono con il conseguimento di un titolo di studio che un titolo che attesta la conoscenza dell'italiano come seconda lingua e che è un titolo che per i cittadini stranieri è molto importante perché può essere utilizzato per la regolarizzazione dei documenti sul soggiorno. Esatto. E quindi c'è questi insegnanti che sono fortemente specializzati e quindi lavorano all'interno delle nostre scuole. Anche dall'anno scorso questi stessi insegnanti sono stati poi, alcuni posti sono stati dati anche nelle scuole tradizionali, insomma, nella scuola scuole medie e scuole superiori. Quindi c'è un corpo insegnante che è stato formato su questa area dell'insegnamento che è la didattica dell'italiano come seconda lingua.
0: Molto interessante, direi che dobbiamo tornare nelle vostre aule e spero di farlo anche presto. Grazie per questa mattina, Emilio Porcaro, buona giornata, buon lavoro. Dirigente CPA di Bologna, presidente Rida, parete italiana per l'istruzione degli adulti. Di studenti e scuole, in un certo senso continuiamo a parlare, ma andiamo in Francia. Oggi 500 scuole in tutto il paese resteranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese nei giorni scorsi, che hanno visto poi l'appoggio di alcune forze politiche e anche dei sindacati. Il motivo della sospensione delle lezioni in questi 400-500 è o perché 100 scuole circa sono rimaste gravemente danneggiate, ricordiamo anche 40 presidi sono stati finiti, e perché comunque è stato stabilito la mancanza di regole di sicurezza. Che cosa sta succedendo in Francia? Stiamo parlando veramente della nascita di un nuovo movimento sociale? Troppo presto per dirlo. Ci facciamo leggere la situazione, quindi ci accompagna in questa riflessione Francesco Maselli, corrispondente per l'Opinion, la sua newsletter Maratta Imperdibile, in libreria con La Rivoluzione Dopodomani, edito da Nero Edizioni. Buongiorno Francesco, bentornato. Mi senti Francesco? No, Cioè io sento rumore ma non distingo le parole. Proviamo a ripristinare il collegamento telefonico, chiedo a Daniele Caruso in regia, grazie Daniele. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo nei giorni scorsi, se c'erano in qualche modo stati anche i prodromi di quelle manifestazioni che sono state devastanti. Diciamo che la Francia, quando decide di scendere in piazza, Gilles Gialli non solo, è sempre potente nel comunicare, come dire, le proprie istanze. Tra l'altro ci sono stati alcuni istituti che sono proprio stati incendiati, saccheggiati, qui siamo oltre la protesta, siamo nel pieno vandalismo se non peggio. E quindi vediamo se riusciamo adesso. Francesco Maselli, sei con noi?
2: Sono con voi.
0: Oh, eccomi. Che bello. Allora Francesco, ci aiuti a capire queste proteste, che cosa ci raccontano, che cosa ci indicano e se veramente possiamo parlare di una sorta di seme di movimento sociale che sta tornando in Francia, di un nuovo movimento sociale.
2: Ma allora, le proteste sono diverse dal solito, nel senso che gli studenti hanno delle rivendicazioni molto generali proprio sullo stato della scuola e sul fatto che mancano moltissimi insegnanti, c'è stato poco turnover in questi anni, però non c'è una riforma che è stata proposta che è un punto contestato e quindi gli studenti non vogliono questa riforma, oppure non c'è un fatto di cronaca che ha fatto esplodere la protesta, è più una cosa generale. Il problema è che da questa protesta generale si è un po' andati oltre, nel senso che moltissimi licei sono stati danneggiati, gli studenti hanno bloccato metropolitane, addirittura hanno saltato una camionetta dei pompieri e dare alle fiamme, quindi insomma si è un po' trasceso. Perché? Perché c'è un generale senso di insoddisfazione e una rabbia che covava da tempo, probabilmente dal Covid, soprattutto tra gli studenti, che alla fine è esplosa. Quando ci sono i movimenti sociali non è sempre chiaro i motivi poi profondi, no? Qual è la scintilla, certo, scatenante, semplicemente a un certo punto succede.
0: Ma questo adesso, rispetto anche, sappiamo, 2027, anno delle elezioni, con un Macron, ovviamente Macron di per sé non si può ripresentare, però sicuramente con un contesto politico francese che vede l'affermarsi sempre più del Front National, che

0: diretto non ha alcuna influenza sugli eventi interni ormai. Il governo non ha la maggioranza in Parlamento, quindi qualunque cosa sceglie di fare comunque deve parlare con le opposizioni, provare a cercare dei compromessi, deve affrontare adesso una legge di bilancio molto complicata. Ricordiamo che la Francia, se non introduce una serie di misure restrittive dal punto di vista del bilancio, arriva al deficit al 6,5%. Che è elevatissimo.
1: Sì, ci avevano provato anche con la riforma delle pensioni, no? A ritoccare i conti, però abbiamo visto com'è andata.
0: Sì, che hanno rinviato però, quindi diciamo stiamo arrivando un po' ai nodi, i famosi nodi, sono arrivati al pettine e anche qui il governo diciamo vuole rispondere agli studenti, che può fare? Non granché, perché non ha soldi e anche politicamente ormai è alla fine, tra 7 mesi ci sono le presidenziali, quindi qual è la legittimità di un governo che prende delle misure nei confronti degli studenti? Tant'è che il ministro dell'educazione nazionale ha detto agli studenti: io faccio una serie di gesti per aumentare gli insegnanti adesso, però io non posso garantire che tutto questo rimarrà fino a settembre 2027, perché io tra 7 mesi probabilmente certo. Non sarò più qui, quindi certo. Insomma è anche molto difficile per il governo rispondere alla rabbia sociale.
1: Quanto peserà a livello di campagna elettorale le promesse rispetto ai conti pubblici, quindi il tema pensioni, il tema scuola, il tema sanità?
0: Allora, incredibilmente per adesso se ne parla molto poco. Se non che il Rassemblement National sta cercando di introdurre una serie di rassicurazioni nei confronti dei mercati, propone per esempio dei tagli di oltre 100 miliardi da fare nella legislatura in 5 anni per cercare di diminuire le spese. Al mio giornale L'Opinione Marine Le Pen ha mandato un lungo editoriale dettagliando la sua proposta di introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione come ce l'abbiamo noi. Però appunto diciamo da un lato quindi c'è questo tentativo di mostrarsi più responsabili dal punto di vista economico, condito col fatto che lei ha detto che non molto probabilmente si asterrà sulla manovra di bilancio, quindi eviterà di farla saltare per aria, pur non condividendola chiaramente, perché sa che se non si approva la legge di bilancio la prima cosa che deve fare lei è se dovesse vincere sarebbe un paese in crisi finanziaria, quindi certo. Lei diciamo ha anche un interesse, però d'altro canto dice: però io voglio lasciare le pensioni a 62 anni, anzi abbassare per alcune carriere, quelle molto lunghe, l'età pensionabile a 60. Quindi come al solito, no? C'è un po' una contraddizione, mentre gli altri Jean-Luc Mélenchon propone di prendere 600 miliardi di debito pubblico francese e letteralmente di bruciarli, ha detto. Quindi diciamo il livello è in questo momento c'è ancora un po' una mancata consapevolezza della situazione, mentre i rendimenti dei titoli francesi a 10 anni venerdì hanno raggiunto il 5%.
1: Assolutamente, la crisi del debito che la Francia si porta dietro da anni, però è sempre più mastodontica.
0: Sì, perché peraltro gli investitori stanno cominciando a capire che per adesso non c'è da parte della classe politica francese una presa di coscienza della situazione. Non c'è la volontà per adesso di intervenire da questo punto di vista e quindi il rischio che chiedono per comprare i titoli di Stato francese è più alto. Non c'è ancora una crisi di domanda, nel senso che gli investitori continuano a comprarli, però chiedono più soldi per comprarli e questa cosa a un certo punto potrebbe rompersi, nel senso che a parte che noi sappiamo benissimo, perché l'abbiamo vissuto, che le crisi del debito cominciano in maniera inaspettata e improvvisa. Cioè si sale fino a un certo punto e poi esplode perché i mercati entrano in un momento di panico, no? Quindi diciamo non è che la Francia è riparata da questo se non fa degli interventi. E poi c'è anche un'altra questione, che il peso degli interessi sul bilancio pubblico con questi tassi è sempre più alto e ormai è diventato la prima figura del bilancio, esatto.
1: Quindi
0: questo toglie risorse a tutto il resto, diventa sempre poi più difficile tornare indietro, anche se fai degli avanzi primari che la Francia non fa, diciamo, come quelli che fa l'Italia. Diciamo,
1: no, è proprio così, perché la crisi del debito in realtà poi ti impone un cortocircuito a livelli di bilancio e dunque di conti, no? Che se non sei in grado di arrestare,

0: poi ti esplode da un momento all'altro, dandoti anche poco spazio a quel punto di mettere insieme una strategia non dolorosa. E noi in Italia lo sappiamo bene quello che è successo nel 2011.
1: E Italia e Francia sono simili, nel senso che ogni anno devono rifinanziare circa tra i 300 e i 350 miliardi di debito, debito che hanno contratto quando c'è stato, soprattutto in questo momento, quando c'è stato la stagione dei tassi molto bassi, a 1%, 0,5, 1,5, adesso devi rifinanziare a 5, quindi chiaramente costa molto di più e alla fine rischi di superare i 100 miliardi ogni anno che paghi solo di interessi sul debito, che è più della sanità, ma sicuramente più dell'istruzione, per esempio.
0: Senza dubbio.
1: E questo ti fa capire, no? Paghi più per gli interessi sul passato che nelle spese del futuro, che è l'istruzione.
0: E quindi un investimento sui giovani che non c'è, che è molto molto risicato, e questi giovani l'hanno capito e bene. È proprio come scrivi su Marat, cioè tra piazza e questione conti e bilancio, la Francia è una pentola a pressione. Grazie Francesco Maselli, buona giornata, buon lavoro. Francesco Maselli è corrispondente per l'Opinione, seguita la sua newsletter Marat, e per Nero Edizioni ha scritto La Rivoluzione, dopodomani.

0: dalle nostre news. Oggi termina lo sconto sul diesel, però scattano le cosiddette accise mobili. Intanto però ricordiamo che è stato attivato quello che viene definito il price cap volontario, prima da parte di Eni, poi hanno seguito altri gruppi petroliferi. Tra l'altro questa mattina i prezzi del petrolio sono in calo in Asia, il Brent addirittura è tornato sotto i 102 dollari e questo è determinato da due motivi: uno, dall'annuncio del rilascio di scorte petrolifere da parte dei paesi del G7 deciso venerdì scorso, e poi da quello che ci sta dicendo la società di monitoraggio marittimo, la Kepler, che ci dice che le esportazioni di greggio dai paesi medio orientali, ad eccezione ovviamente dell'Iran, hanno la scorsa settimana superato i livelli prebellici. Quindi queste, insomma, sembrano tutte notizie positive. Quello che certo è che però la pressione ancora e soprattutto l'incertezza a livello della disponibilità e del costo delle materie energetiche è importante e ci si chiede che cosa si possa fare. Sentiamo un po' che cosa ci racconta, un piacere ritrovarlo a questi microfoni, Salvatore Carollo, già dirigente Eni, ex capo del trading, analista, docente. Buongiorno, bentornato Carollo.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Tra l'altro, in un'intervista sul Riformista, lei ha detto che il tetto sul prezzo della benzina e diesel, quello deciso dell'Eni, l'ha definita un'operazione simpatia.
1: Esattamente.
0: Sempre graffiante, Carollo, leggerlo è un godimento. Prego.
1: Ma guardi, allora, noi stiamo trattando questa crisi soprattutto della benzina e quindi del prezzo della benzina è come se ci fosse capitato di andare in gita fuori porta e mentre c'era il sole a un certo punto è arrivato un acquazzone, allora tutti lì a cercare un ombrello per coprirsi, un impermeabile per mettersi in testa e così via dicendo. Ecco, stiamo trattando questa crisi in questa maniera e abbiamo legato l'origine di questa crisi ai fatti di Hormuz, insomma, cioè quindi a questi avvenimenti che si sono succeduti nello scenario internazionale. Ecco, estremizzo un tantino, ma per farmi capire, la crisi della benzina non c'entra nulla.
0: Non c'entra. Carollo, mi perdoni Carollo, c'è stata un'interruzione. Sì. No, la crisi della benzina non c'entra nulla e poi non l'abbiamo più sentita.
1: Con la guerra e il blocco dello stretto di Hormuz.
0: Come?
1: No, non c'entra nulla.
0: Ci toglie le certezze, ci sconvolge. Prego.
1: Perché la benzina non la importiamo dal Golfo Persico, non la importiamo né noi né gli Stati Uniti. Guardi, la benzina che usiamo negli Stati Uniti e in Europa è una benzina di alta qualità che viene prodotta soltanto in parte poco negli Stati Uniti ma molto in Europa. Quindi l'Europa è l'unico paese che può esportare benzina di alta qualità verso il mercato americano. L'America, si parla tanto dell'America che ha raggiunto l'autonomia per l'orismo, sono tutte sciocchezze. L'America ha un buco gigantesco nel rifornimento della benzina per il mercato interno. Mi spiego, l'America consuma 10 milioni di barili al giorno di benzina e però ne produce soltanto 4-5 milioni. Il resto che produce non è adeguata al mercato interno, quindi non la possono consumare. Allora l'America è costretta a fare due operazioni: importare altra benzina, e lo può fare solo dall'Europa, oppure importare dei componenti di alta qualità che mescola con le sue benzine di bassa qualità. E in quel modo riescono a tamponare il buco. Quindi nel bilancio petrolifero americano è fondamentale poter accedere alla importazione dall'Europa di benzina. Lei ha sentito che nelle settimane passate Trump aveva minacciato di bloccare le esportazioni di gasolio.
0: Sì, l'ha detto chiaramente: o l'Europa libera le sue scorte di carburante oppure io blocco l'esportazione di greggio, di diesel.
1: Ma sono le solite sparate di Trump. In realtà il problema è diverso. Allora, l'America non ha bisogno di tanto gasolio, perché in America anche i camion vanno a benzina, non a gasolio. Non hanno motori diesel, quindi il gasolio viene prodotto in eccesso, perché il loro problema è produrre benzina. Il fatto vero è che se Trump bloccasse l'esportazione di gasolio, uno non saprebbe cosa farsene,
0: ecco,
1: che fa lo spazio sul mare e quindi, voglio dire, sarebbe costretto comunque a trovare uno sbocco a questo gasolio che loro hanno in eccesso. Ma la seconda cosa più grave sarebbe che l'Europa potrebbe reagire bloccando l'esportazione di benzina, e a quel punto sì che l'America sarebbe in ginocchio, perché non avrebbe benzina. Questo è l'elemento chiave. E noi che c'entriamo in tutto questo? C'entriamo moltissimo. Perché se lei guarda, noi in Italia consumiamo più o meno 9 milioni di tonnellate all'anno di benzina. Più o meno è questo il consumo. Abbiamo 41 milioni di veicoli e quelli a benzina sono una buona metà. Allora, consumiamo 9 milioni di tonnellate all'anno di benzina. Ma la sa qual è la cosa divertente? Che nello stesso tempo noi esportiamo 7 milioni di tonnellate di benzina.
0: No, aspetti, non mi torna questa cosa. Cioè, noi abbiamo bisogno di 9 milioni, ma ne esportiamo 7.
1: Esatto.
0: Quindi ce ne teniamo 7. Solo 2 a fronte di un fabbisogno interno di 9.
1: No, cioè ne produciamo di più. Ne produciamo di
0: più. Okay.
1: Capisci? Allora, ma qual è il problema? Allora, noi in questa situazione ci troveremmo a produrre più benzina di quanto abbiamo bisogno. Allora dovremmo avere, come è successo in passato, cioè 20 anni fa, noi eravamo il mercato petrolifero più importante dell'Occidente, il cosiddetto mercato FOB Italy, perché il nostro sistema di raffinazione non solo copriva i fabbisogni interni, ma esportava nel nord Europa, negli Stati Uniti, e quindi determinavamo noi il livello del prezzo dei mercati dei prodotti petroliferi, non del greggio.
0: Sì, ma sì, dei prodotti raffinati.
1: Esatto, quindi benzina. Noi il prezzo dei prodotti finiti, raffinati, si decideva in Italia.
0: E poi che
1: è successo? Le famose quotazioni FOB Italy. Questo sistema è saltato per una serie di ragioni. Abbiamo venduto le raffinerie, le abbiamo chiuse, fatto finta di averle trasformate in bioraffinerie, cioè abbiamo cercato di eliminare l'eccesso di offerte e quindi questa capacità di fare soldi esportando i prodotti petroliferi. Quindi questo mercato FOB Italy è diventato molto piccolo, quasi insignificante. Adesso che cosa è successo? Noi negli ultimi anni abbiamo praticamente messo in mano straniera ben 5 raffinerie italiane, le più importanti, per 41 milioni di tonnellate all'anno di capacità. Quindi c'è una raffineria che è andata all'Algeria, una raffineria è andata all'Azerbaigian, perché sono paesi che non hanno capacità di raffinazione sufficiente. Allora cosa fanno? Portano il loro petrolio in queste raffinerie e si portano via i prodotti, prima in testa la benzina.
0: Ma non c'è nessun contratto di tutela? Io non voglio mettere in mezzo il Golden Power, che perlomeno obblighi queste imprese a trattenere parte dei prodotti raffinati in Italia per il mercato italiano?
1: È la cosa più elementare che uno si aspetterebbe. Faccio l'esempio di Priolo, che è la più grande raffineria italiana. È stata venduta a delle società, sono così sulla carta, in realtà il factotum di tutta l'attività diciamo, i flussi petroliferi, porta il greggio e si porta via la produzione, tutto questo, la gestione di questo flusso sta in mano alla società Trafigura, che è una società di trading internazionale molto legata a Trump, e quindi ha preso con Trump l'impegno di portare la benzina negli Stati Uniti. Quando hanno fatto l'accordo, il ministero italiano ha dato delle guideline e ha imposto delle direttive, però non ha detto tu devi portare solo una parte della benzina, del gasolio, del jet fuel, ha detto tu non puoi esportare tutta la produzione, ne devi lasciare in Italia una parte, genericamente produzione.
0: Ho capito.
1: Quindi questo cosa significa? Che certo, la Trafigura si porta via tutta la benzina, tutto il jet fuel, e in Italia lascia l'olio combustibile di cui non sappiamo cosa farci.
0: No, vabbè.
1: Quindi questo è stato lo schema. Allora, il punto chiave in questa crisi si riassume in questi termini. Quello di cui c'è bisogno sono due cose. Uno, rimettere in piedi la raffinazione italiana, cercando di stabilire dei capisaldi, di una specie di ammontare di capacità che deve essere ritenuta strategica. E bisogna chiedere alle compagnie petrolifere non di farci il panettoncino a fine estate,
0: sì,
1: ma di investire i loro extra profitti nella riqualificazione della raffinazione. Questo è il primo punto. Il secondo elemento è quello di ripensare le regole che regolano il mercato petrolifero italiano. Cioè, noi non possiamo diventare la terra di nessuno in cui chiunque viene dall'estero e fa quello che gli pare, portandosi via la benzina e lasciando il paese scoperto di prodotti.
0: No, ma infatti non esiste questa cosa, quindi, è imbarazzante, ecco, oltre che grave.
1: Esatto, e quindi che succede? Che se nel nostro mercato manca benzina, per riuscire ad attrarla nel nostro paese siamo costretti a pagarla più di quanto lo pagano gli Stati Uniti.
0: Ma si può tornare indietro?
1: Quindi noi che abbiamo benzina in eccesso, la diamo agli Stati Uniti, poi se ne vogliamo un po' dobbiamo impedire che parta la nave, e allora dobbiamo pagare più di quanto è disponibile a pagare un raffinatore americano. Questa è la ragione della crisi. Come vede, Hormuz non c'entra nulla, niente, completamente.
0: No, ma questo appunto è un problema strutturale che resta, anche se oggi Hormuz riapre, l'abbiamo capito. Però come si fa? Cioè, ma io posso cambiare dei contratti ormai siglati? Ormai il governo, cioè, a parte i contratti avranno una durata, mi auguro, no? Quindi dobbiamo aspettare che termini la durata del contratto, o per quello che ne sa lei ci sono delle clausole, delle situazioni per cui si può fare una sorta di intervento d'emergenza?
1: Ma ci sono delle cose che riguardano la politica nazionale. Allora, per una questione di emergenza nazionale, io posso stabilire, per esempio, che tutte le raffinerie non possono esportare più del 50% della produzione di benzina. Non tocco il diritto all'esportazione, non tocco i profitti dei raffinatori, ma pongo delle regole a tutela del mercato nazionale. Per esempio, in Spagna. Se c'è una società internazionale che si vuole comprare la benzina per portarla sui mercati internazionali, non può farlo a meno che il mercato interno risulta totalmente coperto. Quindi quando la raffineria può dire ho già venduto tutti i prodotti che mi sono richiesti dal sistema di distribuzione nazionale, quello che è in eccesso lo posso esportare. Invece da noi siamo una giungla, non ci sono leggi, non ci sono regolamenti, ognuno fa quello che gli pare.
0: Posso fare una domanda cattiva, Carol? Ma Il contratto l'abbiamo fatto così, a favore ovviamente delle imprese, dei gruppi esteri, invece che a tutela dei nostri interessi nazionali. Per ignoranza, per approssimazione o con dolo?
1: Diciamo, leghiamoci alla prima delle sue
0: ipotesi.
1: Diciamo che il livello, e questo purtroppo è drammatico, il livello di incompetenza in questa materia della nostra classe dirigente è gigantesca. Mi spiego. Noi abbiamo un concetto proprio profondamente sbagliato di transizione energetica. Ormai, parlando di verdi, ci siamo convinti che il petrolio è finito, non ne abbiamo più bisogno, quindi neanche ce ne occupiamo. Tutto quello che succede che riguarda il petrolio e il gas è come se non ci riguardasse più. Invece noi avremo a che fare con gas e petrolio per i prossimi decenni.
0: Anzi, no? Ci sono le prospettive degli analisti che dicono che da qui a un periodo medio aumenterà l'utilizzo e il fabbisogno di energia combustibile, di energia fossile.
1: Esatto, ma noi non, il problema è che ci chiudiamo nel nostro francobollo e non apriamo la finestra per guardare il mondo. Nel mondo l'84% dell'energia è coperta dalle fonti fossili. 84% dopo 30 anni di transizione energetica. E soprattutto c'è un dato che noi ignoriamo, che anche i movimenti verdi sbagliando ignorano, che è questo: ci sono paesi nel mondo che si possono permettere soltanto l'energia fossile.
0: Sì.
1: Certo. E non si può dire a queste persone: scusate, siete arrivati in ritardo, non potete inquinare, quindi dovete restare nella miseria. Questa cosa a questi paesi non si può dire.
0: Ah,
1: e quindi noi troveremo, diciamo, daremo una svolta alla transizione energetica quando ci saranno delle soluzioni tecnologiche nuove, l'energia di fusione, qualcosa del genere. Ma ad oggi non siamo in grado di fare a meno delle fonti fossili. Allora, per rispettare l'ambiente, cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire sì, abbiamo bisogno delle fonti fossili, investiamo per usarle meglio.
0: Sì, sì.
1: Utilizziamo le fonti fossili in modo più pulito, in modo tecnologicamente più qualificato. Questa è la risposta per gestire la transizione. Allora, se noi facessimo questo, eviteremmo anche questi shock continui sul piano dei prezzi, che non sono legati a Hormuz o a quello che capita. Derivano solo dalla mancanza di una strategia energetica industriale e la mancanza di comprensione dei fenomeni e quindi di stabilire regole che proteggano il mercato dei consumatori italiani. Questa è la questione, a mio avviso.
0: Sempre interessante da ascoltare, Salvatore Carollo, che ringrazio. A presto, buona giornata Carollo,
1: buona
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Carollo, vi ricordo, è stato dirigente Eni, era capo del trading, analista, docente, specializzato proprio in oil trader. Allora, abbiamo capito però, questo al di là dell'opinione, un fatto che oggi termina lo sconto sul gasolio e scatteranno però le accise mobili, questo a fronte del price cap, continuiamo a utilizzare questa espressione, price cap volontario adottato prima da Eni, poi IP, poi Kuwait, anche se a volte con modalità diverse, ed è per questo che troviamo la benzina sempre cara, carissima, però sicuramente a prezzi calmierati rispetto ai livelli che avevano raggiunto qualche giorno fa. Però, come dire, quando la soluzione non è reale, ma è una soluzione tampone, la classica toppa che viene messa, poi comunque si rischia sempre di creare anche, come dire, delle implicazioni che su qualcuno ricadono. Buongiorno, ben trovate ai nostri microfoni, a Giuseppe Sperduto, che è presidente FAIB Confesercenti, la Federazione Italiana Benzinai. Buondì, presidente.
2: Buongiorno e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come FAIB voi siete stati forse la prima voce dissonante rispetto all'entusiasmo per il Price Cup volontario. Perché?
2: Ma più che dissonante, va corretto, mi scusi.
0: Prego,
2: se
0: prego,
2: corretto,
0: volentieri.
2: Nel senso che noi già il 22 di settembre, ma da prima dell'estate, chiedevamo al governo un price cap. Qualcuno ha sorriso pensando che le infrazioni che sarebbero giunte dall'Europa sarebbero state immediate. Noi abbiamo in comunicato stampa, nonché in documentazione presentata in commissione al Senato, la possibilità e la giusta motivazione per intraprendere questo percorso, che noi plaudiamo rispetto alla volontarietà delle compagnie, ma c'è un problema che onestamente, non avendolo fatto, non dico con preavviso, ma avendolo fatto in modo improvviso, ha generato una situazione per cui l'anello debole della catena, cioè sempre i gestori, si sono trovati nella condizione di avere in cisterna talmente tanto prodotto da essere come al solito penalizzati, perché va rammentato che il gestore mediamente per contratto percepisce 3 centesimi lordi al litro, 3 centesimi sì, lordi, sia ben chiaro, e tagliare il prezzo alla pompa da parte dell'azienda, perché non siamo noi a fare i prezzi né tantomeno a modificarli nell'arco della giornata, abbassare il prezzo di 17 centesimi, capisce bene che per noi vuol dire lavorare mesi senza guadagnare nulla, e questo è stato l'aspetto negativo. Sì, le compagnie lamentano e lamenteranno sempre lo sforzo fatto, però a loro comporterà semplicemente avere meno dividendi da dare a fine anno agli azionisti.
0: Sì, però non vanno in rosso, cioè non è che non guadagneranno, guadagnano meno.
2: Tant'è vero che abbiamo ribadito il concetto che allora primo si poteva fare e si poteva intervenire prima, quindi immagini tagliando, abbassando il prezzo alla pompa, la marginalità che è in mano alle aziende. D'altro canto, in questa situazione si è penalizzato oltretutto i gestori, a maggior ragione di alcune società private, non di compagnie petrolifere, che magari hanno il marchio della compagnia petrolifera,
0: sì, sì, però,
2: ma di conseguenza non hanno tempestivamente adeguato i prezzi, perché non sono nella possibilità, a loro dire, di poterlo fare. Dico a loro dire perché io non è che faccio i conti in tasca alle aziende, né tantomeno ai privati. Io so solo che noi mediamente, ripeto, guadagniamo 3-4 centesimi litro avendo per contratto un margine fisso, a differenza di altre attività che incassano IVA e accise per conto dello Stato. Faccio un esempio sciocco: i tabaccai, aumenta il prezzo delle sigarette, i tabaccai hanno sempre una percentuale fissa, quindi aumentando il prezzo la percentuale non aumenta ma si adegua.
0: Sì.
2: Noi più costa, meno guadagniamo, perché c'è meno potere d'acquisto, il prezzo è arrivato alle stelle e nessuno lo può controllare se non temporaneamente, in questo caso, che ripeto, noi plaudiamo, ma allo stesso tempo non siamo soddisfatti e chiediamo al governo una volta per tutte, al di là del DDL portato in Parlamento finalmente dopo aver combattuto anni e ora si schierano tutti sul DDL favorevolmente e ne sono ulteriormente contento, bisogna cambiare la formulazione di guadagno, nel senso che noi non possiamo vivere queste realtà, altrimenti gli impianti, che già sono tanti, avranno sempre più difficoltà, i gestori avranno sempre meno liquidità e non troverete più nessuno, come gli sportelli bancari, come gli uffici postali, che in paesi, certo, in situazioni particolari sul territorio italiano, per prendere una pensione o per fare carburante si devono fare 30-40 chilometri. Secondo me è impossibile e inaccettabile.
0: Direi su questo credo che si debba essere necessariamente tutti d'accordo. Grazie Presidente, ci aggiorniamo presto. Buona giornata.
2: Grazie
0: Giuseppe Sperduto.
2: A lei, saluto gli ascoltatori.
0: Grazie ancora. Giuseppe Sperduto è Presidente FAIB, Confesercenti, la Federazione Italiana Benzinai. Arrivano le news, a tra poco.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Ugo Scali.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti, sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: La Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Le forze di difesa ucraine fanno sapere di aver neutralizzato 172 dei 205 droni russi lanciati da ieri sera. In Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e diventa favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula il 45%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Il Papa ieri dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello affinché cessino le guerre e si costruisca la pace. Appelli per la pace ieri da Assisi per le celebrazioni di San Francesco dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e il presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo l'appello di Papa Leone.
1: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
0: In Spagna è attesa fra poco, in questi istanti, una dichiarazione istituzionale del premier spagnolo Sánchez dal Palazzo della Moncloa. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, cioè luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Torniamo in Italia. Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. Tragedia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni ha prima tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa dal decimo piano. La donna, assieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Pare che fosse il primo episodio di violenza da parte dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa. La decisione di Sánchez di elezioni anticipate arriva dopo la bocciatura di venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. In Ucraina una persona è rimasta uccisa, 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. C'è stato anche un massiccio attacco russo sulla regione di Odessa. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si prepara una potenziale aggressione delle truppe di Mosca, lo scrive in esclusiva il Financial Times. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e si candida come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45% con una differenza di circa 2,5 milioni di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze governative yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari di Times of Israel. Un giorno dopo che il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel e si fa sentire la stangata dell'inflazione sulle famiglie italiane.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
4: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Disco incontri in blu della settimana.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
4: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
3: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue. Avis aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.

fatto il giro del mondo con la nostra classifica internazionale e adesso grazie ancora per la linea al nostro buon DJ Cibo e torniamo a casa, torniamo in Italia, sempre in diretta su Radio Fa Buon Sangue. È il momento delle prime 5 della classifica italiana. 5 posizioni, 5 artisti, soprattutto 5 canzoni che dimostrano che anche in Italia sappiamo raccontare l'amore, l'estate, le emozioni e quando serve anche le figuracce. Partiamo dalla posizione numero 5, dove troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Già dal titolo abbiamo capito tutto. Quando chiedere scusa in italiano non basta, meglio giocarsi anche spagnolo o in inglese. Una specie di scusa internazionale. Così magari aumentano anche le possibilità che qualcuno ci perdoni. I Pinguini riescono ancora una volta a mischiare ironia, sentimento e qui la loro capacità di raccontare situazioni nelle quali prima o poi ci siamo passati tutti. E allora, Sorry, scusa, lo sento. Eccoli a voi.

Numero uno della classifica italiana di musica fabulangue è Maso Paradiso, Altare Coca-Cola. Un titolo da solo sembra avere temperatura di una giornata d'estate. Macchina, anci, musica accesa e quella di non prendersi troppo sul serio. Tommaso Paradiso torna con una canzone che porta dentro il suo classico immaginario fatto di situazioni quotidiane, di nostalgia, leggerezza e piccoli dettagli che diventano lordi. E questa settimana il ricordo evidentemente già diventa una hit, perché arriviamo direttamente alla numero uno. Questa è la notte della nostra classica italiana. Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: anche la classica italiana arrivata al termine. Abbiamo il giro del mondo con le 5 internazionali, poi siamo ritornati in Italia con altre 5 canzoni, dimostrando ancora una volta che la musica cambia lingua, stile, ritmo, alla fine riesce sempre a trovare il modo di raccontarci. Da musica fa buon sangue per la settimana è tutto, quindi un grande saluto a DJ che ritroviamo tra pochissimo qui in studio per continuare la diretta insieme. Naturalmente un saluto a tutte le radio che condividono, mettono il nostro programma. Ne saliamo simbolicamente una, ma sapete benissimo che questo è per tutte voi che ogni settimana ci date spazio e ci mettete di arrivare sempre più lontano. Grazie della compagnia, grazie della musica e grazie soprattutto di essere rimasti qui. Da Andrea Cotto per questa settimana è tutto. Da Musica Fa Buon Sangue, la linea ritorna in studio al nostro buon DJ Cibo.
1: Un

0: e alla prima classifica. Ciao, da Andrea Collalto.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi territorio.
2: La voce di chi vive.

0: giorno da Antonomitole in Ucraina. Persone rimaste uccise e ferite in seguito al doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kiev. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco anche sulla regione di Odessa. L'esercito intanto fa sapere che sta spostando truppe più vicine al confine con la Russia. Si prepara una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio è televisiva stamattina dal palazzo della Moncloa. Arriva dopo la lasciatura venerdì in Parlamento dei decreti su emergenza abitativa, in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel stretto di Buba, che domina lo stretto strategico Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare territorio controllato dagli Houthi, sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo si aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta al 43,5%, 0,5 percentuale in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'ordine noto l'Istat, il reddito disponibile alle famiglie aumenta lo 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 percentuali rispetto al trimestre precedente. Alla Corte d'Appello di Milano ha fermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in operazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga morte di un operaio caduto da un tetto, stato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato, temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da sud, seppur con maggior presenza nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente in tutti i settori grazie alla protezione fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, che nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: È aperto il nuovo punto Self 24, l'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24/24. Vi scoprire il Self 4 dell'antica tabaccheria, numeri 32, 4, 36, 38 di via Gina Elena, Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto della cucina giapponese da gustare in locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in The Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è casa. Ti aspettiamo in via Gramsci 62 e a Caccia. Il pane appena sfornato.

0: ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità prepara ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspetto in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista, da sole? Da Emma Ottica, in piazza Tertina Camucci, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi un secolo condiamo il cammino di miglia e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al tuo fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio Radio Incontri in blu, in DAB su Radio Digitale Tossana, in streaming su radioincontri.org e su Facebook.
1: Sorry, I'm a sugar, but yeah, I guess we can meet tonight. See you later.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora attacchi russi nella notte, colpita la regione di Kharkiv, due le vittime, diversi feriti, colpite infrastrutture energetiche che hanno lasciato 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia intanto, secondo quanto scrive il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, preparandosi ad una potenziale aggressione russa. In Spagna Pedro Sánchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del congresso dei decreti case e il dilagare delle proteste di piazza. L'annuncio del premier questa mattina in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, dopo un fine settimana di consultazioni con il Partito Socialista, membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027. Il Brasile al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato dell'estrema destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza fra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab, che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari. L'attacco arriva dopo che il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato di aver lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Sale la pressione fiscale, nel secondo trimestre si attesta al 43,5%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, dato che evidenzia una diminuzione della propensione al risparmio delle famiglie. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegman e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnica che unisce genetica e ottica per controllare con estrema precisione l'attività di specifiche cellule, in particolare i neuroni, usando impulsi di luce. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Almanacco del giorno pop
9: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
8: a cura di Alessandro Ferri e
9: Carlo Pasqui,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri in Blu.
10: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan, lunedì 5 ottobre. Ortona, al fondatore dell'Istituto Agrario, sarà intitolato un luogo pubblico. La mozione votata all'unanimità. Il Consiglio Comunale di Ortona ha approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione di un luogo pubblico della città a memoria di Angelo Vigni. La proposta è stata presentata dal consigliere comunale delegato all'agricoltura Matteo Finocchi in vista delle celebrazioni per il 140° anniversario dell'apertura della scuola, previste per il prossimo 1 dicembre 2026. La mozione nasce dalla richiesta presentata dall'amministrazione comunale, dalla dirigente scolastica, dal presidente dell'associazione Amici dei Vigni, Marco Mearini, e da presidente onorario della stessa associazione, che avevano proposto l'intitolazione di una via o di una piazza di Cortona ad Angelo Vigni. Angelo Vigni, ingegnere, scienziato, imprenditore e filantropo, vissuto nell'Ottocento, fu protagonista di importanti iniziative scientifiche e tecnologiche e socio corrispondente dell'Accademia dei Georgofili. Con il proprio ingente patrimonio destinò le risorse necessarie alla realizzazione di una scuola agraria nella tenuta delle Capezzine, dando origine all'istituto scolastico che sarebbe stato inaugurato nel 1886. Matteo Finocchi dice: "Sono particolarmente emozionato per l'approvazione di questa mozione", commenta il consigliere, "non soltanto per il ruolo istituzionale che ricopro, ma anche perché sono stato studente del Vigni. Le parole pronunciate durante la discussione dei consiglieri di maggioranza e di opposizione dal sindaco hanno dato ancora più valore a questa proposta. È stato importante vedere riconosciuto in maniera unanime il valore di Angelo Vigni e ciò che la sua scelta ha rappresentato e continua a rappresentare per Cortona e per la Valdichiana. 30.000 libri in piazza. Il prossimo 10 e 11 ottobre migliaia di libri invaderanno le piazze e le strade di Castiglione Fiorentino. La città si prepara ad accogliere la quinta edizione di Uno Nessuno e 100.000. Il cuore dell'iniziativa sarà il mercato dei libri, aperto in entrambe le giornate dalle ore 10 alle ore 19, con oltre 30.000 volumi donati e disponibili al prezzo simbolico di 1 euro. Una raccolta che dà una nuova vita ai libri e rende la lettura accessibile a tutti, affiancata da un programma di incontri, reading, laboratori e spettacoli, con particolare attenzione al giallo, al crime e al noir, che saranno il tema centrale di questa edizione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie. Ascoltiamo il servizio.
1: 10 e 11 ottobre migliaia di libri invaderanno le piazze e le strade di Castiglione Fiorentino. La città si prepara ad ospitare la quinta edizione di Uno Nessuno e 100.000.
2: Ho raggiunto quota 30.000, sono 30.000 i libri che abbiamo raccolto da donazioni pubbliche. L'ultima, proprio questa mattina, la biblioteca di Firenze ci ha mandato 120 scatoloni di libri. Quest'anno si sono aggiunti come partner e anche patrocinatori della nostra manifestazione l'Università di Siena e l'Accademia della Crusca, che già l'anno scorso c'era. Questo dimostra quanto questa manifestazione sia cresciuta anche come interesse, perché avere una partnership come l'Università di Siena vuol dire avere anche un po' avuto un riconoscimento ufficiale, no? Del mondo della cultura, e credo che sia fondamentale.
3: Le novità principali saranno una visita all'archivio storico, al fondo antico e all'archivio militare curata da Alberto Polidori, dove ci soffermeremo soprattutto sui libri criminali, appunto legandoci al tema del crime, a cui è dedicato quest'anno Nessuno 100.000. Poi altra novità è l'asta del libro. Abbiamo ricevuto, oltre a donazioni di normali libri, abbiamo ricevuto anche donazioni più prestigiose, quindi dei cataloghi d'arte, soprattutto delle enciclopedie come la Treccani, che ovviamente non potevamo lasciare a 1 euro. Uno stand quest'anno dedicato soltanto esclusivamente ai gialli. Abbiamo selezionato i gialli di Agatha Christie, non solo, a cui abbiamo dedicato 2 o 3 tavoli. E poi abbiamo collaborazione con l'Università di Siena, che ci ha dato anche il patrocinio, quindi verrà un professore dell'università e patrocina proprio l'iniziativa, come la Crusca, che è il secondo anno che la patrocina, con la presenza quest'anno di Claudio Giovanardi, che è un linguista famoso che ci parlerà del linguaggio di Pirandello nel teatro.
4: È la mia prima pubblicazione. Si parla in qualche maniera del vuoto, della solitudine, un po' di malinconia, però con una visione comunque ottimistica nei confronti del futuro e soprattutto delle nuove generazioni.
5: Figlio del Silenzio è praticamente un libro che narra la storia di Giulia, una ragazza che vive la sua adolescenza in un paese del sud Italia, tra conflitti sociali e familiari. La sua adolescenza è piena di, diciamo, veleni più che di serenità, perché oltre ad avere, diciamo, contrasti familiari, deve combattere contro una società che è legata a giudizi, diciamo, a pregiudizi molto atavici, molto antichi.
6: Che mi occupo io è prevenzione uso di alcol e droghe, contrasto al bullismo e sensibilizzazione in ogni forma di violenza. Proprio per questo, appunto, ciò che andrò a fare la giornata di sabato 10 ottobre alle ore 16 sarà appunto trattare questi argomenti di sensibilizzazione.
0: Chiuse le indagini sulla morte di Leo Ricci, il bambino di 2 anni e 5 mesi, deceduto nel novembre del 2025 nel giardino dell'asilo nido di Soci. La procura di Arezzo ipotizza per 6 persone il reato di omicidio colposo. Al centro dell'inchiesta la sicurezza del giardino e la vigilanza sul piccolo. Ascoltiamo il servizio.
1: Rischiano il processo per la morte del piccolo Leo Ricci, il bambino di 2 anni e 5 mesi, deceduto il 12 novembre 2025 nel giardino dell'asilo nido Ambarabacci Ciccocò di Soci. La procura di Arezzo ha chiuso le indagini preliminari ipotizzando per le 6 indagate, tutte donne, il reato di omicidio colposo. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Gianfederica Dito e dal sostituto procuratore Angela Masiello, si è concentrata in particolare sulla sicurezza del giardino e sulla vigilanza dei bambini. Quella mattina Leo rimase impigliato con il cappuccio del giubbotto ad un arbusto mentre giocava nel cosiddetto boschetto didattico, morendo per asfissia meccanica. Secondo la procura, quell'area avrebbe presentato elementi di pericolo non adeguatamente considerati e il piccolo avrebbe dovuto essere sorvegliato a vista. Tra le indagate ci sono la legale rappresentante della cooperativa che gestiva il nido, la responsabile della struttura, 3 educatrici della classe e un assistente in turno. Le contestazioni riguardano a diverso titolo la sicurezza degli spazi, l'organizzazione del personale e la vigilanza sui bambini. La chiusura delle indagini non stabilisce responsabilità e le 6 donne potranno adesso presentare le memorie e svolgere attività difensive. La famiglia di Leo, assistita dall'avvocato Francesca Molino, chiede che venga fatta piena luce sulla tragedia.
0: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Val di Chiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo l'appuntamento del lunedì alle ore 21:30 a Film alla Radio di Marco Pieroni.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buongiorno e bentrovati. Buon inizio di settimana a tutti con la pagina sportiva che riepiloga i vari risultati conseguiti dalle squadre partecipanti ai campionati sia professionistici che naturalmente a quelli dilettantistici. Quando riprenderà il campionato cadetto domenica prossima, l'Arezzo naturalmente ospiterà la Cremonese. Intanto è arrivato un altro giocatore, è Ferrari, ha moltissima esperienza. Se avremo tempo, più tardi l'ascolteremo e ve lo presenterò. Non sono mancate le sorprese nell'ottava giornata del girone di andata della Serie C, girone B. Intanto lo Spezia che vince con la Reggiana e quindi tenta la prima fuga, 5 punti di vantaggio sulla seconda. Perugia sbanca Gubbio. Poi ancora un risultato più che eclatante, quello della San Benedettese che vince sul campo del Grosseto, ma ancor prima la prima vittoria della Pianese che batte il Ravenna per 2-1. Gubbio 1, Perugia 3, Vado 1, Forlì 0, Grosseto 1, San Benedettese 3, Livorno 0, Pescara 1. Questi i risultati di sabato. Nella giornata di ieri, Campobasso e Torres 1-1, Guidonia Montecelio 1, Pineto 0, Pianese 2, Ravenna 1, Reggiana 0, Spezia 1. Manca da giocare Atalanta Under 23 contro la Vispesaro che si giocherà mercoledì 28 ottobre. È arrivata quindi la prima vittoria per la Pianese, una vittoria per 2-1 sulla seconda in classifica in Ravenna, quindi una vittoria anche di prestigio. Le parole di mister Zanchetta nel post partita di Pianese Ravenna.
9: Le emozioni sono quelle di grande gioia e anche un po' di sollievo, perché era un po' che la meritavamo, L'abbiamo trovata contro una delle squadre più forti, quindi questo non fa altro che aggiungere valore alla nostra prestazione, perché l'abbiamo voluta con tutte le forze. A volte anche quando la vuoi con tutte le forze non arriva, per fortuna oggi è arrivata, perché era giusto che fosse il nostro momento. Quindi sono stracontento per i ragazzi, sono stracontento per il presidente, per la sua famiglia, e sono stracontento anche per i tifosi, perché lo aspettavano anche loro, e sono contento che oggi tutti possano gioire.
8: Il gruppo si meritava questa vittoria. Avevamo sempre fatto buone prestazioni, ma non eravamo mai riusciti a portare a casa una vittoria. Contro una squadra fortissima che sicuramente punterà al vertice, abbiamo saputo soffrire e ora ci godiamo questa serata. Le dichiarazioni di bomber Leonardo Bellini, match winner di Pianese Ravenna.
10: Finalmente penso che questo gruppo se lo merita, perché comunque aveva fatto sempre comunque buone prestazioni, ma non aveva mai portato a casa una vittoria, quindi finalmente ci godiamo questa serata davanti ai nostri tifosi, e penso che oggi comunque soffrendo contro una squadra fortissima che punterà sicuramente al vertice, ha saputo soffrire, ripartire e ci godiamo questa serata.
8: Il riepilogo dei risultati della Serie D, girone E, sesta giornata del girone di andata. Terranuova Traiana, Prato 1-1 giocata sabato. Le partite di ieri: Flaminia Civita Castellana, Follonica Gavorano 1-1, Ghiviborgo 0, Tau Calcio Altopascio 1, Grassina 3, Lucchese 6, Nuova Ternana 4, Aquila Montevalchi 1, Rondinella Marzocco 2, Progresso 1, San Donato Tavarnelle 1, Mazzolara 1, Sasso Barconi 0, Scandicci 2, Siena 2, Seravezza Pozzi Calcio 1. La classifica: Follonica Gavorrano e Prato 14, Lucchese 13, Tau Altopascio 12, Scandicci, Flaminia Civita Castellana 11, Serravezza, Siena 10, Nuova Ternana, Terranuova Traiana, San Donato Tavarnelle 8, Aquila Montevarchi Mezzolara 7, Rondinella 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Grassina 2, ultimo in classifica il Ghiviborgo con un solo punto. Come abbiamo visto, quindi Follonica, Gavorrano e Prato pareggiano entrambe, rimangono appaiate in vetta alla classifica. Sabato l'anticipo del Prato, che non è andato al di là del pareggio sul campo del Terranuova Traiana a Terranuova Bracciolini. Post partita con il tecnico biancorosso Calderini.
11: Nel mattino, dopo partita di Terranuova Prato, anticipo della sesta di Serie D con mister Stefano Calderini, partiamo dalla gara. Che partita è stata, mister?
12: Una partita bella, credo, di buon livello, difficile affrontare il Prato. Credo che mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, che ha giocato a viso aperto. Non abbiamo solamente difeso, ma abbiamo cercato anche di mettere in difficoltà il Prato, e credo che nella prima parte della gara ci siamo anche riusciti. Poi oggettivamente è normale che, andando avanti, loro hanno preso campo, noi ci siamo abbassati troppo forse, ma oggettivamente loro hanno un roster di giocatori importanti che chiaramente fanno la differenza nei momenti topici della gara. Io sono contento della prestazione, sono contento di essere riuscito a fare un pareggio. Dispiace perché magari potevano aver fatto gol in un'altra occasione, arrivare sempre agli ultimi minuti e prendere gol è una cosa che, insomma, è successo col San Donato, una cosa che scorce.
13: Francesco Tozzi, La Nazione.
14: È un risultato giusto, mister, quindi questo 1-1, anche se fino all'ultimo ci avete un po' sperato.
12: Beh sì, giusto, diciamo che nel primo tempo noi abbiamo avuto anche la possibilità di fare un altro gol, ecco, questo devo dire, e non ci siamo riusciti. È chiaro che le partite, se lasci, diciamo, la partita in bilico con un gol di vantaggio, troppo poco è entrato, e quindi loro poi alla fine sono riusciti a pareggiare meritatamente sul fatto che nel secondo tempo hanno avuto un atteggiamento sempre propositivo e hanno cercato di attaccarci in tutti i modi. Noi, finché abbiamo retto, abbiamo cercato anche di cambiare tatticamente, di riuscire a coprire un attimino. Loro giocano, quando stanno perdendo, giocano sempre con quattro attaccanti. Oggi erano tre più Dorsi in aggiunta, e c'è stata questa palla in attivo. Sono stati bravi e hanno pareggiato.
8: Risultati del campionato di eccellenza girone B, quarta giornata di andata. Anticipo di sabato: Sansovino 3, Barberino 1. Ieri Asta 3, Segna 1. Alla Rufina San Giovannese 2, Rufina 1, Baldaccio Bruni 3, Montespertoli 1, Castiglionese Sestese Calcio 2-2, Figline 3, Colligiana 2, La Stregiana Antella 2-2, Poggibonzi Valentino Mazzola Siena 1-1. San Giovannese capolista con 10 punti, 9 l'Asta, 8 l'Antella, 7 la Collegiana, 6 la Baldaccio, il Poggi Bonzi, il Figline, la Sansovino, 5 il Valentino Mazzola, Sestese e Castiglionese, 4 il Monte Esperto, il Siglia, 3 la Lastrigiana, 1 il Barberino Tavarnelle e l'Audax Rufina ancora a 0 punti. La soddisfazione di mister Bartoli per il ritorno alla vittoria della sua Sansovino contro il Barberino Tavarnelle. L'intervista post gara di Sport a chilometro zero.
15: Con mister Stefano Bartoli. Grazie mister. Al termine di una bella partita e una bella vittoria.
16: Una buona partita, sì, poi per noi era veramente importante il risultato oggi, quindi sono contento dei 3 punti e a tratti si è spesso anche buone situazioni di offensive.
15: Anche perché superata la prima fase di studi, il Barberino nel primo tempo veniva in avanti, insomma si è giocata a viso aperto questa partita.
16: Sì, il problema è stato di 1-2 gol che si è sbagliato subito, certo. Importanti. Lì magari se si faceva gol subito poteva essere indirizzata in maniera diversa la partita. Nel momento in cui si è fatto gol poi siamo complicati la vita da soli, magari sul 2-1 si era un po' abbassati i ritmi, si era un po' ritirati indietro e quindi si è avuto qualche difficoltà lì.
15: Intanto mister, sono stati 3 gol di pregevole fattura, no? La prima è stata quella combinazione Dema Berneci con l'inserimento di Scechilò, sì. La seconda il gol favorito di De Filippo, favorita alla bella di giocata Benucci, sì. Di Benucci, poi il calcio piazzato bellissimo di Antonio Miranda. In questo caso cose insomma che le fanno dormire un po', sono tranquilli.
16: No, ma sono mossi bene tutti, il gol ora serviva a tutti, a Francesco e come altri, insomma, quindi servivano alla squadra, quindi chi l'ha fatto, ma era importante riuscire a concretizzare il lavoro che si produce.
15: E poi questo qui testimonia la buona intesa sul campo e che tutti remano dalla stessa parte. Non ci sono stati egoismi.
16: No, perché sotto il suo punto di vista si sta lavorando, però bisogna ancora migliorare, si è sbagliato tanti ultimi passaggi, tante certo. Situazioni in cui ecco, si poteva rendere il risultato un po' più rotondo.
15: Tanto come dire, il successo fa lavorare meglio, soltanto si dice.
16: Sì, ora abbiamo una settimana importante perché mercoledì c'è l'Antella e poi domenica la Rufina, quindi abbiamo 3 partite in una settimana dove è importante fare risultato.
15: Grazie.
16: Grazie a lei.
8: Risultati della 4ª giornata del campionato di promozione Girone C. Sabato nell'anticipo Cortona Camucia 4, Acquaviva 0, ieri Africo 0, Centro Storico Le Boschi 1, Montagnano di Comano 2-2, Nuova Fogliano 2, Ideal Club Incisa 0, Pontassieve 2, Alberoro 1, Rescorreggello 0, Cubino 1, Settignanese 0, Casentino 3, Senalunghese 0, Audace Calduzzo 1. La classifica: Montagnano punti 10, Nuovo Fogliano, Pontassieve, Casentino, Alberoro, Audace Galluzzo, Sinalunghese 9, 6 l'Africo, 5 il Cortona Camucia, 4 il Rescorreggello di Comano, 3 l'Acquaviva, il Centro Storico Le Boschi, il Cubino, 1 punto la Settignanese, 0 per Ideal Club Incisa. Partiamo subito con l'anticipo di sabato, la straripante vittoria degli Arancioni contro l'Acquaviva. Stefano Bertini.
17: Nell'anticipo della 4ª giornata del campionato di promozione Girone C, il Cortona Camucia ottiene la sua prima vittoria di questo campionato, superando l'Acquaviva con un convincente, meritato ed eloquente 4-0, confermandosi così la vera e propria bestia nera della squadra senese, 5 vittorie, 2 pareggi e nessun gol subito, portandosi a 5 punti e risalendo quindi un po' la china della classifica. Dopo una fase iniziale di studio, era il Cortona Camucia a prendere in mano le redini del match per non lasciarle praticamente più fino a fine partita. I primi 20-25 minuti vedevano i rispettivi portieri non sporcarsi mai i guanti con il pallone che faceva loro solamente il Solleti, ma piano piano l'11 di Peruzzi prendeva campo ed al 31esimo passava in vantaggio con sé. Imbeccata perfetta di Petica ed il numero 11 non lasciava scampo a Santiccioli Guerri, il quale doveva capitolare per la seconda volta al 41esimo quando lo stesso Petica, dopo aver sbagliato clamorosamente il raddoppio al 39esimo, d'anticipo davvero bomber si rifaceva e gonfiava la rete ospite per il 2-0 con cui si chiudeva il primo tempo. Dopo 4 minuti della ripresa, gol da altri ed alti palcoscenici di Sengore, con il numero 7 che con un bellissimo destro a giro mandava il pallone ad accarezzare il palo alla sinistra dell'estremo difensore dell'Acquaviva e ad insaccarsi dalla parte opposta. Tutto questo dentro l'area di rigore. Dell'Acquaviva pochissime tracce, dal 93esimo era Sec, di tacco da calcio d'angolo, a chiudere i conti per quello che era il 4-0 finale. Finalmente quindi un Cortona Camucia concreto, che crea tanto e realizza quasi per quanto creato. Quasi, perché se è vero che gli attaccanti titolari sono andati tutti a segno, è altrettanto vero che gli stessi marcatori potevano rimpinguare ulteriormente il proprio bottino. Quindi, se Prode si vuole trovare il pelo nell'uovo, questo sta nel non aver concretizzato al 100% le occasioni create. Ma resta il fatto di un Cortona Camucia che, se continua ad essere quello visto nel match di oggi con l'Acquaviva, potrà levare molte, molte soddisfazioni ai Prode tifosi. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
8: Abbiamo solo il tempo per il riepilogo dei risultati che mancano, quindi in prima categoria girone E, terza giornata, Ambra 3, Bettolle 1, Capolona 40, Vicomaggio 0-0, Cavriglia Bibbiena 1-1, Impruneta Tavarnuzze 2, Castelnovese 1, Lucignano Stia 0-0, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo 0, Tegoletto 0, Chiantigiana 4, Torrita Atletico Levana Leona 1-1, Chiantigiana capolista con 9 punti, 7 lo Stia, 6 lo Spogliano, l'Impruneta Tavarnuzze, 5 Lucignano, l'Atletico Levana Leona, il Bibbiena, il Vicomaggio, 4 Ambra, Cavriglia, 3 Castelnovese, 2 il Torrita, 1 punto Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo, Capolona 40, Tegoletto, ultimo in classifica il Bettolle a quota 0. Seconda categoria, girone I, terza giornata, Fortis Arezzo Pieva il Toppo, Fraticciola 4, Arno Castiglioni Laterina 1, Guazzino 1, Fratta Santa Caterina 0, Poppi 2, Bocine 1, Pratovecchio 1, Calciopestello 0, Rassina Marino Mercato Subiano 0-0, Vaggio Pianisco Arezzo Football Academy 1-1, Valdichiana Calcio Fulgor Castelfranco 1-1. 7 punti per Vaggio Piandiscò, Arezzo Football Academy, Fortis Arezzo, Poppi, 5 per Pieva il Toppo, Marino Mercato Subiano, 4 per Rassina, Pratovecchio, 3 Fraticciola, Valdichiana Calcio, Fratta Santa Caterina, Bucine e Guazzino, Fulgor Castelfranco 2, Arno Castiglioni Laterina 1 punto, ultimo in classifica il Calcio Pestello a quota 0. Ed infine la terza categoria, girone unico Arezzo, anticipi di sabato Badiagnano Piandiscò 2-2, San Leolino 3, Badiaroti Calcio 6, ieri Colonna Indicatore Atletico Valdambra 1-1, Faellese Pietraia 1-1, Lorese Calcio 2, Montechiese 0, San Marco La Sella San Giustinese 1-1, Tregozzano 4, Montecchio 1, Tuscar 3, Terontola 2, Virtus Arezzo 1, Monsigliolo 3. La classifica 9 punti per Badia Aroti Calcio, 7 Lorese, 6 Monterchiese Tregozzano, 5 Piandiscò Tuscar, 4 Badia Agnano, Pietraia, San Giustinese, Monsigliolo e Atletico Valdambra insieme alla Faellese e anche il San Marco La Sella. 3 punti il San Leolino, Montecchio, Terontola Colonna Indicatore 1 punto, chiude la Virtus Arezzo a quota 0. Anche per oggi può bastare, quindi ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva. Da Giorgio Fanelli, grazie per la gentile attenzione e il gentile ascolto, e da Castiglion Fiorentino, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
7: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina ancora sotto attacco, 2 morti a Kharkiv, 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia sposta le truppe al confine russo. Spagna, il premier Sanchez indice elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del decreto sull'emergenza case e il dilagare delle proteste di piazza. In Brasile Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle presidenziali sul rivale Lula. I due si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina ancora attacchi russi, 2 morti a Kharkiv, 22.000 le persone senza elettricità e l'Estonia intanto sposta le truppe al confine russo. Sentiamo Marco Burini.
1: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
0: Intanto in Israele la cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza del Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore della DF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. E quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località colpite da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra.
0: Il Papa inviò un messaggio a padre Romanelli, parroco della parrocchia cattolica di Gaza, dopo che un raid israeliano sono rimaste uccise 5 persone, fra cui 2 donne ortodosse. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Fino a quando, Signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua martoriata comunità cristiana, col messaggio inviato di persona a padre Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e 4 donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, ortodosse. Prego Dio per loro, le loro famiglie e l'intera comunità di Gaza, assicura il pontefice, ringraziando per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. I cristiani di Gaza hanno pagato un prezzo enorme di sangue in 3 anni di guerra. L'episodio più doloroso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, con 3 morti e anche padre Romanelli ferito. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi, il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Marco Bergamaschi.
4: Lo sconto che scade oggi verrà sostituito dal meccanismo dell'accise mobile e potrebbe portare ai rialzi dei listini. A sottolinearlo il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e limiti di prezzo dei marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Il meccanismo dell'accise mobile prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non interessa solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive che proseguono le agitazioni, come la protesta degli agricoltori in Calabria e quella di numerosi pescherecci in Sicilia fermi all'ancora, che non accenna a rientrare. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: E in Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Sentiamo Maurizio Dischino.
5: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato. Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari, mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E la Spagna va al voto il 29 novembre. Il premier Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni anticipate. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, i consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
0: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. Si celebrano oggi 100 anni della morte di San Bartolo Longo. Su alla supplica la Madonna di Pompei, recitata anche ieri nel santuario da lui fondato. Sentiamo Elena Seno.
7: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario, fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria. Di origini pugliesi, Bartolo Longo completò gli studi di giurisprudenza a Napoli, anni tormentati, quelli dell'università, si avvicinò allo spiritismo per poi ritrovare la fede. Conobbe la contessa Marianna Farnararo De Fusco, giovane vedova con 5 figli, che poi divenne sua moglie, compagna decisiva per l'opera del santo. Per curare le proprietà di Marianna, Bartolo Longo giunse a Valle di Pompei e qui, mentre si chiedeva come salvarsi dopo le esperienze passate, sentì una voce: chi propaga il rosario è salvo, ed è il compito che Bartolo Longo portò avanti per tutta la vita. Sua la supplica la Vergine del Rosario, e poi le opere di carità, l'orfanotrofio femminile, l'ospizio per i figli e le figlie dei carcerati, la congregazione delle suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei. Beato nel 1980, lo scorso 19 ottobre è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che ha trasformato le neuroscienze permettendo agli scienziati di accendere e spegnere specifiche cellule nervose utilizzando impulsi luminosi. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
1: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti, la regione di Odessa e quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
0: Medio Oriente, nello Yemen, una studentessa sarebbe stata uccisa, altre 2 sarebbero rimaste ferite in un attacco saudita che ha preso di mira la zona di Bani Aish nel governatorato di Sana'a. Lo ha reso noto la TV degli Houthi dello Yemen, Al Masira, dopo che le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno annunciato l'avvio di un'offensiva con obiettivo proprio la capitale Sana'a. Assegnato oggi ex aequo a 3 scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1.250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: scienziato.
1: Siamo insieme anche per quest'ora, inizio di settimana che si apre ufficialmente con le classifiche dalle 14 alle 15. Oggi avremo protagonista la Chart Italia con le 20 canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, ma c'è lui, il nostro Sabino D'Alessandro, che come al solito quando si parla di musica, classifiche, notizie musicali, artisti in ogni dove, lui si trasforma in chartman, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Quindi iniziamo subito dalla posizione numero 20, dove è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Alla numero 19 è in discesa Anna Pepe con White Girl Wasted, mentre alla numero 18 è in salita una canzone che ha un titolo meraviglioso, anzi meraviglioso errore, Il ritorno di Gianna Nannini, in salita alla 18.

0: lassù.
1: Poetica Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Questa settimana guadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa. Si piazza alla 18 in salita nella chart Italia. La numero 17 è in discesa rispetto alla settimana scorsa. Ormai, vabbè, si dice chiusa una stagione, se ne apre un'altra, però i ricordi dell'estate di una bibita senza tempo rimangono in questa canzone, anche se in discesa. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola. Che ti fai?

protagonista nella classifica della Chart Italia, Tommaso Paradiso, alla 17 in discesa con la sua Agitare Coca-Cola. Beh, ha passato, a proposito di agitazione, un'estate molto travagliata dal punto di vista della salute dopo la caduta brutta dal palco in Abruzzo, però si è ripresa alla grande, poi verso la fine di agosto è ritornata sul palco ringraziando tutti, non solo l'equipe medica che l'ha tra virgolette salvata e curata, ma anche tutti i suoi fan che sono stati ovviamente in apprensione per le sue condizioni. Parliamo di Noemi, che comunque mantiene una posizione più o meno stabile rispetto a 7 giorni fa, alla 16 con Tu cosa fai questa sera, e vi ricordo cosa farà invece nelle serate del 14 dicembre. Sarà protagonista ancora una volta a Milano al Teatro degli Arcimboldi per chiudere questo fortunato tour, anche una data a dicembre il 22 a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Queste sono in sintesi le ultime date prima delle novità targate 2027. La riascoltiamo, Noemi, Tu cosa fai questa sera alla 16. Stare con te.

Ligabue è qualcosa per te alla 14 in salita questa settimana nella classifica italiana dei più ascoltati in radio. E attenzione, 14 città per lui, 14 appuntamenti imperdibili che non prevedono repliche, per rendere davvero ogni notte speciale e ripetibile. La notte di certe notti, una grande festa che è partita lo scorso 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il prossimo 24 ottobre all'Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026, passando poi per un'altra data importante, già forse sold out nelle ultime ore, 18 ottobre, quella del Pala Florio di Bari. Insomma, sono tante le location per questa celebrazione per il trentennale di certe notti, anche dell'album Buon Compleanno Elvis, che nel 95 hanno segnato uno dei momenti più importanti proprio della carriera della Liga, il ventennale del primo campovolo, e poi continuano dunque a settembre e ottobre, sono continuate a settembre e continuano anche questo ottobre con un tour imperdibile per tutti i biglietti. Insomma, affrettatevi perché le date appunto sono disponibili, però sono quasi tutte sold out. Noi continuiamo la Chart Italia di questa giornata di lunedì pomeriggio, ben ritrovati, grazie per i vostri messaggi a diretta @radiumblu.it. Alla 13 stabile Partenope di Mercedes.

Grande successo dell'estate 2026 alla 13 Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 12 troviamo l'unica nuova entrata di questa settimana, che ascolteremo anche più tardi, ovvero Spiritual, la collaborazione tra Biagio, Antonacci e Saif. Alla numero 11 è in discesa, ma rimane nei cuori dei genovesi e dei napoletani il duetto tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: deciderà.
1: Tra le canzoni italiane della settimana le più ascoltate, numero 11, scendono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, si passa a un'altra città, la sua, Roma. Lui è ultimo, in salita alla 10 con Tutto.

ha inaugurato la top 10 della Chart Italia in questo lunedì pomeriggio su In Blue 2000, ultimo con la sua Tutto, numero 10 in salita. Alla 9 salgono anche Ariete e Angelina Mango, è uscito il 2 ottobre il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, e questo è ovviamente il duetto che anticipa tutte le altre tracce, quindi una praticamente una storia, anche un accompagnamento anche per quanto riguarda la copertina del disco, quindi una valigia piena di vestiti per Ariete, con Ariete al suo interno, che diventa la metafora perfetta di un viaggio che più che verso un luogo conduce verso se stessi. E la casa a cui fa riferimento il titolo del disco non è infatti un posto fisico, ma davvero un luogo emotivo in cui ritrovare gli affetti, sentirsi al sicuro e capire che la casa è dove si sta bene. E lei sta bene con Che bella vita, insieme ad Angelina Mango. Ariete e Angelina Mango alla 9 in salita. Ma quanto è piccolo.

0: C'è uno stile Saif, questo pop leggero e anche fischiettabile, perché no? Numero 8 in discesa, la sua Parlare d'amore, numero 7 della Chart Italia questa settimana. Rimaniamo nello stesso mood, più o meno, grazie al nuovo album di Giuli come produttore e con tanti featuring insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

musica di Julie e Bresh, la loro Serenamente numero 7 in salita questa settimana. Sale anche Annalisa insieme a Madame con Amica, la numero 6. Numero 5 scendono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, canzone che è stata alla numero 1 qualche settimana fa e che insomma perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Salutiamo Marzia, grazie per il tuo messaggio, continuate a scriverci naturalmente a diretta a radioinblu.it. Lei ad esempio le piace Marrakesh, ti dico che è alla numero 4 con Casini, alla 3 c'è lei, Elisa in salita.

se solo voi poteste vedere, noi facciamo anche le coreografie di queste belle canzoni. Io sono D'Alessandro, oggi non ci ferma nessuno. Elisa con Kintsugi, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla numero 2 parliamo di lui, addio ai grandi palchi per il momento per Cesare Cremonini, l'artista bolognese chiuderà la sua stagione dei grandi numeri e prende atto insomma del grande successo anche di Prenotazioni per il suo nuovo disco, va a suonarlo davanti a poche migliaia di persone, si fa per dire, in un teatro di Londra il 20 ottobre prossimo, 02 Shepherd's Bush Empire, che ospiterà One Night in London, una serata sola e ripetibile costruita per far ascoltare proprio dal vivo per la prima volta Amateur, cioè il suo nuovo album. Ma in fondo chi conosce quella sala sa già cosa aspettarsi, quindi velluto rosso, legno, un palco a pochi metri dalle prime file e anche mezzo secolo di concerti alle spalle in questo locale, l'esatto opposto delle scalinate, dei maxi schermi, delle passerelle che attraversano il prato. Amateur prende forma allo studio 13 di Londra. Cremonini ha raccontato che ha lavorato gomito a gomito con alcuni tra i musicisti più rispettati della scena internazionale. L'idea di partenza è quella di rimettere gli strumenti al centro, lasciare che le canzoni si costruiscano nella stanza tra persone che si guardano negli occhi mentre registrano. È tutto, sa, di casalingo e molto affascinante. Il titolo del resto parla da solo, Amateur è chi fa una cosa perché la ama prima ancora che per mestiere. Questa è l'anticipazione dell'album che è stato il nostro disco in blu 2000 della settimana, numero 2 stabile della chart Italia, Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini, la sua Paparazzi è stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 2 della Chart Italia, classifica che vi abbiamo raccontato oggi in questo pomeriggio su Blu 2000. Buon lunedì a tutti. E la numero 1 è in salita questa settimana, raggiunge la vetta Ernia con Dedica.

E con la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la chat Italia, Ernia con Dedica, e chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ritorneranno domani puntuali. Grazie a Sabino e Alessandro in regia, grazie a tutti voi, restate con noi, tra poco le news e a seguire le parole di Imlu 2000 fino alle 16:30. Vi lascio con i Red Hot Chili Peppers.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni sociali e politiche in Spagna. Dopo un intenso weekend di consultazioni coi vertici del Partito Socialista e degli alleati, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi il ritorno anticipato alle urne a fine novembre.
1: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Vertenza Electrolux, sulla difficile, appunto, vertenza ora di confronto tra aziende e sindacati e il Ministero delle Imprese, e secondo fonti sindacali la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni, ma anche una revisione delle produzioni bloccate, i licenziamenti annunciati. Ma il nuovo piano, appunto, che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. Minuti di paura oggi sull'autostrada A14, dove un gruppo armato ha tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia, zona industriale e Cerignola. L'azione è scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il comando avrebbe utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme e una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo della polizia. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel furgone blindato. Calcio: lo stadio Dall'Ara di Bologna stasera alle 20.45 ospiterà la quarta partita dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri del CT Mancini affrontano nel match di ritorno la Turchia, già battuta 4-1 all'andata, con Scamacca al centro dell'attacco sin dal primo minuto. La nazionale italiana cerca un'altra vittoria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Iniziamo con il sorriso, dai, le parole di In Blu 2000 anche per questo 5 ottobre. Buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati in quello che è il contenitore ufficiale di In Blu 2000 delle prime ore del pomeriggio, che vi tiene compagnia al lavoro, mentre studiate, insomma, qualsiasi cosa vi stiate facendo in questo momento. Fatecelo sapere attraverso la posta elettronica. C'è il nostro Sabino che ci sta scrivendo un messaggio di prova. Diretta è taradioinblu.it, ovviamente per tutti i vostri messaggi anche a suon di musica con tutte le nostre belle canzoni, a cominciare dalle novità. E oggi iniziamo con una bella novità italiana. E parleremo anche di live, di artisti protagonisti anche in questa giornata e nella giornata di domani con i concerti di questo inizio di settimana. Iniziamo, come detto, con una novità. Lei è Dito nella Piaga con la nuova Miss Italia.

Classico nei Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, che ci porta dritti dritti, salutando anche il nostro Lorenzo Sada che in regia starà con noi fino alle 16.30. Anche il live di questa giornata si inizia un po' in sordina, come capita solitamente il lunedì, e poi insomma via via, poi durante i giorni della settimana sempre più concerti. Oggi vi attendono Benge Fede a Torino, sapete che è uscito anche questo nuovo progetto discografico, al Teatro Colosseo il loro live, mentre Mr. Rain sarà al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Andiamo a spiare nella giornata di domani, 6 ottobre, Fiorella Mannoia, protagonista al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo, mentre Laura Pausini continua il suo tour, in questo caso ad Assago Milano, Unipol Forum. E vi ricordo ovviamente l'opportunità di segnalarci i vostri concerti live in zona. Parliamo anche di Ligabue a Firenze domani sera al Mandela Forum, e poi ci aggiorneremo ovviamente domani per tutti gli altri concerti della giornata e della settimana. E attenzione, perché tra poco invece ci concentreremo su quello che è la chiacchiera da bar principale. Che tempo fa oggi? Di solito quando ci si incontra, ah, il tempo di oggi, ancora caldo quando arriva l'autunno o viceversa. Insomma, parleremo di una crisi climatica senza fine, purtroppo colpisce di più particolari categorie rispetto ad altre. C'è qualcosa che me...

Il ritorno di Aiello con Te l'ho mai detto qui su In Blu 2000. Allora, parliamo di crisi climatica, in effetti senza fine, non colpisce tutti allo stesso modo. Ci sono le categorie che rischiano di più, la stessa persona può essere molto esposta a un rischio e relativamente protetta da un altro, come sottolineato anche da ActionAid Italia, che si occupa di partecipazione legata alla crisi climatica, ha lavorato a un progetto di inclusione in cui sono state raccolte le testimonianze di varie associazioni che operano con comunità in condizioni di fragilità. In ogni caso, questi dati raccontano, nella ricerca di ActionAid, coinvolgimento delle comunità in condizioni appunto particolari e su cui si poggia la cosiddetta bussola, che individua alcune condizioni che tendono ad aumentare la vulnerabilità appunto in un periodo molto difficile come quello che stiamo attraversando con le crisi climatiche. Ci sono innanzitutto le persone anziane, per le quali mobilità ridotta, isolamento sociale, dipendenza dall'assistenza altrui possono rendere molto più difficile affrontare un'ondata di calore oppure un'evacuazione. I bambini e le bambine, ovviamente maggiormente dipendenti dai più grandi, più sensibili allo stress termico e anche ad alcune patologie respiratorie, e poi le famiglie a basso reddito, che possono vivere in abitazioni meno efficienti, avere un accesso più difficile a servizi sanitari o semplicemente non avere le risorse necessarie per installare un condizionatore e mettere in sicurezza la casa. Poi ci sono le persone senza dimora, quelle con disabilità, chi vive nelle aree rurali più isolate, le persone anche con un passato da rifugiati, chi affronta problemi di salute mentale, i lavoratori anche precari o informali. E riguarda in modo molto concreto chi lavora soprattutto all'aperto, lo diciamo anche durante l'estate, sono state create delle fasce di lavoro ad hoc per evitare le ore più calde della giornata, e chi è esposto ovviamente direttamente al caldo estremo e ad altri eventi meteorologici senza adeguate protezioni. Quindi molte persone ovviamente non possono permettersi magari il condizionatore in casa, e allora le persone anziane devono uscire, spostarsi, raggiungere magari luoghi più freschi, ed è qui che poi sopraggiungono i problemi, giusto per fare un esempio. Una risposta a questi problemi arriva da uno degli strumenti più interessanti di questo studio, ovvero la ruota del potere, una rappresentazione grafica utilizzata per mostrare come privilegi e svantaggi non siano il risultato di strutture sociali e rapporti di potere. Al centro di questa ruota si trovano le condizioni associate a un maggiore accesso a potere, risorse e riconoscimento sociale, e verso poi l'esterno aumentano invece le condizioni di criticità e marginalizzazione. Quindi questa è una vera e propria lente che è stata istituita e serve a obbligarci a guardare ciò che normalmente rischiamo di non vedere, e che questo studio utilizza proprio per allargare il nostro sguardo oltre le categorie più evidenti, individuare invece le persone e le condizioni che potrebbero non emergere automaticamente nei dati o nelle decisioni pubbliche. Quindi bisogna realmente pensare a chi conta, a chi decide, chi beneficia e chi risponde, ovviamente in situazioni di emergenza per le amministrazioni e la società civile. Tutto questo è un report molto interessante che è stato fatto proprio negli ultimi giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono gli Smoke City.

Il ricordo di Sinead O'Connor, questa bellissima canzone che ha segnato gli anni 90, Nothing Compares to You, qui su Imlu 2000. Allora, restate con noi anche perché bussa all'uscio, diciamo così, la novità della settimana che sta per arrivare nel disco Imlu 2000 e poi naturalmente altri contenuti all'interno delle parole di Imlu 2000 con una mostra molto interessante dal titolo Attraverso i miei occhi. Attraverso le nostre orecchie invece capita il nuovo singolo di Filippo Graziani, si intitola Panico, Punk 77. A questo punto direi che ci si può scatenare senza dubbio.

0: singolo per James Blunt, protagonista del nostro disco in blu 2000 della settimana, e adesso siamo pronti per parlare di una mostra veramente incredibile che ci fa entrare nel mito, è il caso di dirlo. C'è la curatrice di questa mostra che è Vittoria Mainoldi con noi. Vittoria, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Max, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, parliamo di un personaggio iconico, uno dei più rappresentativi anche del XX secolo, riproposto dappertutto in immagini che ormai sono diventate iconiche anche per questo suo autoritratto, Frida Kahlo e la costruzione del mito attraverso i miei occhi, una mostra imperdibile che parte tra qualche giorno l'8 ottobre e va avanti a Milano fino all'11 gennaio.
1: Esatto, a Super Studio Più.
0: A Super Studio Più, esatto, che si trova in via Tortona numero 27, lo diciamo per quelli che arrivano a Milano giusto per questa mostra incredibile, che ci fa entrare nella fotografia che trasforma proprio il volto di Frida Kahlo e anche la sua intimità in qualche modo.
1: Sì, in qualche modo noi abbiamo ragionato sul concetto di iconicità di Frida Kahlo, che è innegabile che sia uno dei grandi amori della storia dell'arte, ma anche amata dal grande pubblico, è diventata una vera e propria icona popolare, no? E come tutte le icone sono un po' bidimensionali, noi abbiamo cercato con questa mostra di ridarle una tridimensionalità e di interrogarci su perché ci siano così tante immagini fotografiche di Frida Kahlo, considerando che appunto negli anni 20, 30, 40 del Novecento, quando Frida Kahlo ha vissuto e ha lavorato, il mezzo fotografico si stava ancora emancipando come strumento artistico.
0: Esatto, lei tra l'altro è portabandiera proprio dell'autoritratto, che è uno dei suoi strumenti espressivi maggiori, appartiene anche a un gruppo di figure ristretto la cui identità è stata elevata a icona. In che senso Frida Kahlo è diventata un'icona secondo te?
1: Beh, credo sia un dato un po' innegabile, no? Noi vediamo l'immagine di Frida Kahlo rappresentata anche su tantissimi gadget, su borsette quando camminiamo per strada, e vediamo il volto di Frida Kahlo, non vediamo le opere di Frida Kahlo. Ecco, questa è uno degli elementi che ci ha fatto partire questa riflessione che poi ha dato vita a questa mostra. E come dicevi tu, però, Frida Kahlo è giustamente un artista che ha fatto largo uso dell'autoritratto, quindi evidentemente Frida Kahlo aveva ben capacità di comprensione del potere dell'immagine e dell'autorappresentazione, anche molto in anticipo coi tempi.
0: Si può dire che lei era una sorta di precursore anche degli attuali esperti di immagine, no? Quelli che ti curano l'immagine, il fotoritocco, eccetera, eccetera. Lei lo faceva già ai tempi, eh?
1: Esatto, appunto, se pensiamo che nel corpus di opere di Frida Kahlo che è arrivato fino a noi circa un terzo sono autoritratti, questo è sicuramente un dato significativo. Dobbiamo anche ricordare il fatto che Frida Kahlo era figlia di fotografo di professione, il papà di Frida, Guillermo Kahlo, era un fotografo stimatissimo e che quindi evidentemente in qualche modo l'ha avviata al potere dell'immagine, della rappresentazione e dell'autorappresentazione.
0: Allora, cosa vedremo in questa bella mostra? Ci sono dei grandi maestri della fotografia del Novecento coinvolti e una selezione di immagini realizzate proprio da questi grandissimi fotografi.
1: Esatto, ci sono 11 fotografi internazionali e abbiamo cercato di rappresentare 11 Frida Kahlo diverse, perché una delle domande che ci siamo posti in questa mostra è: ok, Frida Kahlo aveva percezione di questo potere dell'immagine, ma quindi lo sfruttava anche? Noi lasciamo questa domanda aperta al pubblico, ma suggeriamo una risposta che è evidentemente affermativa e crediamo che da ogni fotografo Frida abbia avuto la capacità di rappresentare se stessa in modo diverso, e quindi ecco, abbiamo 11 Frida Kahlo molto diverse, abbiamo quella ritratta dagli occhi dell'amica, della confidente, ma poi quella del gallerista, del grande fotografo internazionale, uno dei grandi nomi laureati della fotografia, suoi colleghi, quindi abbiamo tante sfaccettature diverse durante tutta la biografia di Frida Kahlo, sebbene la mostra non segua un percorso cronologico.
0: Non è un percorso cronologico, ma a sentimento, diciamo così. Allora, è un percorso davvero emozionante che invita tutti noi a esplorare Frida Kahlo, come hai detto tu, in varie situazioni, varie immagini, ma anche la sua interiorità.
1: Esatto, perché appunto crediamo che lei attraverso l'immagine abbia espresso molte cose, non solo della sua interiorità ma anche della sua poetica artistica. Ricordiamoci che appunto Frida Kahlo era una pittrice e il mezzo fotografico l'ha utilizzato in altro modo, e quindi crediamo che in qualche modo attraverso le fotografie lei abbia continuato a mettere in mostra elementi della sua poetica.
0: Che poi alla fine degli anni 40 lei ottenne finalmente il riconoscimento che le dovevano, perché le sue opere vennero esposte a New York e Parigi, però diciamo che era una che non si faceva ingabbiare in etichette, anche in definizioni, perché non voleva essere definita, diciamo, un esponente del surrealismo, no? Lei rifiutava queste definizioni.
1: Esatto, i surrealisti sicuramente corteggiarono molto Frida Kahlo, ma lei rifiutò sempre questa etichetta. A ben dire, in realtà è vero, Frida Kahlo fece tre mostre mentre era in vita, ma tutte in gallerie private, non in sedi istituzionali pubbliche, e soprattutto considerando appunto la fama di altri artisti, a maggior ragione la fama che ha adesso Frida Kahlo, che è in assoluto l'artista donna più quotata sul mercato dell'arte, ecco, è evidente che in qualche modo non è il successo che ebbe in vita, non è paragonabile a quello che ha avuto oggi.
0: Certo.
1: Per cui la mostra, ecco, ragiona anche su questo, sul fatto che la fortuna di Frida Kahlo e questa quasi sovraesposizione della sua immagine in realtà avviene in tempi molto recenti, ecco, diciamo dalla fine degli anni 80 del Novecento.
0: Ci sono dei bellissimi importanti precedenti, non che questa di Milano sia minore, lo sottolineiamo, c'è una grande mostra che anche la Tate Modern di Londra dedicato all'immagine di Frida Kahlo.
1: Esatto, in realtà è una mostra che muove da delle istanze simili alla nostra, anche qui riflettendo sul potere dell'immagine di Frida Kahlo e su quanto Frida Kahlo abbia influenzato anche altri artisti. Questa è una delle tematiche della grande mostra di successo che c'è in questo momento alla Tate. La nostra è una mostra esclusivamente fotografica, ecco, è una mostra non di Frida Kahlo ma su Frida Kahlo.
0: E ce l'abbiamo solo noi a Milano, lo diciamo, lo sottolineiamo ancora una volta.
1: Esatto, allora, ed è un po' stato inedito.
0: Esatto. Come possiamo prenotarci, se è possibile farlo? C'è un sito internet, gli orari anche della mostra, se ci puoi dare queste informazioni.
1: Assolutamente, sì. Il sito della mostra lo trovate su navigaresrl.com e ci sono tutte le mostre.
0: Fantastico. Un'ultima domanda in chiusura, Vittoria, visto che tu curi questa mostra meravigliosa, qual è la cosa che ti ha spinto a realizzare questa mostra e soprattutto qual è la caratteristica di Frida Kahlo che più ti piace?
1: Allora, non vi nego che la cosa che mi ha spinto è stato il fatto proprio che ero quasi stanca di questa sovraesposizione di Frida Kahlo, per quello sono stata costretta a riflettere sul ma perché c'è questa sovraesposizione. Quindi è quasi stato un moto polemico in realtà, e poi è stato molto interessante scoprire quasi come Frida abbia ricercato invece in modo molto intelligente e, come dicevo prima, molto avanti nei tempi appunto questa rappresentazione di se stessa, e credo che appunto sia una cosa molto molto potente, molto capace, e che dimostra che l'artista era, forse non ha avuto il successo enorme mentre era in vita, proprio perché stava lavorando su poetiche non ancora consolidate all'epoca. Sì. Ecco, pensiamo al corpo, al lavoro appunto sul sé, sull'io, evidentemente sono politiche poetiche molto vicine agli anni 70 e 80, quando di fatto Frida è stata riscoperta e poi è diventata amatissima.
0: Fantastico, e tutte queste caratteristiche te l'hanno fatta, poi insomma te ne sei innamorata, ecco, diciamo la verità.
1: Assolutamente, assolutamente. È stato un lavoro necessario.
0: Giusto, è giusto. Vittoria Mainoldi, grazie davvero. Ricordiamo Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo, la costruzione del mito, al Super Studio Più di Milano dall'8 ottobre all'11 gennaio 2027. Grazie Vittoria, alla prossima.
1: Grazie mille, lo aspettiamo.
0: Buona giornata. Continuiamo in musica, grazie al nostro Lorenzo Sada in regia, e noi continuiamo grazie a questo grande classico degli anni 90, Baby Bird, You're Gorgeous. Remember?

più affezionati che ci hanno seguito anche nella precedente ora delle classifiche. Questa è la più alta nuova entrata della settimana nella chart Italia, ovvero Spirituale di Biagio Antonacci insieme a Saif. L'Italia continua a essere un magnete irresistibile per i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ricordiamo anche a farci visita in questa annata fortunata, soprattutto estiva, anche Anna Hathaway. Non sono da meno Ed Sheeran impegnato nello studio dell'Italiano, quindi visita spesso il nostro paese. Anche Madonna la troviamo puntualmente per le sue vacanze estive praticamente in ogni dove. Tra chi sceglie le nostre terre anche per eventi indimenticabili spicca poi Dua Lipa con Volata a nozze a Palermo, lo ricorderete questo matrimonio infinito di più giorni, un vivace anche dibattito tra gli abitanti della zona che forse non ne potevano più. L'ultima star ad aver scelto il nostro territorio di cui si parla in queste ore è Christina Aguilera, che insieme al compagno ha trascorso una parentesi da sogno in Liguria facendo tappa nella suggestiva Camogli. Ne ha parlato anche sui suoi canali social e con la sua presenza Christina ha finito per regalare una promozione incredibile proprio alla cittadina ligure, mostrando Camogli praticamente in 1000 fotografie sul suo Instagram. Il suo Instagram ha una platea, tanto per capirci, di 10 milioni di follower, quindi foto, filmati le sue passeggiate catalogati con la didascalia appunto Camogli Exploring, un vero e proprio viaggio, un tour che Christina Aguilera ha voluto comunicare a tutti i suoi fan, un vero e proprio diario di viaggio nella zona di Camogli, quindi che è diventata immediatamente super famosa soprattutto tra i fan di Christina Aguilera nelle ultime ore. Ma lo diciamo, l'elenco è lungo, potremmo andare avanti per ore a citare i grandi protagonisti della scena internazionale che scelgono giustamente il nostro paese perché è il più bello del mondo e non lo nascondiamo. Noi continuiamo con la musica in attesa delle news dell'ultima mezz'ora insieme e ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80. Loro sono i Tears for Fears con Shout.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
8: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
7: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
9: sono parole che si dicono
1: di In Blu 2000.

Ed è questa l'ultima mezz'ora del nostro appuntamento del pomeriggio. Ben ritrovati, naturalmente sempre qui su In Blu 2000, le parole di In Blu 2000 fino alle 16.30 con tanta buona musica. Appena ascoltato anche il nuovo singolo di Tame Impala dal titolo Loser, lui che si è fatto conoscere al grande pubblico internazionale con una grande hit anche in versione remix dal titolo Dracula, mamma che paura. Allora, salutiamo Marika, grazie per il tuo messaggio a diretta at radioinblu.it. Naturalmente continuate a scriverci, buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci seguono accompagnati dalla nostra musica, magari mentre state studiando o lavorando proprio in questa giornata del 5 ottobre, che continua anche con questa bellissima canzone dei Radiohead.

0: con te.
1: Ed è questa la nuova canzone di Giorgia dal titolo Parafulmini, qui su Blu 2000. Ha chiuso 2 anni di tour con un tutto esaurito all'Unipol Dome di Milano, perché sabato sera, insomma, ha fatto il punto della situazione dopo oltre 40 date in tutta Italia. 290.000 biglietti venduti con un sold out in 2 ore e mezzo di concerto. Giorgia, che lo sappiamo è una delle voci più amate del panorama italiano, ha interpretato i successi più recenti, le grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. E sul palco insieme a lei anche 3 ospiti speciali, ovvero Annalisa, Emma e Irama. Viaggio Live, che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1. Ne abbiamo parlato tra l'altro qualche giorno fa, questa nuova versione dell'album G con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà il 16 ottobre. E ad accompagnare Giorgia sul palco, ovviamente, tutto il suo team musicale di fiducia. Parlando nello specifico di G+1, contiene questo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato anche qui su Blu 2000, Parafulmini. Oltre a nuovi brani, versione live, nel disco sono presenti tutti i brani di G, l'album certificato oro, che contiene tra gli altri La cura per me, grande successo di Sanremo, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto dello scorso anno, e anche Golpe, che ha raggiunto il primo posto nella classifica Airplay Radio Generale Italiana, Airplay TV, ed è stato il più alto debutto femminile della classifica radio proprio del 2025, ed è anche il primo caso, diciamo, di quest'anno di un'artista donna alla prima posizione nel primo giorno di programmazione ufficiale. Beh, grandi numeri che contraddistinguono e caratterizzano Giorgia, che lasciamo adesso per parlare di un'altra figlia d'arte, in questo caso figlia di un noto regista cinematografico. Lui è J.J. Abrams, la figlia si chiama Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone dal titolo Good Reason.

Reason di Crazy Abrams qui su Blu 2000, ben ritrovati, buon pomeriggio. Il fatto che sia, che giorno è oggi, fammi guardare, il 5 ottobre, ecco, non ci risparmia, diciamo, la fatica nel dovervi dire che mancano 8 giorni a Natale. Ecco, non sappiamo quanti effettivamente, ma ci sono quelli che fanno il countdown fin dal mese di settembre, o credo fin dall'estate scorsa, per dirci che il Natale è sempre più vicino, anche dal punto di vista musicale. E c'è un artista che sta pensando di calcare un po' le orme che sono state di Michael Bublé, che continuano tutti gli anni anche con l'uscita del suo disco natalizio, anche una strenna tutta italiana, quella di Mario Biondi, che esce anche lui con il suo album natalizio. E un anno iniziato con il grande trionfo a Sanremo 2026 di questo artista potrebbe completarsi con una vera ciliegina sulla torta. Parliamo, l'avrete già capito, di Sal Da Vinci. Stando ai rumors delle ultime settimane, infatti, lui sarebbe intenzionato a lavorare a un disco di Natale, duettando proprio con alcuni dei grandi big della musica italiana e internazionale. Tra gli ospiti figurerebbe niente po' di meno che proprio lo stesso Michael Bublé, considerato uno degli artisti simbolo del Natale. Accanto al cantante canadese ci sarebbe anche Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più conosciuti all'estero grazie ai suoi successi ottenuti in Europa e anche America Latina. A completare questo quadretto di featuring nell'album natalizio di Sal Da Vinci potrebbe esserci Virginia Bocelli, che nonostante la giovane età, pensate, a soltanto 13 anni, ha già partecipato a vari progetti musicali e televisivi insieme al papà. Quindi staremo a vedere se prenderà forma e concretezza questo album natalizio in arrivo di Sal Da Vinci con tutte queste belle personcine che vi abbiamo appena elencato. Ritorniamo alle atmosfere estive, quelle dei Beach Boys, questa è Surfing USA.

Salutiamo anche il nostro amico Paolo nel pomeriggio di Blu 2000, lui è che è curioso di poter scoprire anche riscoprire i nostri contenuti in podcast. Ti ricordo, e lo ricordo a tutti quelli che sono con noi oggi, che c'è l'app Play 2000 da scaricare gratuitamente per il vostro smartphone, totalmente gratuita. Da lì, caro amico, riascolti i tuoi podcast e contenuti preferiti e puoi richiedere on demand anche i contenuti di TV 2000. Stessa cosa puoi fare dal sito play2000.it a vostra disposizione. E con questa bella voce nasale che mi ritrovo oggi, vi ricordo che c'è anche la musica a tenerci compagnia in questo pomeriggio e continuiamo insieme sull'onda della musica, ma tra poco, insomma, faremo anche un po' di saluti e parleremo anche di altre cose molto interessanti. Restate con noi.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla, ben ritrovati ai nostri ospiti. Oggi si ricomincia e torniamo a parlare proprio di quello che succede vicino a noi. I mass media riportano sempre notizie molto nazionali, a volte anche molto generiche. Noi andiamo a vedere invece cosa succede in quel punto dove tante cose hanno una grossa importanza. Iniziamo da Brescia, Radio ECZ, ben ritrovata Stefania Brunelli.
1: Ben ritrovata anche a te Federica e ai nostri radioascoltatori.
0: E con te parliamo proprio di una notizia importante, perché stiamo parlando di salute, stiamo parlando di un nuovo ospedale che adesso insomma nascerà, ma è stato designato il progetto vincitore del concorso per questo ospedale che si chiama Main and Children Hospital a Brescia, ovviamente. Stefania.
1: Sì, un progetto avveniristico, è proprio il caso di dirlo, non così tanto, come dire, lontano, visto che i lavori dovrebbero iniziare nel 2028 con un investimento notevole anche da parte di Regione Lombardia, 274 milioni di euro, con la previsione di aggiungere risorse. E detto questo, il Main and Children Hospital già nel nome racchiude le tre caratteristiche, perché ci saranno tre strutture tutte collegate: il Main Hospital, che sarà l'ospedale principale, l'ospedale pediatrico, quindi Children, e poi ci sarà una zona avveniristica, il Care Ring. Si tratta di un anello verde di oltre un chilometro che collegherà ospedale, campus e città, perché il collegamento con la ricerca e l'università
0: è molto stretto. Allora, tu hai sentito il direttore generale dell'AST, che è l'azienda sociosanitaria territoriale Ospedali Civili di Brescia, Luigi Cagliazzo, sentiamolo.
2: Sarà un ospedale innovativo, sostenibile, un ospedale che ridisegnerà i percorsi per i pazienti. È un grosso investimento, partiamo dall'area nord con la costruzione di un main hospital, cioè un ospedale ad alta intensità di cura, il nuovo ospedale pediatrico, dove finalmente sarà unitaria l'offerta per i nostri bambini, l'offerta assistenziale, e poi tutta l'area dell'emergenza urgenza. Il tutto in una cornice di profonda integrazione con il tessuto urbano, in una cornice che valorizza molto il paesaggio e che facilita molto la vita dentro l'ospedale. Sarà un ospedale dove non si andrà più solo per curarsi, ci saranno spazi di ritrovo, ci saranno spazi di approfondimento di studio per i nostri specializzandi, ci sarà una forte integrazione, ancora più forte, con l'Università di Brescia.
0: Ecco, abbiamo nominato gli ospedali civili, che è il principale ospedale di Brescia, ospedale pubblico. Ingloberà questo progetto, come si pone nei confronti degli ospedali civili?
1: Sì, allora, gli ospedali civili continueranno, la struttura esistente continuerà ad esistere, lì verrà afferirà tutta la ricerca e quant'altro, consideriamo che gli ospedali civili sono già un'eccellenza. Tutto il personale, naturalmente, che rende grande questo ospedale continuerà ad operare. Il concetto, il principio, è quello che ispira la nuova struttura, è quella della One Health, cioè un modello incentrato su una visione sinergica di salute umana, ambiente e sistemi sociali, e quindi niente verrà dismesso, ma tutto verrà migliorato
0: anche,
1: e ampliato.
0: Certo, ampliato e rinnovato. Sentiamolo ancora, Cagliazzo.
2: La logica è quella di migliorare l'offerta assistenziale. In questo momento il civile è già un'eccellenza, è già un grande ospedale, però la nostra offerta è frazionata, e allora abbiamo ragionato per rivedere tutta la logica assistenziale, riunire i vari segmenti dell'offerta in una logica più funzionale, più unitaria, e soprattutto con una alta complessità di cura a nord, e man mano che si arriva a sud si va verso il cosiddetto ospedale di giorno, cioè l'offerta ambulatoriale, il day week surgery. Quindi l'ospedale andrà da un'alta assistenza complessità a nord fino all'ospedale di giorno verso sud. Contiamo di iniziare i lavori nel 2028. Ovviamente questo non dipende da noi, la normativa ci impone una serie di passaggi vantaggi che sono, devo dire, pesanti, che garantiscono ovviamente il corretto utilizzo delle risorse e che a mio parere andrebbero anche semplificati, perché un'opera strategica come questa forse merita tempi più veloci.
0: Diciamo che il colpetto alla burocrazia c'è, perché insomma Cagliazzo ha sottolineato più volte il superamento della frammentazione, perché evidentemente gli ospedali, e evidentemente non solo quello di Brescia, hanno ancora una concezione non antica, ma insomma come era prima. Forse adesso, da quello che lui dice, bisogna un po' rendere le cose più agevoli. Esatto.
1: Interagire, far interagire le varie, parlare, come si dice, i vari reparti, le varie specializzazioni specialistiche. Insomma, noi stiamo parlando di un nuovo complesso che avrà a disposizione 60.500 metri quadrati dedicati alle funzioni cliniche e oltre 745 posti letto, quindi stiamo parlando di una realtà che diventerà di riferimento per l'intera Lombardia. In questo regione è stata chiara nella presentazione, intende investire parecchio.
0: Sentiamo anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
3: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste
0: Allora, non era la sindaca, abbiamo avuto un problema, forse sono io che ho invertito i fogli, Castelletti, va bene, comunque era un brevissimo saluto, ovviamente contenta che questa cosa si faccia nella sua città. Stefania, mi sembra che l'essenziale l'abbiamo detto e io ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Stefania, allora passiamo alla Sardegna, da Cagliari Roberto Comparetti, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Allora, con te parliamo della 41esima edizione del premio letterario Giuseppe Dessì, che ha visto per diversi giorni, insomma diverse anche iniziative, si è svolto a Villa Cidro nel Medio Campidano. Intanto diciamo i vincitori, Roberto, e poi andiamo su quello che secondo te insomma poi è stato il focus di questo premio.
4: Sì, diciamo che Matteo Nucci per la narrativa, Isabella Leardini per la poesia sono i due vincitori della 41esima edizione del premio Letterario Dessì, ma non ci sono solo vincitori, ce ne sono stati assegnati altri come il premio speciale della giuria a Rosa Olivia, il premio speciale della Fondazione di Sardegna ad Alessandro Cappelan e il nuovo premio speciale della provincia del Medio Campidano alla conduttrice Licia Colò. Questi sono un po' tutti i premiati che sono stati premiati nei giorni scorsi, ma come dicevi tu è stato un periodo molto intenso realizzato dalla Fondazione per 3 settimane di animazione culturale che ha riguardato anche i ragazzi della scuola che hanno presentato una pellicola portata poi a Venezia, un esito scenico teatrale, insomma diciamo che c'è stata una notevole attività nel corso delle ultime settimane a Villa Cidro, non solo.
0: E quindi c'è stato anche il film Quasi Grazia.
4: Sì, esatto, è stato presentato a Villa Cidro il film Quasi Grazia di Peter Marcias, che è dedicato a Grazia Deledda nel centenario del Nobel per la letteratura, che è stato vinto proprio nel 1926 dalla scrittrice sarda, su un testo teatrale di Marcello Fois, che è portato in scena da Michela Mugia anche negli ultimi giorni della sua vita, e che porta fondamentalmente in scena 3 momenti della vita di Grazia Deledda: quando decide di andare a Roma, quando vive a Roma e poi l'ultimo periodo quando la sua salute è precaria, interpretata tra l'altro da 3 attrici diverse, quindi un testo teatrale che diventa un film e che parteciperà tra le altre cose alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione premio al film internazionale.
0: E però è un film che ancora non è stato distribuito.
4: In alcune sale è distribuito, ma sicuramente avrà una maggiore diffusione nelle prossime settimane, alla luce anche poi della vittoria del campiello da parte di Marcello Foïs.
0: Anche perché, insomma, Grazia Deledda non è mai ricordata abbastanza, perché è una scrittrice di una modernità che se la leggiamo, insomma, descrive poi la Sardegna, quindi un paese che nei primi anni del Novecento era ancora questi paesini, no, molto chiusi, e lei descrive in maniera proprio, possiamo dire, una scultrice proprio di queste realtà, con ironia, insomma, non è strano se la si legge capire perché a una donna nel 100 anni fa gli fu dato il premio Nobel per la letteratura. Tu hai intervistato Marcello Foïs, che abbiamo già citato, che ha vinto poi tra l'altro adesso il premio Campiello, sentiamolo.
3: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste tre donne che debbono costruire una sola donna in mezzo a questa mamma, a questo perno, no? Continuo, girano. Ecco, io credo che questo rappresenti molto il nostro rapporto di sardi fuori dalla Sardegna, che devono fare letteratura e che debbono girare intorno ai propri fantasmi, perché questo è un film un po' ragionato così. La Deledda è stata una donna in primo piano, anche se noi lo ignoriamo questa cosa. Bisogna recuperare e bisogna riposizionare questa donna nel posto che gli spetta, che è un posto enorme. Io credo che la maggior parte, il 90% delle donne che hanno visto questo film, non si sono nemmeno poste la domanda, si sono dette: ecco, sono io, questa cosa la faccio io. Perché questo è un posto che ha autorizzato le donne a prendersi molte responsabilità, spesso anche responsabilità che non avrebbero voluto. Quindi credo che non sia molto cambiato da quel punto di vista, anzi che la Deledda sia moderna soprattutto in quel senso.
0: È veramente moderna. Poi tra l'altro andò a Roma e il marito praticamente si mise a seguire lei, gli fece un po' da, come possiamo dire, da curatore, da ufficio stampa,
4: da manager. Tant'è vero che aveva suscitato le ira di Pirandello, che aveva etichettato il marito come Grazio Deledda, nel senso che era veramente al fianco della moglie.
0: Hai capito? Siccome fosse stata una donna al fianco del marito, nessuno avrebbe detto niente.
4: Assolutamente.
0: Non lo sapevo che sarebbe chiamato Grazio Deledda. È bellissimo. Senti, intanto sentiamo anche sempre sul film Quasi Grazia, l'attrice che poi è una delle protagoniste della serie L'amica geniale, Irene Maiorino.
5: Mi ha dato sicuramente grande gioia e grande responsabilità, come dico sempre, perché comunque sì, è un patrimonio nazionale, ma devo dire ancora troppo poco conosciuto, e quindi condivido con tutta la squadra del film proprio l'importanza di portare in auge di nuovo questa autrice, no? Poi questo è l'anno del centenario della consegna del Nobel, lei è l'unica scrittrice italiana, e la cosa più bella secondo me è che poi si va a rileggere i libri e si può, secondo me, capire quanto lei è moderna ancora oggi, e per la storia che lei ha fatto con la sua vita, con le sue scelte, e proprio per le cose che scrive. E quindi secondo me, appunto, non si tratta soltanto di riscoprire un grande classico, ma proprio qualcosa che ci può ancora tanto parlare della modernità.
0: E siamo veramente d'accordo con Irene Maiorino. Abbiamo proprio 5 secondi, chiudi tu.
4: Ma io credo che sia stato un peccato nell'anno del centenario non mettere una traccia della Deledda alla Matuta. Credo che questo sia un errore al quale secondo me bisognerebbe porre rimedio, Federica.
0: È vero, meno male che ci sono persone, vedi, che anche con il film possiamo tutti fare qualcosa, forse per non per ricordarla, per leggerla, perché veramente. Esatto. E allora Roberto, grazie veramente per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, un pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
6: Ciao Federica.
0: Allora, con te cambiamo decisamente argomento, parliamo di protezione civile, di esercitazioni di protezione civile, perché vicino a te nel 2003, ma adesso ce lo racconti tu anche perché hai coordinato anche tu questa operazione, l'11 aprile del 2003, Serravalle Scrivia, che cosa è successo?
6: Esattamente, perché come dicevi tu, il sabato scorso si è svolta una imponente esercitazione a livello provinciale, sul rischio sismico, perché l'11 aprile 2003 un terremoto di magnitudo 4.8 aveva colpito con epicentro a Sant'Agata Fossili. Tra l'altro un terremoto devastante, perché 80 milioni di euro di danni, danni su 58 comuni, 5.000 abitazioni lesionate, 300 sfollati almeno. Era un vero disastro, anche perché quella zona, è vero che era una zona che dalle mappe si vedeva che c'era un rischio sismico, però ma non c'era mai stato nulla negli anni, se non secoli prima, per cui tutti la consideravano una zona sicura. E come sai bene, in Italia, se non abbiamo
0: degli eventi, non ci si rende conto di prevenzione. Ecco, ma adesso in questi anni, adesso poi arriviamo all'esercitazione di adesso, ma in questi anni è stato fatto qualcosa o no?
6: In questi anni io ti posso garantire che questa zona ormai è praticamente sicura, perché tutti ormai hanno fatto opere per di messa in sicurezza, sia a livello delle abitazioni che a livello di infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Una grande fetta è stata fatta appunto nel 2003 e negli anni successivi con i fondi per la ricostruzione.
0: Sì.
6: Ma non bisogna dimenticare che negli ultimi anni c'è stato anche il sisma bonus al 110%, che ha fatto dei seri benefici, ha portato dei seri benefici ai palazzi, perché chi non aveva ancora fatto nulla, perché non aveva avuto lesioni, certo, e quindi non poteva accedere ai contributi, adesso l'ha fatto. E
0: immaginiamo secondo criteri antisismici, ovviamente, era stato dato per quello il bonus. E sono state già fatte esercitazioni o questa è la prima?
6: Questa è la prima esercitazione su larga scala, nel senso era già stata fatta un'esercitazione nei mesi precedenti solo per posti comando, quindi solo per i coordinatori e a livello di CCS, quindi della prefettura e i vari COM, cioè i centri operativi municipali e misti.
0: E adesso invece è stata fatta da tutti.
6: Sì, un'esercitazione di quelle belle coinvolgendo la popolazione.
0: Ecco, quindi dici due o tre cose, dai, che ci rende l'idea di come avviene un'esercitazione del genere.
6: Allora, senza fare pubblicità, ma a Serravalle Scriglia sappiamo perfettamente che c'è un mega centro commerciale dove ci sono tutti i brand dei vestiti.
0: Sì.
6: Ecco, quindi, alle 8.03 di sabato c'è stata questa scossa di terremoto con epicentro proprio nel centro commerciale.
0: Sì, finta.
6: Finta, certo.
0: Finta. Perché vabbè, c'è stata una simulazione.
6: Giravamo con i mezzi con scritto esercitazione.
0: Sì, certo.
6: Giusto per non spaventare la gente. E quindi ci sono stati feriti, ovviamente, tra i simulatori che fingevano tutto ciò. Evacuazione del centro, evacuazione della scuola, perché si è ipotizzata una lesione dell'ala est della scuola di Serravalle Scrivia.
0: Sì.
6: Evacuazione della popolazione con tanto di censimento in una tendopoli montata ad hoc in fretta.
0: Ah, quindi tutto è stato, tutta la città è stata
6: un'esercitazione ben fatta.
0: Tutta la città evacuata, no? Pensavo,
6: esatto,
0: che avreste preso l'outlet.
6: 200 volontari di protezione civile, tra protezione civile, forze dell'ordine e Croce Rossa Italiana.
0: E qual è stato il tratto distintivo di tutto ciò? Ovvero, è ovvio che evacuare, però dipende anche da quali situazioni, in quali situazioni ti trovi, non lo so, c'hai l'acqua che allaga tutto, in questo caso invece una scossa tellurica, una scossa sismica. Che cosa succede? Si evacua in un certo modo? Ci si muove in un certo modo?
6: Durante il periodo in cui suonava la sirena,
0: sì,
6: la gente aveva ricevuto istruzioni su come comportarsi, perché era il momento in cui c'era il terremoto in atto,
0: certo,
6: cioè lascia dove ci sono le finestre, allontanati, vai sotto archi di porte in modo da o sotto scrivania in modo da poter essere tranquillo.
0: Sì, quindi c'erano tutte indicazioni precise, appunto,
6: esatto,
0: di quando succede una cosa del genere, quindi impari anche
6: esattamente
0: a comportarti.
6: Dopodiché per l'evacuazione, appena finiva il suono della sirena, dovevi abbandonare il posto,
0: qualsiasi posto dove tu fossi. Allora, ben vengano queste cose. Luca, ti ringraziamo anche per averci ricordato un fatto che probabilmente solo chi vive lì ricorda bene. Grazie, alla prossima.
6: Grazie a te.
0: E noi per oggi ci fermiamo. Stefano Sciurpi in regia, grazie per averci seguito. Il Territorio Parla torna domani.

0: fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Karl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
2: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

You're beautiful. Thank you very much, people.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la...
1: In Blu 2000, news.
2: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette a Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì alla Camera. Insorgono le opposizioni, intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
3: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutui e affitti non ce la fa andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
2: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Soviero.
4: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un 15enne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Guerra in Ucraina. L'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
5: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita ha annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
6: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Coghi, linea allo studio.
2: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
7: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Ecco per loro, fino a quando, signore, ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
8: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
9: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e in famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
10: Insegnante ha un nome antico che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
9: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
11: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
2: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a tre scienziati, due tedeschi e uno statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Ascione.
12: I tedeschi Karl Dessroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i tre vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: How was it?
2: It was fine.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan, lunedì 5 ottobre. Ortona, al fondatore dell'Istituto Agrario sarà intitolato un luogo pubblico la mozione votata all'unanimità. Il Consiglio Comunale di Ortona ha approvato all'unanimità la mozione per l'intitolazione di un luogo pubblico della città a memoria di Angelo Vigni. La proposta è stata presentata dal consigliere comunale delegato all'agricoltura Matteo Finocchi in vista delle celebrazioni per il 140° anniversario dell'apertura della scuola, previste per il prossimo 1 dicembre 2026. La mozione nasce dalla richiesta presentata dall'amministrazione comunale, dalla dirigente scolastica, dal presidente dell'associazione Amici dei Vigni, Marco Mearini, e da presidente onorario della stessa associazione, che avevano proposto l'intitolazione di una via o di una piazza di Ortona ad Angelo Vigni. Angelo Vigni, ingegnere, scienziato, imprenditore e filantropo, vissuto nell'Ottocento, fu protagonista di importanti iniziative scientifiche e tecnologiche e socio corrispondente dell'Accademia dei Georgofili. Con il proprio ingente patrimonio destinò le risorse necessarie alla realizzazione di una scuola agraria nella tenuta delle Capezzine, dando origine all'istituto scolastico che sarebbe stato inaugurato nel 1886. Matteo Finocchi dice: sono particolarmente emozionato per l'approvazione di questa mozione, commenta il consigliere, non soltanto per il ruolo istituzionale che ricopro, ma anche perché sono stato studente del Vigni. Le parole pronunciate durante la discussione dei consiglieri di maggioranza e di opposizione dal sindaco hanno dato ancora più valore a questa proposta. È stato importante vedere riconosciuto in maniera unanime il valore di Angelo Vigni e ciò che la sua scelta ha rappresentato e continua a rappresentare per Ortona e per la Valdichiana. 30.000 libri in piazza. Il prossimo 10 e 11 ottobre migliaia di libri invaderanno le piazze e le strade di Castiglion Fiorentino. La città si prepara ad accogliere la quinta edizione di Uno, Nessuno e 100.000. Il cuore dell'iniziativa sarà il mercato dei libri, aperto in entrambe le giornate dalle ore 10 alle ore 19, con oltre 30.000 volumi donati e disponibili al prezzo simbolico di 1 euro. Una raccolta che dà una nuova vita ai libri e rende la lettura accessibile a tutti, affiancata da un programma di incontri, reading, laboratori e spettacoli, con particolare attenzione al giallo, al crime e al noir, che saranno il tema centrale di questa edizione nel 50° anniversario della morte di Agatha Christie. Ascoltiamo il servizio.
2: 10 e 11 ottobre migliaia di libri invaderanno le piazze e le strade di Castiglion Fiorentino. La città si prepara ad ospitare la quinta edizione di Uno, Nessuno e 100.000.
3: Abbiamo raggiunto quota 30.000, sono 30.000 i libri che abbiamo raccolto da donazioni pubbliche. L'ultima, proprio questa mattina, la biblioteca di Firenze ci ha mandato 120 scatoloni di libri. Quest'anno si sono aggiunti come partner e anche patrocinatori della nostra manifestazione l'Università di Siena e l'Accademia della Crusca, che già l'anno scorso c'era. Questo dimostra quanto questa manifestazione sia cresciuta anche come interesse, perché avere una partnership come l'Università di Siena vuol dire avere anche un po' avuto un riconoscimento ufficiale, no? Del mondo della cultura, e credo che sia fondamentale.
4: Le novità principali saranno una visita all'archivio storico, al fondo antico e all'archivio militare curata da Alberto Polidori, dove ci soffermeremo soprattutto sui libri criminali, appunto legandoci al tema del crime, ecco, dedicato quest'anno a Nessuno 100.000. Poi altra novità è l'asta del libro. Abbiamo ricevuto, oltre donazioni di normali libri, abbiamo ricevuto anche donazioni più prestigiose, quindi dei cataloghi d'arte, soprattutto delle enciclopedie come la Treccani, che ovviamente non potevamo lasciare a 1 euro. Era uno stand quest'anno dedicato soltanto e esclusivamente ai gialli. Abbiamo selezionato i gialli di Agatha Christie, non solo, a cui abbiamo dedicato 2 o 3 tavoli. E poi abbiamo collaborazione con l'Università di

0: Siena che ci ha dato anche il patrocinio, quindi verrà un professore dell'università e patrocina proprio l'iniziativa, come la Crusca che è il secondo anno che la patrocina, con la presenza quest'anno di Claudio Giovanardi, che è un linguista famoso che ci parlerà del linguaggio di Pirandello nel teatro.
1: È la mia prima pubblicazione, si parla in qualche maniera del vuoto, della solitudine, un po' di malinconia, però con una visione comunque ottimistica nei confronti del futuro e soprattutto delle nuove generazioni.
2: Figlio del silenzio è praticamente un libro che narra la storia di Giulia, una ragazza che vive la sua adolescenza in un paese del sud Italia, tra conflitti sociali e familiari. La sua adolescenza è piena di, diciamo, veleni più che di serenità, perché oltre ad avere, diciamo, contrasti familiari, deve combattere contro una società che è legata a giudizi, diciamo, a pregiudizi molto atavici, molto antichi.
3: Che mi occupo io è prevenzione uso di alcol e droghe, contrasto al bullismo e sensibilizzazione in ogni forma di violenza. Proprio per questo, appunto, ciò che andrò a fare la giornata di sabato 10 ottobre alle ore 16 sarà appunto trattare questi argomenti di sensibilizzazione.
4: Chiuse le indagini sulla morte di Leo Ricci, il bambino di 2 anni e 5 mesi, deceduto nel novembre del 2025 nel giardino dell'asilo nido di Soci. La procura di Arezzo ipotizza per 6 persone il reato di omicidio colposo. Al centro dell'inchiesta la sicurezza del giardino e la vigilanza sul piccolo. Ascoltiamo il servizio.
5: E rischiano il processo per la morte del piccolo Leo Ricci, il bambino di 2 anni e 5 mesi, deceduto il 12 novembre 2025 nel giardino dell'asilo nido Ambarabacci Ciccocò di Soci. La procura di Arezzo ha chiuso le indagini preliminari ipotizzando per le 6 indagate, tutte donne, il reato di omicidio colposo. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Gianfederica Dito e dal sostituto procuratore Angela Masiello, si è concentrata in particolare sulla sicurezza del giardino e sulla vigilanza dei bambini. Quella mattina Leo rimase impigliato con il cappuccio del giubbotto ad un arbusto mentre giocava nel cosiddetto boschetto didattico, morendo per asfissia meccanica. Secondo la procura, quell'area avrebbe presentato elementi di pericolo non adeguatamente considerati e il piccolo avrebbe dovuto essere sorvegliato a vista. Tra le indagate ci sono la legale rappresentante della cooperativa che gestiva il nido, la responsabile della struttura, 3 educatrici della classe e un assistente in turno. Le contestazioni riguardano a diverso titolo la sicurezza degli spazi, l'organizzazione del personale e la vigilanza sui bambini. La chiusura delle indagini non stabilisce responsabilità e le 6 donne potranno adesso presentare le memorie e svolgere attività difensive. La famiglia di Leo, assistita dall'avvocato Francesca Molino, chiede che venga fatta piena luce sulla tragedia.
4: Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Val di Chiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo l'appuntamento del lunedì alle ore 21:30 a Film alla Radio di Marco Pieroni.
6: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
7: Buongiorno e bentrovati. Buon inizio di settimana a tutti con la pagina sportiva che riepiloga i vari risultati conseguiti dalle squadre partecipanti ai campionati sia professionistici che naturalmente a quelli dilettantistici. Quando riprenderà il campionato cadetto domenica prossima, l'Arezzo naturalmente ospiterà la Cremonese. Intanto è arrivato un altro giocatore, è Ferrari, ha moltissima esperienza. Se avremo tempo, più tardi l'ascolteremo e ve lo presenterò. Non sono mancate le sorprese nell'ottava giornata del girone di andata della Serie C, girone B. Intanto lo Spezia che vince con la Reggiana e quindi tenta la prima fuga, 5 punti di vantaggio sulla seconda. Perugia sbanca Gubbio. Poi ancora un risultato più che eclatante, quello della San Benedettese che vince sul campo del Grosseto, ma ancor prima la prima vittoria della Pianese che batte il Ravenna per 2-1. Gubbio 1, Perugia 3, Vado 1, Forlì 0, Grosseto 1, San Benedettese 3, Livorno 0, Pescara 1. Questi i risultati di sabato. Nella giornata di ieri, Campobasso e Torres 1-1, Guidonia Montecelio 1, Pineto 0, Pianese 2, Ravenna 1, Reggiana 0, Spezia 1. Manca da giocare Atalanta Under 23 contro la Vispesaro, che si giocherà mercoledì 28 ottobre. È arrivata quindi la prima vittoria per la Pianese, una vittoria per 2-1 sulla seconda in classifica in Ravenna, quindi una vittoria anche di prestigio. Le parole di mister Zanchetta nel post partita di Pianese Ravenna.
8: Le emozioni sono quelle di grande gioia e anche un po' di sollievo, perché era un po' che la meritavamo. E l'abbiamo trovata contro una delle squadre più forti, quindi questo non fa altro che aggiungere valore alla nostra prestazione, perché l'abbiamo voluta con tutte le forze. A volte anche quando la vuoi con tutte le forze non arriva, per fortuna oggi è arrivata, perché era giusto che fosse il nostro momento. Quindi sono stracontento per i ragazzi, sono stracontento per il presidente, per la sua famiglia, e sono stracontento anche per i tifosi, perché lo aspettavano anche loro, e sono contento che oggi tutti possano gioire.
7: Il gruppo si meritava questa vittoria. Avevamo sempre fatto buone prestazioni, ma non eravamo mai riusciti a portare a casa una vittoria. Contro una squadra fortissima che sicuramente punterà al vertice, abbiamo saputo soffrire e ora ci godiamo questa serata. Le dichiarazioni di bomber Leonardo Bellini, match winner di Pianese Ravenna.
9: Finalmente penso che questo gruppo se lo merita, perché comunque aveva fatto sempre comunque buone prestazioni ma non aveva mai portato a casa una vittoria, quindi finalmente ci godiamo questa serata davanti ai nostri tifosi, e penso che oggi comunque soffrendo contro una squadra fortissima che punterà sicuramente al vertice, ha saputo soffrire, ripartire e ci godiamo questa serata.
7: Il riepilogo dei risultati della Serie D, girone E, sesta giornata del girone di andata. Terranuova Traiana, Prato 1-1 giocata sabato. Le partite di ieri: Flaminia Civita Castellana, Follonica Gavorano 1-1, Ghiviborgo 0, Tau Calcio Altopascio 1, Grassina 3, Lucchese 6, Nuova Ternana 4, Aquila Montevarchi 1, Rondinella Marzocco 2, Progresso 1, San Donato Tavarnelle 1, Mazzolara 1, Sasso Barconi 0, Scandicci 2, Siena 2, Serravezza Pozzi Calcio 1. La classifica: Follonica Gavorrano e Prato 14, Lucchese 13, Tau Altopascio 12, Scandicci, Flaminia Civita Castellana 11, Serravezza, Siena 10, Nuova Ternana, Terranuova Traiana, San Donato Tavarnelle 8, Aquila Montevarchi Mezzolara 7, Rondinella 5, Sasso Marconi 4, Progresso 3, Grassina 2, ultimo in classifica il Ghiviborgo con un solo punto. Come abbiamo visto, quindi Follonica, Gavorrano e Prato pareggiano entrambe, rimangono appaiate in vetta alla classifica. Sabato l'anticipo del Prato, che non è andato al di là del pareggio sul campo del Terranuova Traiana a Terranuova Bracciolini. Post partita con il tecnico biancorosso Calderini.
10: Nel Mattei, dopo partita di Terranuova Prato, anticipo della sesta di Serie D con mister Stefano Calderini, partiamo dalla gara. Che partita è stata, mister?
11: Una partita bella, credo, di buon livello, difficile affrontare il Prato. Credo che mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, che ha giocato a viso aperto, non abbiamo solamente difeso, ma abbiamo cercato anche di mettere in difficoltà il Prato, e credo che nella prima parte della gara ci siamo anche riusciti. Poi oggettivamente è normale che andando avanti loro hanno preso campo, noi ci siamo abbassati troppo forse, ma oggettivamente loro hanno un roster di giocatori importanti che chiaramente fanno la differenza nei momenti topici della gara. Io sono contento della prestazione, sono contento di essere riuscito a fare un pareggio. Dispiace perché magari potevano aver fatto gol in un'altra occasione, arrivare sempre agli ultimi minuti a prendere gol è una cosa che insomma è successo col San Donato, una cosa che scoccia.
10: Francesco Tozzi, La Nazione.
12: È un risultato giusto, mister, quindi questo 1-1, anche se fino all'ultimo ci avete un po' sperato?
11: Beh sì, giusto, diciamo che nel primo tempo noi abbiamo avuto anche la possibilità di fargli un altro gol, ecco, questo devo dire, e non ci siamo riusciti. È chiaro che le partite, se lasci diciamo la partita in bilico con un gol di vantaggio, troppo poco il Prato, e quindi loro poi alla fine sono riusciti a pareggiare meritatamente sul fatto che nel secondo tempo hanno avuto un atteggiamento sempre propositivo e hanno cercato di attaccarci in tutti i modi. Noi finché abbiamo retto abbiamo cercato anche di cambiare tatticamente, di riuscire a coprire un attimino. Loro giocano, quando stanno perdendo giocano sempre con quattro attaccanti, oggi erano tre più Dorsi in aggiunta e c'è stata questa palla in attivo, sono stati bravi e hanno pareggiato.
7: Risultati del campionato di eccellenza Girone B, quarta giornata di andata, anticipo di sabato Sansovino 3 Barberino 1, ieri Asta 3 Signa 1, alla Rufina San Giovannese 2 Rufina 1, Baldaccio Bruni 3 Montespertoli 1, Castiglionese Sestese Calcio 2-2, Figline 3 Colligiana 2, La Stregiana Antella 2-2, Poggibonzi Valentino Mazzola Siena 1-1. San Giovannese capolista con 10 punti, 9 l'Asta, 8 l'Antella, 7 la Collegiana, 6 la Baldaccio, il Poggibonzi, il Figline e la Sansovino, 5 il Valentino Mazzola, Sestese e Castiglionese, 4 il Montespertoli, il Siglia, 3 la Lastrigiana, 1 il Barberino Tavarnelle e l'Audax Rufina ancora a 0 punti. La soddisfazione di Mister Bartoli per il ritorno alla vittoria della sua Sansovino contro il Barberino Tavarnelle. L'intervista post gara di Sport a chilometro zero.
13: Con mister Stefano Bartoli, grazie mister, al termine di una bella partita e una bella vittoria.
14: Una buona partita, sì, poi per noi era veramente importante il risultato oggi, quindi sono contento di 3 punti e a tratti si è espresso anche buone situazioni di offensive.
13: Anche perché superata la prima fase di studi, il Barberino nel primo tempo veniva in avanti, insomma si è giocata a viso aperto questa partita.
14: Sì, il problema è stato di uno o due gol che si è sbagliato subito, certo. Importanti, lì magari se si faceva gol subito poteva essere indirizzata in maniera diversa la partita. Nel momento in cui si è fatto gol poi siamo complicati la vita da soli, magari sul 2-1 si era un po' abbassati i ritmi, si era un po' ritirati indietro e quindi si è avuto qualche difficoltà lì.
13: Intanto mister, sono stati 3 gol di pregevole fattura, no? La prima è stata quella combinazione Dema-Berneci con l'inserimento di Scechiloni, sì. La seconda il gol favorito di De Filippo, favorita dalla bella di giocata Benucci, sì. Di Benucci, poi il calcio piazzato bellissimo di Antonio Miranda. In questo caso cose insomma che le fanno dormire un po', sono tranquilli.
14: No, ma sono mossi bene tutti, il gol ora serviva a tutti, a Francesco e come altri, insomma, quindi servivano alla squadra, quindi chi l'ha fatto, ma era importante riuscire a concretizzare il lavoro che si produce.
13: E poi questo qui testimonia la buona intesa sul campo e che tutti remano dalla stessa parte. Non ci sono stati egoismi.
14: No, perché sotto questo punto di vista si sta lavorando, però bisogna ancora migliorare, si è sbagliato tanti ultimi passaggi, tante certo. Situazioni in cui ecco, si poteva rendere il risultato un po' più rotondo.
13: Tanto come dire, il successo fa lavorare meglio, soltanto si dice.
14: Sì, ora abbiamo una settimana importante perché mercoledì c'è l'Antella e poi domenica la Rufina, quindi abbiamo 3 partite in una settimana dove è importante fare risultato.
13: Grazie.
14: Grazie a te. Grazie.
7: Risultati della quarta giornata del campionato di promozione Girone C. Sabato nell'anticipo Cortona Camucia 4, Acquaviva 0, ieri Africo 0, Centro Storico Le Boschi 1, Montagnano di Comano 2-2, Nuova Fogliano 2, Idea Club Incisa 0, Pontassieve 2, Alberoro 1, Rescorreggello 0, Cubino 1, Settignanese 0, Casentino 3, Senalunghese 0, Audace Calduzzo 1. La classifica: Montagnano punti 10, Nuovo Fogliano, Pontassieve, Casentino, Alberoro, Audace Galluzzo, Sinalunghese 9, 6 l'Africo, 5 il Cortona Camucia, 4 il Rescorreggello di Comano, 3 l'Acquaviva, il Centro Storico Le Boschi, il Cubino, 1 punto la Settignanese, 0 per Idea Club Incisa. Partiamo subito con l'anticipo di sabato, la straripante vittoria degli Arancioni contro l'Acquaviva. Stefano Bertini.
15: Nell'anticipo della quarta giornata del campionato di promozione Girone C, il Cortona Camucia ottiene la sua prima vittoria di questo campionato, superando l'Acquaviva con un convincente, meritato ed eloquente 4-0, confermandosi così la vera e propria bestia nera della squadra senese, 5 vittorie, 2 pareggi e nessun gol subito, portandosi a 5 punti e risalendo quindi un po' la china della classifica. Dopo una fase iniziale di studio, era il Cortona Camucia a prendere in mano le redini del match per non lasciarle praticamente più fino a fine partita. I primi 20-25 minuti vedevano i rispettivi portieri non sporcarsi mai i guanti con il pallone che faceva loro solamente il solletico, ma piano piano l'11 di Peruzzi prendeva campo e dal 31esimo passava in vantaggio con sé. Imbeccata perfetta di Petica ed il numero 11 non lasciava scampo a Santiccioli Guerri, il quale doveva capitolare per la seconda volta al 41esimo quando lo stesso Petica, dopo aver sbagliato clamorosamente il raddoppio al 39esimo, d'anticipo anticipo davvero bomber si rifaceva e gonfiava la rete ospite per il 2-0 con cui si chiudeva il primo tempo. Dopo 4 minuti della ripresa, gol da altri ed alti palcoscenici di Senghore, con il numero 7 che con un bellissimo destro al giro mandava il pallone ad accarezzare il palo alla sinistra dell'estremo difensore dell'Acquaviva e ad insaccarsi dalla parte opposta. Tutto questo dentro l'area di rigore. Dell'Acquaviva pochissime tracce, dal 93esimo era Sec, di tacco da calcio d'angolo, a chiudere i conti per quello che era il 4-0 finale. Finalmente quindi un Cortona Camucia concreto, che crea tanto e realizza quasi per quanto creato. Quasi, perché se è vero che gli attaccanti titolari sono andati tutti a segno, è altrettanto vero che gli stessi marcatori potevano rimpinguare ulteriormente il proprio bottino. Quindi, se proprio si vuole trovare il pelo nell'uovo, questo sta nel non aver concretizzato al 100% le occasioni create. Ma resta il fatto di un Cortona Camucia che, se continua ad essere quello visto nel match di oggi con l'Acquaviva, potrà levare molte, molte soddisfazioni ai propri tifosi. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
7: Abbiamo solo il tempo per il riepilogo dei risultati che mancano, quindi in prima categoria girone E, terza giornata, Ambra 3, Bettolle 1, Capolona 40, Vicomaggio 0-0, Cavriglia Bibbiena 1-1, Impruneta Tavarnuzze 2, Castelnovese 1, Lucignano Stia 0-0, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo 0, Tegoletto 0, Chiantigiana 4, Torrita Atletico Levana Leona 1-1, Chiantigiana capolista con 9 punti, 7 lo Stia, 6 lo Spogliano, l'Impruneta Tavarnuzze, 5 Lucignano, l'Atletico Levana Leona, il Bibbiena, il Vicomaggio, 4 Ambra, Cavriglia, 3 Castelnovese, 2 il Torrita, 1 punto Olmo Ponte Santa Firmina Arezzo, Capolona 40, Tegoletto, ultimo in classifica il Bettolle a quota 0. Seconda categoria, girone I, terza giornata, Fortis Arezzo Pieva il Toppo, Fraticciola 4, Arno Castiglioni Laterina 1, Guazzino 1, Fratta Santa Caterina 0, Poppi 2, Bocine 1, Pratovecchio 1, Calciopestello 0, Rassina Marino Mercato Subiano 0-0, Vaggio Pianiscò Arezzo Football Academy 1-1, Valdichiana Calcio Fulgor Castelfranco 1-1. 7 punti per Vaggio Pianiscò, Arezzo Football Academy, Fortis Arezzo, Poppi, 5 per Pieva il Toppo, Marino Mercato Subiano, 4 per Rassina Pratovecchio, 3 Fraticciola, Valdichiana Calcio, Fratta Santa Caterina, Bucine e Guazzino, Fulgor Castelfranco 2, Arno Castiglioni Laterina 1 punto, ultimo in classifica il Calciopestello a quota 0. Ed infine la terza categoria, girone unico, Arezzo, anticipi di sabato Badiagnano Pianiscò 2-2, San Leolino 3, Badiaroti Calcio 6, ieri Colonna Indicatore Atletico Valdambra 1-1, Faellese Pietraia 1-1, Lorese Calcio 2, Montechiese 0, San Marco La Sella San Giustinese 1-1, Tregozzano 4, Montecchio 1, Tuscar 3, Terontola 2, Virtus Arezzo 1, Monsigliolo 3. La classifica 9 punti per Badia, Aroti, Calcio, 7 Lorese, 6 Monterchiese, Tregozzano, 5 Pianiscò, Tuscar, 4 Badia, Agnano, Pietraia, San Giustinese, Monsigliolo e Atletico Valdambra insieme alla Faellese e anche il Sarbanco La Sella. 3 punti il San Leolino, Montecchio, Terontola, Colonna Indicatore 1 punto, chiude la Virtus Arezzo a quota 0. Anche per oggi può bastare, quindi ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva. Da Giorgio Fanelli, grazie per la gentile attenzione e il gentile ascolto, e da Castiglion Fiorentino, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
16: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Lunedì, Vespri.

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati, in cui ogni settimana vi parlo delle ultime uscite al cinema. Ripartiamo con la prima puntata di questa nuova stagione, riprendendo quella che è l'impostazione classica del format, cioè lasciando spazio ai trailer delle uscite della settimana nella prima parte e commentando invece in modo più approfondito alcuni dei film nella seconda.

0: Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Digger è l'ultima opera di Alejandro González Iñárritu. Collocata tra satira politica e commedia nera, la storia è quella di un magnate tanto potente quanto egoista e senza scrupoli, che anzi ci viene detto essere l'uomo più potente sulla Terra, che dopo aver causato un disastro catastrofico viene obbligato a porvi rimedio e decide di sfruttare la situazione per mostrarsi come salvatore dell'umanità.
3: Al 90% ti pago lo stipendio e tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: 18.000 miliardi di dollari, signore.
6: Avete altre notizie del c***o per me?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
2: Iñárritu torna al cinema con alcuni dei suoi collaboratori storici, tra cui il direttore della fotografia pluripremio Oscar Emanuele Lubezki, e abbraccia anche per la prima volta Tom Cruise nei panni del magnate Rocco, per una performance che strizza già l'occhio alla stagione dei film. Insomma, Digger è uno dei film più attesi dell'anno.
8: Tu salverai il mondo!
9: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
11: Signor Presidente?
9: Un iceberg! Aprite le danze!
12: Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
12: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
14: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
9: Bang, bang, bang! Woo! Woo! Burning down!
12: Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Scegliete.
16: Lui.
15: Lui.
17: Mi tocca a scuola domani, non ce la faccio proprio.
18: Perché, l'abbiamo detto, è suffragio universale, ve le chiedono queste cose all'esame, ve le chiedono.
19: 24, dai, conta, ma io
20: 27, vai, 29, 30.
21: Tu sì che mi ami, io non mi amo.
2: Luca è un ragazzo romano di 23 anni, cresciuto tra l'affetto dei genitori adottivi e, come tutti i ragazzi di quell'età, vive sospeso tra il presente e il futuro, alla ricerca della sua strada. Almeno fino alla tragica notte in cui un'esplosione di violenza senza senso cambia tutto.
22: Stasera ti faccio svoltare, ti faccio svoltare, sali in macchina.
23: Marco. Marco è un amico mio, Mo lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
24: Direbbe qualcosa.
25: Mai preso per un bancomat.
2: La città dei vivi è un film di Edoardo Gabriellini, ispirato liberamente all'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, che ripercorre la tragica vicenda di Luca Varani, il 23enne ucciso a Roma nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016.
26: Ti sembriamo due che non sono fa un cocktail, tesoro?

0: Bellezza. Dolcezza. Potere. O ce li hai oppure no. Il momento in cui te ne scorderai sarà il momento in cui scomparirai.
1: Hair Private Tell è il ritorno al cinema di Nicholas Winding Refn, con un racconto ambientato in una metropoli futuristica tra luce al neon e una minacciosa nebbia. La storia è quella di una donna dal difficile rapporto col padre e quella di un soldato americano in Giappone che invece intraprende una missione per salvare la figlia. Il film è un thriller con tinte orrorifiche in cui non ci sono confini netti e che rimane costantemente sospeso tra realtà, sogno

Vi parlo ora invece in modo più approfondito di due film. Uno me lo sono recuperato soltanto in questi giorni con colpevole ritardo ed è The Dog Stars, cioè L'ultima fatica di Ridley Scott. L'altro invece l'ho visto in anteprima ed è Her Private Hell, di cui abbiamo sentito prima l'estratto del trailer, di Nicholas Winding Refn. Ridley Scott continua a fare film e continua a farlo a un ritmo forsennato, nonostante l'età avanzata, con quasi un titolo in uscita ogni anno. Questa volta ci porta in una terra post-apocalittica, in cui l'umanità è stata ridotta a pochi individui in seguito a un virus letale, e noi seguiamo le vicende di alcuni di questi che cercano di ricostruire una comunità che possa definirsi tale, di smettere di sopravvivere e di ricominciare a vivere. Sia chiaro, il film non eccelle per originalità. Riprende un po' da The Last of Us, un po' da The Walking Dead e un po' anche da Fallout, giusto per citare i più noti. Ma lo fa in modo interessante, decidendo di concentrarsi soprattutto sulla quotidianità dei personaggi, con una narrazione che lascia spazio alla contemplazione e che ha un ritmo decisamente lento per i film di questo genere. Ed è anche per questo che le scene d'azione vera e propria sono poche, anche se tutte ben fatte. Proprio per questo era lecito aspettarsi di più, soprattutto dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, che non ne lasciano mai veramente il segno. Ma mettendo tutto sul piatto della bilancia, è apprezzabile il fatto che un regista mai troppo pacato come Ridley Scott abbia deciso di confrontarsi con una narrazione di questo tipo. C'è infine da fare un plauso particolare alle location, in quanto il film è stato girato quasi totalmente in Italia, tra Roma, il Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo. Her Private Hell è invece un film di tutt'altra pasta. Nicholas Winding Refn torna al cinema 10 anni dopo The Neon Demon e lo fa con un'opera che prosegue e anzi approfondisce la piega più simbolica, onirica e in un certo senso autoriale che ha preso ormai la sua carriera. Parlare della trama è quanto mai riduttivo, perché il film sceglie espressamente di parlare all'inconscio, di essere un'esperienza visiva, uditiva e sensoriale più che narrativa. Dal punto di vista tecnico, il film riesce perfettamente a fare tutto questo, a sovrastare lo spettatore, grazie soprattutto alle luci e ai colori del neon e a una scenografia futuristica avvolta nella nebbia, insieme a un'iconografia che alterna il classico e l'ultramoderno, mentre invece la colonna sonora decide spesso di rifiutare gli elementi più elettronici. Tuttavia, la scelta fin da subito di puntare molto sul simbolico e sul sensoriale a scapito del narrativo rende particolarmente difficile per lo spettatore entrare all'interno del racconto, anche per chi ha più familiarità con questo genere di opere e per chi è più avvezzo a questo tipo di film. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

0: nel nord dell'Inghilterra, gli uomini scendono ogni giorno sottoterra. Il carbone è il lavoro, la miniera è la vita e per molti è anche il futuro. Billy Elliot ha 11 anni, vive con suo padre Jackie, suo fratello Tony e sua nonna. La madre non c'è più. Billy frequenta una palestra di box perché è quello che fanno i ragazzi. Il padre vuole che impari a combattere, vuole che diventi forte, ma Billy non è interessato a combattere. Un giorno nella stessa palestra comincia una lezione di danza classica. Billy guarda, all'inizio soltanto, poi prova, un passo, un altro. E qualcosa cambia. Perché Billy scopre una cosa che non sapeva di avere dentro. Quando balla non deve dimostrare niente a nessuno, deve soltanto muoversi. E per la prima volta davvero si sente libero.
1: Fanculo! Hai messo i miei dischi, no? Testa di cavolo!
2: Io non ho messo niente! Noi!
1: Deficiente!
2: Se papà sa quello che fumi diventa una bestia!
1: Vaffanculo, eh! Sei pronto, papà? Andiamo, dai! Papà! Cammina, dai, che facciamo tardi! Vedrai, ci saranno proprio tutti a fare i picchetti stamattina! Oh! Tu metti a posto la camera! Papà!
3: Il carbone è quasi finito.
1: Non fa niente. Riprenderemo a scavare entro un mese.
3: Non farti illusioni.
1: Non ti aspetto mica, eh?
3: Tony! Tony!
1: Ci vediamo al picchettaggio, papà.
3: Piantala, Billy.
2: Mamma mi lasciava.
3: I tuoi 50 pence sono sul frigo.

0: Sicuro che non vieni con me?
1: Neanche morto, non c'è cosa più stupida.
0: No, non è vero.
1: Mi fa schifo, ammazzarsi di botte. Perché ci vai? Non lo capisco proprio.
0: Sono bravo.
1: Se fai schifo, e quei guantoni sembrano del secolo scorso.
0: Erano di mio padre.
1: Appunto.
2: Bene, ragazzi, statemi a sentire. Buoni? Fermi, fermi, basta! Considerato il fatto che al piano di sotto hanno messo una mensa gratuita per i minatori in sciopero, ho permesso alla signora Wilkinson di usare la parte in fondo della palestra per le sue lezioni di pallo. Quindi non cercate di rimorchiare, chiaro per tutti? Elliot, sei in ritardo. Vatti a cambiare e torna qui. Bene, ragazzi, mettetecela tutta! Primo round! Non state nell'impalato, Elliot!

0: ti prende per il culo, vagli sotto e tagliene uno come si deve. Si agita come una femminuccia.
1: Billy, colpiscilo.
0: Cristo di un Dio, Billy Elliot, sei una vergogna per quei guantoni, per tuo padre e per le tradizioni di questa palestra di pugilato. Mi devi 50 pesi. Oh, pianista! E piantala un po'!

0: La sua insegnante di ballo è Mrs. Wilkinson. È lei a capire immediatamente che Billy ha qualcosa, non ha solo talento, è istinto. Billy impara velocemente, molto velocemente, ma c'è un problema. Billy è un ragazzo e nella sua famiglia, nella sua comunità, un ragazzo dovrebbe fare box, non la danza. Billy comincia quindi a nascondere quello che fa, dice bugie, nasconde le lezioni e soprattutto nasconde il suo desiderio, perché Billy sa che suo padre non capirebbe. In quel mondo la danza viene associata a qualcosa di femminile e Billy ha paura, non tanto di essere incapace, ha paura di essere diverso. Ma Mrs. Wilkinson insiste, gli dice che potrebbe fare un'audizione alla Royal Ballet School di Londra. Per Billy sembra una cosa impossibile, Londra è lontanissima, la Royal Ballet School è un altro mondo. Eppure, per la prima volta, qualcuno gli sta dicendo che il suo futuro potrebbe essere molto più grande di quello che gli altri hanno deciso per lui.
1: Banda, grazie signor Braithwaite, e belle braccia.

0: Levi lo sguardo e 5, 6 e 7, stop, se Dio vuole. Grazie, signor Braithwaite, e ragazzi tutti al centro, prego.
1: Miss, miss, le chiavi?
0: Adesso non posso. Bene, signor Braithwaite, il sole spunterà domani. Ma quando mai?

0: e su.
1: Perché non provi
0: porte
1: anche tu?
0: Avanti e su. Porte brava avanti e su e tengo. E tre e quattro e debbi gamba tesa. Sette e otto e uno e due, tre e quattro e cinque via queste. Sette e otto, quanto hai di piede?
1: Mish, che ci faccio con le chiavi?
0: Al centro.
2: Coraggio, ti sfido.

Oh, ik denk. Tengo. Tengo ancora. E ancora. Oh, guarda, guarda. Gira il tallone. Giù l'anca. Che bella gamba dritta. Bella linea. Gambe in fuori. Bene, lezione finita, a casa. Debbie, prendi 50 pence.

Intanto il paese è attraversato da uno sciopero, da un feroce sciopero. I minatori protestano. Tra loro ci sono Jackie e Tony. La famiglia vive una situazione difficile, il denaro manca, la tensione cresce e Billy continua a ballare. Quando suo padre scopre che frequenta le lezioni di danza, la reazione è immediata. Non riesce ad accettarlo, per lui è incomprensibile. Billy dovrebbe fare box. Dovrebbe diventare un uomo. Dovrebbe seguire la strada della famiglia, ma non quella di una ballerina. Ma Billy non riesce a spiegare ciò che sente, perché come si può spiegare una passione? Come si può spiegare quel momento in cui il corpo sembra conoscere una direzione prima ancora della testa? Billy, balla Billy. E mentre balla, tutta la rabbia che ha dentro trova finalmente una forma. La paura, la solitudine, la rabbia per la morte della madre, la rabbia per il padre, la rabbia per una vita che sembra già scritta. Tutto diventa quindi movimento.

0: scuola?
1: Perché ti servono lezioni?
0: Tu che ne dici?
2: Per migliorare, scemo.
0: E te lo metti in tutù?
2: Ma vaffanculo.
0: Quello se lo mettono le ragazze.
2: Io sto in pantaloncino.
1: Dovresti chiederlo.
2: Per fare?
1: Per ballarti.
2: Sembrerei un coglione.
1: Saresti fichissimo.
2: Andiamo.

0: inutile che lo guardi tanto. Non lo puoi portare via con il tuo tipo di tessera.
1: Prendetemi!

Su, Billy Elliot. Al centro. Ora voglio che osserviate attentamente, ragazze. Primo arabesco. Giù le spalle. Guarda avanti, oltre la punta delle dita. Bene. Acceleri, signor Braithwaite, acceleri. Avanti, girare.

0: cielo, che cos'era questo?
1: Oh, che succede?
2: Ah, niente.
0: Preparo uno e due. Sentite il peso, bene sulle gambe. E piruette giù. Alzati. Trovati un pezzo di quel cavolo di muro e focalizzati su quel punto. Poi gira la testa e ritorna su quel punto. Prepara. Uno e due e...
2: Fanculo.
0: Hai trovato il punto? Prepara. Prepara.
2: Prepara.
0: Vai. Avevo detto delle braccia. Avanti, tornate alla spada.

La famiglia Elliot non è cattiva. È semplicemente una famiglia che non ha mai imparato a parlare dei sentimenti. Jackie ama i suoi figli. Tony ama suo padre. Billy ama entrambi. Ma nessuno riesce a dirlo. E così si combatte, si urla, si sbatte una porta, si continua a vivere. Billy ha anche un amico, Michael. Michael è diverso dagli altri. Non ha paura di mostrarsi per quello che è. Billy invece ha ancora paura. E il film racconta anche questo, la paura di essere giudicati, la paura di non appartenere a qualcuno, a qualcosa, la paura che gli altri possano decidere chi dobbiamo essere. Ma Billy continua perché quando balla, tutto il resto scompare. Non c'è più la miniera, non c'è più lo sciopero, neanche suo padre. Sparisce anche la paura. C'è soltanto lui, Billy, la danza e la musica.

Tante sono le curiosità del film. Il film appunto è parzialmente ispirato alla storia del ballerino Philip Marsden, un ballerino molto famoso della Royal Ballet, che lo sceneggiatore Lee Hall ha incontrato personalmente durante le riprese. Jamie Bell ha sbaragliato la concorrenza di 2000 coetanei per il ruolo del protagonista. Bell sin da bambino ha preso lezioni di danza perché la madre, la zia e la nonna erano ballerine, ma ha tenuto segreta la sua passione a scuola per non essere bullizzato. Prima di debuttare come attore, proprio in questo film ha frequentato anche la Royal Ballet School di Londra. Il titolo del film era Dancer inizialmente, ma prima di essere proiettato a Cannes il regista si accorse che in concorso c'era già Dancer in the Dark di Lars von Trier, vincitore poi della Palma d'Oro, e così all'ultimo ha deciso di cambiare il titolo in Billy Elliot. Julie Walters ha confessato che proprio nel periodo delle riprese stava entrando in menopausa e per questo spesso doveva fermarsi durante alcune scene di danza perché si sentiva estremamente accaldata e non riusciva ad andare avanti. La Walters fu nominata all'Oscar per la parte di Miss Wilkinson. Dopo aver visto il film, Elton John chiese al regista di realizzarne un musical teatrale insieme. Debuttò a Londra nel 2005 per poi arrivare negli anni fino a Broadway e diventare uno dei musical più famosi e redditizi di sempre. La messa in scena dello spettatore intravede nella scena finale non è una qualsiasi rappresentazione del Lago dei Cigni, bensì è la coreografia di Matthew Bourne, messa in scena per la prima volta a Londra nel 1995. In quella famosa versione l'intero corpo di ballo femminile fu sostituito da ballerini, introducendo deliberatamente il tema dell'omosessualità maschile. Con un budget di appena 5 milioni, il film arrivò a incassarne la bellezza di 109 in tutto il mondo. L'ambientazione del film è quella dello sciopero dei minatori inglesi del 1984 a causa della chiusura delle miniere, perseguita da provvedimenti presi dal primo ministro Margaret Thatcher. Il regista Stephen Daldry ha affermato di aver preso spunto per lo stile della pellicola dal film E le stelle stanno a guardare di Carol Reed del 1940. Jamie Bell è l'unico fra i protagonisti ad essere nato e cresciuto proprio nella zona in cui è stato ambientato il film. Come Billy non ha conosciuto la madre, Jamie è cresciuto senza aver mai conosciuto anche il padre. La pellicola ha vinto 3 BAFTA ed è stata candidata a 2 Golden Globe e 3 Oscar.

Arriva finalmente il momento dell'audizione, ma Billy ha bisogno di soldi e la sua famiglia non può permetterseli. Jackie si trova davanti a una scelta: continuare a considerare la danza come un errore oppure aiutare suo figlio. E per farlo dovrebbe tradire tutto quello in cui ha sempre creduto. Poi Jackie vede Billy ballare. Non vede più un ragazzino che dovrebbe fare la box. Vede suo figlio, vede quanto è felice e finalmente comprende. Non deve scegliere il futuro di Billy, deve solo permettergli di sceglierselo. Così Jackie torna al lavoro, è disposto a fare ciò che non avrebbe mai immaginato per pagare il viaggio di suo figlio. È uno dei momenti più importanti del film, perché Jackie non cambia idea sulla vita, cambia idea sul suo figlio. E forse è una delle forme più difficili dell'amore.

Billy Elliot è un film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry. Ritenuto dalla critica uno dei migliori film inglesi, ne è stato fatto un musical molto applaudito con le musiche di Elton John. La colonna sonora di Stephen Warwick include numerosi brani famosi di genere rock e punk, tra cui Burning Up di Eagle Eye Cherry, London Calling dei Clash e alcuni brani di T-Rex, tra cui I Love to Boogie. Splendido il brano puntillistico per pianoforte che colora timidamente, ma in modo estremamente efficace, la scena in cui il piccolo Billy racconta, alla fine della sua esibizione, che cosa prova quando danza. Il brano dipinge le parole, ne segue le inflessioni, non dà alcun fastidio, anzi, rende più poetiche e sentite le parole del giovane protagonista del film. È avvolgente e pieno il brano orchestrale che accompagna la scena in cui il padre di Billy trova il figlio in palestra che balla insieme al suo amico Michael, che indossa un tutù di tulle candido. Billy allora balla con più energia davanti a suo padre. L'uomo, pur rendendosi conto della bravura del figlio, abbandona la sala ed esce. La musica si ferma con l'ultimo accordo orchestrale trionfale del brano In sul grido «Papà!» di Billy. La musica del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, la parte febbricitante della morte del cigno che tutti conoscono, accompagna le scene del finale. È eccellente per connotare gli stati d'animo di tutti i personaggi in scena. Billy deve entrare sul palco a breve e si scalda dietro le quinte fino al salto finale, musica riverberata e sospesa elettronicamente, davanti agli occhi del padre, di suo fratello e del vecchio amico Michael, che ha finalmente trovato se stesso. Mariangela Ungaro, Cinema d'Ascolto.

0: arriva al Royal Ballet School. È lontano da casa, lontano dalla miniera, dalla sua famiglia, lontano da tutto ciò che conosce. Davanti a lui sono ragazzi preparati, tecnici, precisi. Billy invece ha qualcosa di diverso, ha dentro la sua storia, la sua rabbia, la sua voglia di scappare, la sua paura. Gli chiedono cosa prova quando balla. Billy cerca le parole ma non le trova. Allora risponde con quello che sa fare: ballare. E il suo corpo accelera, salta, corre, si ferma, riparte. E sembra quasi che Billy non stia più ballando davanti alla commissione. Sta ballando contro tutto ciò che lo ha trattenuto. Contro la miniera, contro la povertà, contro i pregiudizi, contro la paura. Ma forse anche contro il destino che qualcun altro aveva scelto per lui.
1: I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening.

1984, l'anno orwelliano. Un paesino nel nord dell'Inghilterra sommerso dai debiti, dalla polizia intenuta da sommossa e dalla disperazione dello sciopero dei minatori. È qui che Stephen Daldry decide di far ballare un ragazzino di 11 anni sulle note dei T-Rex. Sulla carta, Billy Elliot poteva essere l'ennesima storiella consolatoria sul talento incompreso che insegue un sogno contro tutti. E invece, a 25 anni di distanza, questa pellicola continua a piacere, continua a essere seguita. Perché funziona ancora così bene? Prima di tutto per l'energia fisica. Guardare Jamie Bell che devasta le pareti di mattoni rossi della cittadina a colpi di tip-tap, spinto dalla rabbia e dal ritmo di Town Called Malice dei Jam, è una delle cose più viscerali, più intense del cinema britannico di quel periodo. Non c'è una grazia leziosa nel suo ballo, c'è frustrazione, c'è la rabbia di un corpo che non sa come esprimersi se non spaccando l'aria. Daldry e lo sceneggiatore Lee Hall girano sequenze di danza come se fossero combattimenti di box, togliendo qualsiasi patina da saggio di fine anno. A tenere in piedi questa tensione ci pensa poi un cast straordinario. Impossibile non citare Julie Walters nei panni di Mrs. Wilkinson. Dimenticatevi la figura rassicurante della solita maestra di ballo. La sua è una donna ruvida, disillusa, che fuma a catena e che insegna nel doposcuola per sfuggire alla grigia banalità di un matrimonio fallito. Tra lei e Billy non c'è sentimentalismo, c'è una complicità quasi da esercito, quasi da caserma, dove l'arte diventa un patto di sopravvivenza reciproca. E accanto a lei c'è Gary Lewis nei panni di un padre asciutto e doloroso, la cui transizione dalla rigidità patriarcale alla scelta disperata di spezzare lo sciopero, quindi diventando un crumiero pur di pagargli l'audizione a Londra, rappresenta il vero motore drammatico della storia. A fare da collante poi c'è una straordinaria colonna sonora che agisce come un vero controcanto narrativo. Dal glam dei T-Rex al punk dei Clash, la musica non è un semplice fondale d'epoca, ma la voce stessa della classe operaia in rivolta. Il cortocircuito visivo e sonoro fra le chitarre distorte e la disciplina del balletto classico crea un'energia che travolge lo spettatore. Ma se andiamo a leggere la critica che negli anni è uscita su questo film, emerge un nodo ideologico che non si può ignorare. Billy Elliot infatti vive una profonda contraddizione. Da una parte c'è la ferocia del governo Thatcher che smantella la comunità dei minatori, dall'altra la salvezza che propone però è puramente individuale. Billy ce la fa perché scappa. L'arte non salva la collettività, che infatti viene sconfitta e torna nel pozzo a capochino. Salva solamente il singolo talento che riesce a salire su un autobus diretto a Londra. È il grande paradosso dei feel good movie come questo, che però è calato nel realismo sociale britannico. Ti lascia con le lacrime agli occhi per il trionfo del protagonista, ma sotto sotto c'è l'amarezza di un intero mondo cancellato dalla storia. Molti critici hanno accusato la pellicola di aver edulcorato la pillola, trasformando una tragedia sociale in una favola rassicurante. Ed è in effetti un'obiezione legittima. Ma è proprio questa spaccatura a salvare Billy Elliot dalla banalità. Il film non nasconde del tutto il prezzo di quella vittoria. Il salto finale di Billy, ormai adulto, sul palco del Lago dei Cigni, è un momento emblematico, certo, ma la sequenza subito precedente ci ha appena ricordato il padre e fratello che scendono di nuovo nell'oscurità della miniera, ormai destinata alla chiusura. Alla fine, Billy Elliot non è un film sulla danza, ma sul corpo come strumento di resistenza. Se riuscite a rivederlo, non fermatevi quindi alle scarpette, guardate anche le mani sporche di carbone di chi resta a terra.

C'è un telefono che squilla, poi silenzio. La risposta arriva: Billy è stato ammesso. La Royal Ballet School lo vuole. Per suo padre è una notizia enorme, ma anche dolorosa, perché significa lasciare andare suo figlio. Billy partirà, andrà a Londra, studierà, crescerà. E quella famiglia che per tutta la vita ha vissuto insieme dovrà imparare a vivere con una distanza. Billy sale sul treno, non è più il bambino che abbiamo visto all'inizio, ma ha ancora paura. Ma adesso sa qualcosa. Sa che essere diversi non significa essere sbagliati, e qualche volta per trovare il proprio posto nel mondo bisogna avere il coraggio di uscire, proprio uscire da quello in cui siamo nati.

Ambiente anni 80. Eppure, ancora si soffre nelle miniere. Ancora si sciopera. Ancora si rivendicano diritti. Ancora si ha desiderio di un po' di libertà. E qualcuno sogna oltre. Sogna di volare come in un ballo, una danza. Sogna di essere qualcosa di diverso da quello che ci si aspetta. Sogna di diventare un ballerino, un danzatore. La percezione, la curiosità del ballo che attrae chi ti è accanto, che viene rapito. Si equivoca forse che si tratta di amore, di un amore omosessuale. È forse il medesimo desiderio di trovarsi in un altro luogo, di volare appunto, di volare con le gambe, di volare con la mente. È questo che il padre, Jack, vuole a tutti i costi, alla fine, per il proprio figlio. E il sacrificio è grande, ma è quello che Elliot deve ottenere e che otterrà. Non è un ballerino come tutti gli altri, non avrà la tecnica di tutti gli altri, il timore di non farcela, eppure la sua originalità, il suo desiderio di riscatto è proprio davanti a sé. Perché è come ti muovi, quello che esprimi, che è importante, non è la tecnica, è il suo movimento, il suo sentirsi. All'inizio sono un po' rigido, ma dopo che ho iniziato mi dimentico qualunque cosa ed è come se sparissi, come se dentro avessi un fuoco, come se volassi, sono un uccello, è come se scomparissi, mi dimentico di tutto e volo, sono elettricità. Solo perché mi piace la danza non vuol dire che sono un finocchio, perché in realtà la percezione di quel movimento, di quell'armonia, rappresenta qualcosa di gentile, qualcosa che è lontano dal mondo triste, grigio, delle miniere. Quello rappresenta essere uomo, o forse è la libertà che fa l'uomo, e l'uomo persegue la libertà. Poco importa se sia etero o omosessuale, poco importa essere uomo o donna. Sono forse queste le parole da cui parte dalla sceneggiatura Melvin Burgess, nel suo romanzo che traspone il film in uno scritto. Parte proprio dall'analisi di quello che è lo stato d'animo dei personaggi. Il film ci offre parole e azioni, il libro, l'interiorità dei personaggi e i maggiori dettagli sulla storia. Nel libro si esplorano tutti questi aspetti della vita, non visibili, stranamente, attraverso le immagini di un film che dovrebbe invece contenere tutto. Melvin Burgess spiega di aver scelto di sondare soprattutto il mondo maschile in tutti i suoi aspetti, perché in Billy Elliot si parla di uomini e ragazzi, dell'essere maschi in una società tradizionale maschilista, dominata dal lavoro in un momento in cui il lavoro sta cambiando. Così, nel libro troviamo i vissuti del capofamiglia, Jackie, mentre scende a patti con la cura dei figli senza l'aiuto di una moglie ormai scomparsa. Troviamo Tony, con tutta la sua rabbia, combattere per il futuro. Michael, venire a patti con la sua sensibilità. E Billy, perseguire i suoi sogni nonostante i contrasti con le tradizioni con cui era cresciuto, senza voler essere nessuno, senza voler appartenere a nessuna categoria. Il libro ha voluto esplorare, ed è interessante leggerlo proprio dopo il film, i ruoli maschili, scegliendo anche di lasciare fuori proprio la voce di Mrs. Wilkinson, l'insegnante di danza. Questo film e il suo libro che segue sono il percorso delle nuove generazioni, di una nuova storia già pronta per essere raccontata.

0: Tu sei?
1: Billy Elliot di Everton.
0: Come hai detto, scusa?
1: Billy Elliot.
0: Ah, sì, certo. Beh, vai pure alla sbarra, Billy.
2: Mano sinistra alla sbarra. Piedi in prima. Braccio in seconda. Demi plié. E tengo.

0: Non stai bene, sono venuto solo a perdere tempo. Non te la prendere, è solo una stupida audizione. Non ti arrabbiare.
1: Ma vaffanculo!
0: Ti rifai l'anno prossimo.
1: Senti, vaffanculo ho detto! Brutta checca!
2: Si può sapere che succede qui?
3: Allora com'è andata? Accidenti!
4: Signor Elliot, temo che il rispetto reciproco e l'autodisciplina siano prerequisiti indispensabili per ogni allievo di questa scuola. Manifestazioni di violenza simili non possono essere tollerate in nessun caso, mi sono spiegato? Lei capisce che dovremo tenerne conto molto seriamente e che non potrà non influenzare la nostra decisione finale. Detto questo, passiamo a qualche domanda. Bene, potresti dirci come mai hai deciso di accostarti alla danza?
5: Beh, ci sarà stato un particolare aspetto della danza che ha colpito la tua immaginazione.
3: Lui danza regolarmente, tutte le sere dopo la scuola.
4: Sì, abbiamo una lettera dai toni entusiastici della signora Wilkinson, la quale ci ha anche detto a voce della vostra situazione economica. Signora Elliot, lei è un appassionato di balletto?
3: Non posso esattamente dire di essere un esperto.
4: Si renderà conto che i nostri allievi devono garantire un grado di eccellenza non solo nel ballo, ma anche nella ordinaria attività accademica. Nessun ragazzo può far questo senza avere alle spalle il totale appoggio della famiglia. Lei appoggia incondizionatamente Billy? No?
3: Sì. Sì, certo.
2: Volete farci qualche domanda?
3: No, nessuna, no.
4: Bene, in questo caso vi faremo sapere a tempo debito.
6: Un'ultima domanda. Posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi?
0: Non lo so. Una bella sensazione. Sto lì tutto rigido. Ma dopo che ho iniziato, allora, dimentico qualunque cosa. E è come se sparissi. Come se sparissi. Cioè, sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì. Sono elettricità.
4: Vi auguro un buon viaggio. Signor Elliot, in bocca al lupo per lo sciopero.

Un teatro al buio. Il pubblico, silenzio improvviso. Anni dopo, Billy è diventato un ballerino. Sul palcoscenico sta per interpretare il ruolo del cigno. Tra il pubblico c'è suo padre e quando Billy entra in scena, Jackie lo guarda. Non vede più il bambino che voleva fare box, vede l'uomo che suo figlio è diventato. E Billy salta e sembra restare sospeso. Per un istante non esiste più la miniera, non esiste il passato, non esistono le aspettative. C'è soltanto quel ragazzo che un giorno aveva ascoltato una musica e aveva deciso di seguirla. Billy Elliot è una storia sul talento, ma soprattutto è una storia sulla libertà. Sulla libertà di essere quello che siamo e sulla difficoltà per chi ama e per chi ci ama di lasciarsi andare, perché quante volte amare qualcuno significa proteggerlo, ma altre volte significa smettere di proteggerlo dal mondo e lasciarlo volare. Billy Elliot ci ricorda che non sempre possiamo scegliere da dove partire, ma possiamo provare a scegliere dove andare. I film non hanno scadenza, aspettano qualcuno disposto a guardarli e soprattutto ad ascoltarli. Questo è Film alla Radio. Se questa storia ti è rimasta dentro, condividila, falla arrivare a qualcun altro. E se vuoi aiutare Film alla Radio, continua a raccontare queste storie. Puoi sostenerci, perché ogni voce ascoltata tiene accesa un'altra storia. Io sono Marco Pieroni e tutta la mia squadra di Film alla Radio vi ricorda che un film, prima di tutto, si ascolta.

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Un saluto da Niccolò Donati.
8: Qui c'è la tua famiglia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

avere pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.